So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili.

0: scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri del dolore.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: morale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, la crocifissione e la morte di Gesù.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Previsioni meteorologiche. 12 maggio 2026. Nuvolosità sparsa alternata ad alcune schiarite, con possibili fenomeni sparsi tra tarda mattinata e primo pomeriggio specie, a ridosso dei rilievi appenninici settentrionali. Precipitazioni meno probabili altrove. Venti da ovest, anche moderati nel pomeriggio. Temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Eccomi, come sempre, un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Finiamo il nostro percorso veneto. Ora non è che possiamo raccontare tutte quante le ricette, prendo quelle che secondo me possono essere le più facili da realizzare anche a casa, visto che magari non so se potrebbe essere difficile reperire qualche ingrediente. La cucina italiana in tutta Italia non è difficile e non è nemmeno difficile reperire tutti gli ingredienti, però insomma cerchiamo di dare spazio anche alle altre regioni, così che entro il mese di gennaio, così se senza metterci fretta ovviamente, entro il mese di gennaio cerchiamo di concludere il nostro viaggio per le regioni italiane e per il periodo natalizio. Via. Poi dopo tra un po' inizierà il carnevale, ci saranno nuovi piatti, nuovi dolci, ci sarà la Pasqua, nuovi piatti, nuovi dolci, insomma avremo davanti a noi un anno ricco, goloso come sempre di ricette, idee e novità. Parliamo oggi di un dolce molto molto facile da fare, parliamo del mandorlato. Il mandorlato non è altro che un croccante di mandorle, fatto semplicemente con mandorle, zucchero, miele e qualche goccia di limone. L'unica accortezza nel fare questo dolce è quando si deve sciogliere lo zucchero, di non farlo bruciare. Però ecco, vi darò qualche suggerimento per far sì che questa ricetta mi possa riuscire. Io amo il croccante, a me piace tantissimo, a me piace, oltre che mi piace tantissimo la frutta secca, ma tanto tanto tanto, poi la frutta quella tostata e poi il croccante, mi piace di arachidi, di mandorle, mi piace di tutta la frutta secca che c'è in natura, mi piace veramente tanto. Quindi oggi possiamo anche dire che oltre che parlare di un dolce tipico veneto, ma come in Veneto c'è anche al sud lo stesso dolce, perché più o meno, come si dice, è tutto mondo e paese, no? Magari c'è chi ci aggiunge una cosa, chi un'altra, e più o meno il fine è sempre quello. Come dicevo, comunque è uno dei piatti tipici veneti ed è anche uno dei miei dolci preferiti, quindi oggi possiamo dire anche che si parla di qualcosa che a me piace particolarmente. Quindi per fare questo croccante serviranno 500 g di mandorle pelate, 350 g di zucchero, del miele intorno a 125 g, scegliete voi quello che preferite, millefiori, acacia, castagno, quello che preferite, e qualche goccia di succo di limone, scusate. Per prima cosa dobbiamo prendere le nostre mandorle, disporle in una teglia da forno con un po' di carta forno sotto e farle tostare in forno, oppure le potete mettere per almeno 15 giorni coperte con un po' di Scottex, carta assorbente, sopra, così che non cada la polvere, perché asciugano e respirano. Non dovete, o potete farle in due modi: o li mettete in forno e le fate asciugare a 160 gradi fino a che non vedete che saranno belle croccanti, oppure le lasciate in un vassoio, le girate giorno per giorno e le fate asciugare tranquillamente in casa, anche perché ci saranno gli scaldamenti accesi o il camino, la stufa accesa, il calore va all'alto, voi le riponete in un mobile alto e non dovete consumare né luce né altro per far sì che le possiate far diventare croccanti o tostate, se vogliamo dire così, e le lasciate fino a che non saranno pronte. Per esempio, io le lascio essiccare all'aria senza usare il forno, coperte con un po' di carta assorbente, una volta pronte preparo il croccante. Facendo così, prendo una padella, ci metto lo zucchero, ci metto qualche gocciolina di limone e faccio andare lo zucchero. Quando lo zucchero comincia a diventare leggermente bruno, che non è del tutto caramellato, ci metto il miele e ci metto le mandorle. Dovrà essere intorno alla temperatura di 140 gradi, se avete un termometro da cucina guardate la temperatura e aggiungete quello che vi ho appena detto. E continuate a mescolare fino a che lo zucchero non si caramellerà del tutto e non avrà avvolto tutte le nostre mandorle, sempre sopra il fuoco. Prima vi preparate anche una teglia da forno con carta forno oppure ben oliata, perché sennò poi dopo si appiccicherà tutto e non ne tirerete fuori niente. Una bella placca, ci mettete la carta forno che stia ben aderente, ci stendete sopra il croccante, lo spianate per bene e lo fate riposare fino a che non sarà solidificato lo zucchero. Lo tagliate, lo zucchero ovviamente poi resterà del colore bruno che vediamo tipicamente durante nei croccanti, insomma, ecco. E anche lì poi lo farete a pezzetti e avrete fatto un dolce facile, veloce, ma per me molto molto molto goloso e molto buono. Bene, anche la ricetta di oggi termina qui, spero che sia stata di vostro gradimento, ci sentiamo domani con una nuova ricetta e nuove novità di un'altra regione. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino.

Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Secondo la CNN, Trump sta incontrando in queste ore la squadra per la sicurezza nazionale e alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari o Project Freedom, il blocco americano di Hormuz. Intanto via libera alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv che parla di oltraggio inaccettabile. Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stesso protocollo per 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che è in cura un paziente positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Invece sono atterrati ieri sera nei Paesi Bassi 2 voli con a bordo 28 persone evacuate dalla Ondius. Il Ministero della Salute italiano ha rassicurato, ha detto che non ci sono rischi data anche la bassa contagiosità del virus e ha inviato circolari ad hoc alle singole regioni. Inchiesta a Garlasco, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 emerge un nuovo soliloquio di Andrea Sempio che dice è successo qualcosa alle 9:30. Secondo la procura questo sembra riferirsi al momento in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio. 2 lettere trovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari alimentano l'ipotesi che la donna scomparsa con i 2 figli adolescenti stesse attraversando uno stato di profonda sofferenza. Continuano le ricerche. 8 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che dimezza la produzione in Italia, annuncia 1700 licenziamenti nel nostro paese. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto Desi vicino Ancona. Massima attenzione sull'avvertenza è stata dichiarata dal Ministero delle Imprese. Al via questa sera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia al grande auditorio Lumière. Calcio, nel posticipo della terz'ultima giornata di Serie A, il Napoli perde 3-2 contro il Bologna fallendo la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Domani all'Olimpico si assegna la Coppa Italia, oggi le finaliste Lazio-Inter saranno al Quirinale da Mattarella. Tennis oggi in campo agli ottavi degli internazionali, derby azzurro Sinner-Pellegrino, Musetti contro Ruud, Dardari sfida Zverev, Paolini e Errani nel doppio. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, come tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Andiamo subito dai nostri quotidiani per capire quali sono le principali aperture delle prime pagine. Ancora ovviamente la questione Golfo con un cessate il fuoco Stati Uniti-Iran che lo stesso Trump ha definito in coma, quindi dopo che si sono respinti a vicenda le proposte di un accordo di pace, questo è quello che riporta la CNN. Da parte statunitense si sta valutando la ripresa di Project Freedom, il blocco del blocco di Hormuz, così l'abbiamo mediaticamente definito, e dall'altra parte si sta pensando proprio anche da parte statunitense, si sta valutando nuovi piani di attacco, quindi tensione massima proprio all'indomani della partenza di Trump per raggiungere Pechino, dove incontrerà giovedì Xi Jinping. A questo si annunciano e si aggiungono questioni che riguardano ancora una volta l'antivirus con i nuovi contagi e le quarantene cautelative, e poi la cronaca italiana, ancora il caso Garlasco, ancora le vicende che ci parlano di crisi industriali come quella dell'Electrolux che minaccia nel nostro paese 1700 licenziamenti. Poi c'è molto di più e quindi andiamo a leggere i nostri quotidiani. La Stampa: Trump in Cina, la linea rossa di Xi. Domani il tycoon arriva in Cina con Musk e Cook. Pechino non disponibile a grandi aperture su Iran e dazi. E poi c'è il nodo Taiwan, sintetizza il quotidiano torinese che, con il commento dell'ambasciatore Ettore Sequi, evidenzia come il dragone abbia il coltello dalla parte del manico. E poi si ricorda che questa è la prima visita di un leader americano in Cina dal novembre del 2017, quindi del Trump 1, perché Biden non è mai stato in Cina. La visita inizia domani, cioè l'arrivo di Trump è domani, l'incontro con Xi Jinping invece è giovedì. Intanto si legge sempre dalla Stampa sull'altro fronte della guerra, quello russo-ucraino: l'Unione Europea rompe il tabù e dà via libera ai contatti con la Russia di Vladimir Putin. Di questo è da ieri che ne parliamo, no? Dopo le parole pronunciate da Trump durante il discorso del 9 maggio, celebrazione per la vittoria, e poi sempre il 9 maggio nel rispondere ad alcuni giornalisti. Avete già visto, insomma, lo scetticismo non tanto per come potrebbe reagire la parte europea quanto per definire quanto siano vere le aperture da parte di Putin. Insomma, sapete che già ieri l'abbiamo evidenziate, ma oggi ci torneremo. Tregua di quarta, il titolo che ne fa Avvenire. Il presidente americano torna a minacciare i bombardamenti alla vigilia del suo incontro con Xi. E poi dal taglio centrale c'è una bellissima foto che è il rendering del futuro monastero ambrosiano che sarà costruito proprio nel capoluogo lombardo. Preghiere e pensieri, un monastero a Mind. C'è un momento nella costruzione di ogni città in cui l'efficienza, scrive Paolo Benanti oggi su Avvenire, in cui l'efficienza smette di essere una risposta sufficiente. Non è un momento facilmente localizzabile nei cronoprogrammi o nelle delibere urbanistiche, ma appartiene a quella zona liminale in cui l'architettura cessa di essere tecnica e diventa simbolo. È in questa zona che si colloca l'annuncio del monastero ambrosiano all'interno del Mind Milano Innovation District, presentato ieri direttamente, annunciato dall'arcivescovo Del Pini, l'arcivescovo Mario Del Pini di Milano. Virus, la catena dei contagi, invece il titolo del Corriere della Sera: trasmissione e diffusione, cosa sappiamo? Nel pezzo di Cristina Ravanelli che ci propone un'intervista ad a più di un virologo per cercare di capire perché l'isolamento è l'unica misura efficace, perché la trasmissione uomo-uomo è eccezionale, anche se possibile per questa variante andina, e se si può essere contagiosi anche dai primissimi sintomi. Questioni che abbiamo già affrontato nei giorni scorsi, anche ieri, con Roberto Cao da virologo, e che torneremo a fare questa mattina, cercando proprio di capire perché, anche se è ovvio la suggestione sia massima, ma per perché siamo in un altro contesto rispetto al Covid. Ancora dal Corriere della Sera, per rubare un altro titolo, la legge elettorale, la mossa della maggioranza. E intanto Giuli, ieri un'ora da Meloni, dopo le polemiche che hanno portato domenica scorsa ad azzerare completamente il suo staff al Ministero della Cultura per le polemiche legate a mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni. Repubblica sta su questa notizia, cultura nel caos, processo a Giuli, Meloni dice ora basta, lungo colloquio a Palazzo Chigi, e parla anche Proietti, che è una delle due licenziate d'eccellenza, definiamola così, che dice di essere stata licenziata con una PEC. Scrive Gabriella Cerami nell'intervista proprio a Elena Proietti, che fino all'altro giorno era segretaria particolare di Giuli, quindi figura, ruolo assolutamente fiduciario, dice: non c'è stato nessuno scontro, non ero a missione a New York per un ricovero, perché Proietti sarebbe stato anche contestato il fatto che non si è presentata all'aeroporto nel momento in cui invece partivano tutti per una missione a New York. Lei dice che aveva questo ricovero ospedaliero. E dice ancora: è già stata formalmente licenziata o è in attesa del decreto? Poco fa sono stata ufficialmente licenziata attraverso una PEC, nient'altro? No, tutto via mail. Quindi il ministro Giuli l'ha mandata via così, dopo neanche un anno dalla firma dell'incarico? Eh già, era stata avvisata? Sì, lo sapevo, stamattina è arrivata la PEC. Nei giorni scorsi ha parlato col Ministero dei motivi della cacciata, gli ha rimproverato qualcosa? No, non me ne sono fatto una ragione. Si dice che lei non si sia presentata in aeroporto il giorno della partenza per una missione a New York e che Giuli non abbia preso bene questa diserzione. È stata accusata di questo? È oggettivo che io stavo male. Sono stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito per una colica renale molto violenta. Ho le carte che possono dimostrare quanto è successo. Circolano tante voci nelle stanze del Dicastero, anche che lei sia andata in conflitto con Chiara Sbocchia, la capo segreteria che Giulia ha portato al Dicastero del Maxi. È così? C'è stata una sovrapposizione di ruoli? Assolutamente no. Il mio ruolo è politico, il suo è tecnico. Forse la sua presenza al Ministero è stata imposta a Giuli dal partito? Va chiesto al ministro. Io non me ne faccio una ragione. Insomma, è tutta così un po' l'intervista, dove si evidenzia la perplessità per quello che è successo e che le è successo direttamente, senza avvisaglie. Antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia. Il titolo invece che ne fa Repubblica, che dettaglia: positivi altri due passeggeri della nave focolaio. Trump dice: la diffusione non è facile. Allora, avrete letto in modo sintetico che la caratteristica di questo antivirus è di essere potente da un punto di vista di mortalità, perché ha una mortalità del 40%, però è scarsamente contagioso. Quindi questo è il motivo per cui arrivano le rassicurazioni. Tra l'altro è un virus già conosciuto rispetto invece al Covid, dove, lo ricorderete, c'è stata tutta una fase in attesa dei vaccini dove non si sapeva neppure qual era la cura più efficace, la terapia farmacologica più efficace da mettere in atto, no? Ricorderete anche veramente tutta la tempesta informativa in quel momento. Invece l'antivirus è già noto, è già conosciuto, quindi questo aiuta anche ovviamente le cure, l'approccio. Certo, poi bisogna sempre capire se siamo di fronte a soggetti che hanno malattie pregresse, che hanno un contesto anamnestico, clinico già in qualche modo compromesso oppure no. Qua nella Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, ancora antivirus, due italiani in quarantena, le misure. E poi dal Taglio Centrale un reportage che ci porta a Traversara. Ricordate, l'epicentro della catastrofe in Romagna di 20 mesi fa, i dannati dell'alluvione, case sventrate, oggetti abbandonati, di fatto la delocalizzazione partita con la bonifica, a giugno il cantiere. Siamo sul Foglio, il pacifismo nudo di fronte a Kiev, titola il Foglio, aggiungendo: le democrazie che si difendono con la forza possono vincere, perché è così doloroso per i professionisti della bandiera bianca raccontare nel dettaglio i successi dell'Ucraina e dell'Europa nella grande lotta contro il putinismo. c'è tutto veramente una ricchezza di articoli del Foglio proprio sulla questione russo-ucraina, e Nicole Flamini si concentra su Kiev definendolo il peccato originale di Trump. La reputazione del deal maker si è erosa con Mosca, i danni in Iran. Il deal maker è il pacificatore, l'uomo capace di produrre accordi, no? E quindi dice è tutto nato da lì, da Kiev, che doveva essere risolta in pochissimo tempo, invece poi dalla gestione che c'è stata, e poi ancora e una volta in più il fatto che Trump si è preso una posizione e quindi si è polarizzato, sicuramente non è verso l'Ucraina ma è verso la Russia. Il balzo è ancora più grave e importante se si pensa che gli Stati Uniti erano alleati di Kiev. Ma poi c'è un bellissimo pezzo di Nona Michelise nelle pagine interne che ci spiega un po' quello che abbiamo evidenziato anche noi ieri e che continueremo a fare, cioè che cosa ha detto veramente Putin, perché Putin non parla affatto di pace imminente. Siamo sul Fatto Quotidiano, che mette insieme Mosca e Israele, no al dialogo con Mosca, questa sarebbe la posizione europea, e finte sanzioni a Israele. Gli europei scavalcati persino da Trump, scrive il Fatto. Il Giornale, contagi e vaccini, torna la paura. E poi notizia che ritroviamo soltanto rilanciata in prima pagina dal quotidiano Il Giornale: la sinistra divorzia sul matrimonio gay, Zan rilancia il testo e spacca gli LGBTQ. Propaganda, riconosciuto il primo bambino di 3 genitori, scrive poi Il Giornale. Siamo sul Messaggero: Sempio a Roma dagli psicologi, lo ripeto, dice sono innocente, faccio fatica a lavorare, l'inchiesta ogni cosa a tempo debito. E qua c'è proprio una foto dell'arrivo di Andrea Sempio nella stazione e poi il racconto ancora una volta della persona che risulta indagata nella riapertura di inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Chiudiamo poi con la Gazzetta dello Sport, tutti sul filo, Inferno Milan. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Noi torniamo subito a puntare l'attenzione su Hormuz e su quelle mappe interattive radar che ci mostrano come lo stretto di Hormuz sia quasi completamente bloccato. Dico quasi perché poi sappiamo che è passata la prima nave metaniera del Qatar, qualcosina passa, però veramente poco, tant'è che la situazione è di assoluta preoccupazione sul fronte energetico e sul fronte anche per quanto ci riguarda dei fertilizzanti e altri materiali essenziali. Situazione poi molto più grave per l'Africa e anche per l'Asia, e sappiamo che c'è tutto un problema che riguarda il carburante degli aerei, che rischia di lasciare a terra, così è stato detto, forse in modo un po' drammatico, però sicuramente più dura questa crisi, più le possibilità aumentano di lasciare a terra per l'estate parte degli aerei. La Commissione, proprio perché manca il jet fuel, la Commissione europea ha dunque dato il via libera all'uso del carburante utilizzato negli Stati Uniti, che però abbiamo capito è un carburante diverso, tant'è che è arrivata l'avvertenza dell'EASA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, che dice va maneggiato con cura. Allora cerchiamo di capire meglio. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, anzi buonanotte per lui perché è a Washington, Andrea Giuricin, docente di economia e trasporti all'Università Bicocca di Milano. Buondì.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Grazie Giuricin, poi la mandiamo a letto, giuro. Allora, ci aiuta a capire quanto la situazione si sta aggravando, se si sta aggravando, chi è che rischia di più, e poi se ci spiega bene anche la questione del jet fuel, jet A1, jet A, insomma poi ci arriviamo, qui andiamo nel dettaglio. Comunque, ad oggi qual è la situazione trasporto aereo legata alla crisi di Hormuz?
3: Allora, in questo momento diciamo quello che sta succedendo non è tanto mancanza di jet fuel, quello che stiamo quello che si vede, quanto chiaramente il prezzo del jet fuel. Quindi, come abbiamo detto, il problema è quindi soprattutto una questione di prezzo piuttosto che una questione di mancanza. Questione di prezzo perché? Perché il prezzo è praticamente raddoppiato nel giro di questi primi mesi della guerra. Bisogna anche dire che se guardiamo l'evoluzione del prezzo del jet fuel, nell'ultimo mese e mezzo, diciamo da più o meno il 10-15 marzo ad oggi, quindi quasi negli ultimi due mesi, il prezzo è leggermente calato. Questo perché abbiamo avuto un grande aumento dal 27 di febbraio, 28 di febbraio al 10-15 marzo, e in questo momento invece abbiamo un prezzo che è abbastanza discendente. Solo per portare i dati, nell'ultima settimana, secondo i dati della IATA, il prezzo è sceso di circa il 10%, cioè siamo tornati a $1,300 a tonnellata, quando abbiamo raggiunto dei picchi anche di $1,700 a tonnellata. Quindi la situazione è, diciamo, una situazione delicata, perché i prezzi prima della guerra erano 750, siamo a 1300, ma diciamo siamo scesi rispetto ai picchi. Questo non significa che la situazione sia normalizzata, sia normale, ma significa che comunque
2: c'è stata una breve interruzione, Giurici, mi scusi, questo non vuol dire che, e poi non l'abbiamo più sentita.
3: Questo non vuol dire che la situazione non sia delicata, però quello che possiamo dire è che comunque non c'è shortage, mancanza di carburante, altrimenti i prezzi sarebbero continuati a crescere in maniera molto rilevante. Quindi da questo punto di vista la situazione è delicata, ma non critica per quanto riguarda la mancanza di carburante. Se bisogna fare l'appunto sul jet fuel, diciamo, americano rispetto al jet fuel europeo, la cosa interessante è che è chiaramente un jet fuel che funziona senza problemi sugli aeromobili, anche sugli aeromobili europei, però bisogna solo tenere in considerazione, l'EASA dice attenzione, perché bisogna tenere in considerazione che il jet fuel americano ha un punto di congelamento un po' più più caldo, se non mi ricordo male, intorno a meno 40, e quindi chiaramente da un punto di vista di utilizzo bisogna poi fare attenzione che sia ben chiaro che quale carburante si sta utilizzando. Però linea di massima comunque il carburante è esattamente, praticamente lo stesso.
2: Ok, chiaro, questo è chiarissimo. Però allora, per tornare alla criticità, la questione è che il carburante costa di più, quindi i biglietti costeranno di più, però non ci sarà rischio di rimanere a terra quest'estate? O se la situazione, io dico quest'estate ovviamente intendendolo anche come periodo clou, no? dei viaggi legati al periodo vacanziero, però ecco, non ci sarà una questione di rischio anche se la crisi perdura, quindi se Hormuz non riapre?
3: Allora, in linea di massima no. Strutturalmente non dovremmo, anche se Hormuz dovrebbe rimanere chiuso, noi non dovremmo trovarci di fronte a una carenza strutturale di carburante. È chiaro che potrebbero esserci dei problemi puntuali su alcuni aeroporti o su alcuni paesi a livello europeo, ad esempio, e per questo ci vuole un coordinamento a livello europeo proprio per cercare di evitare che vi possano essere dei problemi puntuali. Quindi in linea di massima la situazione è questa. Poi è chiaro che se dovessero essere colpite altre raffinerie, magari in Arabia Saudita o via dicendo, potrebbe peggiorare la situazione, quindi è difficile fare previsioni precise in questo momento, certo, perché dipende molto da quale sarà l'evoluzione. Però potremmo avere delle cancellazioni dei voli, anzi le abbiamo già avute in realtà, perché il prezzo del carburante è cresciuto, e quindi quello che possiamo dire è che molto probabilmente le compagnie hanno già iniziato, e lo faranno ancora di più, le compagnie chiuderanno quei voli che riterranno che non stanno in piedi, diciamo, da un punto di vista economico, perché il prezzo del carburante è cresciuto così tanto. Quindi sì, c'è questo rischio, ma le compagnie non cancelleranno i voli all'ultimo istante, ma cercheranno di cancellarli, diciamo, in anticipo, cioè riprogrammeranno i propri network.
2: Sì, sì, una riorganizzazione razionalizzata per una questione proprio economica, di evitare sprechi.
3: Esattamente.
2: Ok, chiaro.
3: Esattamente, esattamente, e ci potrebbe essere anche un aumento dei prezzi dei biglietti, quindi la situazione è molto delicata, potrebbero esserci problemi puntuali, ma non strutturali, ci possono essere cancellazioni. In realtà le abbiamo già iniziate ad avere, e ultimo effetto è quello che probabilmente alcune compagnie aeree rischiano di andare in forte difficoltà economica. Chiaramente dipende anche qui quale sarà la durata di questa crisi da un punto di vista di prezzi del carburante. Più sarà lunga, più le compagnie rischieranno di avere dei problemi economici.
2: Ma a livello di compagnie europee, il nostro jet fuel da dove arriva? Cioè, ce lo raffiniamo, prendiamo il petrolio e ce lo raffiniamo in casa, quindi dentro il perimetro europeo, oppure compriamo dall'esterno il prodotto già finito, al di là di quello statunitense? Dico quello proprio europeo, il jet A1, come si chiama?
3: Allora, il jet fuel nostro lo produciamo anche noi. Il problema è che non ne produciamo, se andiamo a vedere a livello europeo, non ne produciamo abbastanza, cioè non siamo autosufficienti. Quindi, ad esempio, si sta importando dalla Nigeria, adesso si sta importando dagli Stati Uniti, cioè è possibile trovarlo sul mercato. Chiaramente il prezzo in questo momento è cresciuto,
2: certo,
3: perché chiaramente viene a mancare una parte dell'offerta, che è quella che arrivava prima da Hormuz, e quindi proprio per questo motivo il prezzo è cresciuto. Però è un prezzo che si fa a livello globale, tanto che gli Stati Uniti diciamo, non ricevono prodotto raffinato, quindi jet fuel, da Hormuz, hanno comunque visto il prezzo del carburante aereo praticamente raddoppiare anche loro, cioè il prezzo che comunque si fa a livello globale. Quindi non è che, siccome non importano da Hormuz, allora loro sono indipendenti e non hanno problemi da un punto di vista di costi. No, il prezzo è raddoppiato anche lì, e non è un caso, comunque è proprio negli Stati Uniti, dove Spirit Airlines, che era una compagnia che nel 2024 ha fatto oltre 40 milioni di passeggeri, è fallita, era già in fortissima difficoltà.
2: Sì, è stata la botta
3: fallita
2: definitiva
3: proprio settimana scorsa. Esattamente.
2: Domanda, giusto per non lasciare in evasi eventuali interrogativi anche di chi ci sta seguendo: da un punto di vista del trasporto aereo, al momento, guardando alla ricerca, alle nuove tecnologie, non c'è alternativa al petrolio, quindi comunque ai suoi derivati, al fuel, quindi agli idrocarburi, giusto?
3: Abbiamo il SAF, cosiddetto carburante sostenibile, il Sustainable Aviation Fuel dall'inglese, ma questo SAF costa già 4-5 volte il carburante normale, quindi da un punto di vista di prezzo, esattamente, quindi l'alternativa teoricamente c'è, ma non è fattibile da un punto di vista di prezzo. E altre alternative come idrogeno o in futuro aerei elettrici sono molto distanti, ma anche l'idrogeno c'ha un problema di spazio e di prezzo, e quindi anche quella non si vede molto come sostituibilità rispetto al carburante tradizionale. L'unico, il SAF, quando e se si riuscirà a ridurre il prezzo di produzione.
2: Ma da che cosa deriva il SAF?
3: Il SAF deriva da oli usati, possono essere, quindi da oli esausti, ma anche da oli prodotti, diciamo, tramite l'agricoltura.
2: I biocarburanti, quindi sarebbe.
3: Esattamente, possono essere biocarburanti, esattamente, infatti per quello si chiamano Sustainable Aviation Fuel, e quindi il problema è che comunque bisogna produrle, e non se ne producono abbastanza, ed è chiaro che il prezzo rimane molto elevato in questo momento.
2: Sempre perfetto e chiarissimo, grazie Andrea Giuricin, buonanotte professore.
3: Grazie a voi.
2: Grazie, lasciamo Washington, Andrea Giuricin, docente di economia e trasporti all'Università Bicocca. Tra pochissimo torniamo figuratamente a Mosca per cercare di capire che cosa Putin ha veramente detto sabato scorso e quanto dunque ci stiamo illudendo oppure no, e quindi se ci sono margini reali di possibilità di apertura di negoziati tra Cremlino e l'Unione Europea.

0: 29, questo è sempre il Buongiorno in Blu, sempre 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Le notizie che arrivano dal fronte russo-ucraino è che, finita la tregua, posto che è stata una tregua già interrotta nella giornata di domenica dalla Russia, sono ripresi gli attacchi massicci di Mosca sul territorio ucraino e anche da parte dell'Ucraina. Ci sono i soliti attacchi mirati con droni verso infrastrutture energetiche russe. E questo nel contesto del dibattito, dei commenti, dei tavoli di confronto che si sono anche aperti su, direi, la lettura escatologica delle parole pronunciate da Putin sabato scorso, 9 maggio, in occasione delle celebrazioni, quest'anno in tono sicuramente dimesso, del giorno della vittoria. Trump ha tenuto prima un discorso e poi soprattutto in un'intervista a microfono aperto, diretto con i giornalisti che gli hanno posto delle domande, Trump ha pronunciato delle parole, delle espressioni che, soprattutto se decontestualizzate, hanno fatto parlare di una sorta di svolta da parte di Putin, perché si è detto convinto che la guerra sia nella fase finale, e poi ha parlato anche della possibilità di negoziati con l'Europa, anzi ha detto che lui non si è mai sottratto ai negoziati, addirittura ha fatto il nome di Schröder come possibile mediatore, che di per sé c'è una grande provocazione, quindi un minimo dubbio doveva farlo venire rispetto alle intenzioni di Putin. Però cerchiamo di capire se siamo noi troppo maliziosi, oppure un po' di scetticismo è giusto anche mantenerlo. Buongiorno e bentornato a Giovanni Savino, che insegna storia all'Università Federico II di Napoli, ha insegnato anche all'Accademia Presidenziale Russa di Mosca. Buongiorno, bentornato Savino.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, ottimista, sono parole che ci fanno sperare ci siano svolte positive rispetto a un tavolo negoziale con l'Europa che possa poi portare ad una soluzione della guerra che ormai dura da oltre 4 anni.
1: Diceva Anton Chekhov che in Russia un pessimista è un ottimista ben informato, quindi mi rifaccio questa definizione
0: dell'amaturgo.
1: E no, non sono ottimista per un semplice punto, perché in realtà le parole di Putin non sono state parole di grande apertura, nel senso che sicuramente vi è il riferimento alla possibilità di negoziati con l'Unione Europea, ma per quanto riguarda quelle che sono le valutazioni verso la conclusione della guerra, sono legate essenzialmente a quella che secondo Putin è la situazione al fronte, e in più la proposta di

0: contrabbando e violazione delle sanzioni, forse poteva essere anche lui un ottimo candidato a mediare con la Russia, visto che il contrabbando veniva con Mosca. Però di sicuro c'è qualcosa che si muove, che noi assistiamo anche rispetto a quelle che sono le parole di Alexander Stubb, il presidente finlandese, ieri in un'intervista al Corriere della Sera, in cui sosteneva che con la Russia comunque si dovrà parlare, si dovrà definire una politica europea. Però Mosca sembra, da questo punto di vista, abbastanza ferma sulle proprie posizioni, e la propria posizione essenziale è sempre quella: che venga concesso la smilitarizzazione e quindi la consegna di quei territori del Donbass che sono in mano ucraina.
1: Penso che restino in piedi anche le altre richieste, quelle che in realtà erano già state avanzate nei primi colloqui a Istanbul nel 2022, ovvero no dell'adesione di Kiev alla NATO, e questo sappiamo che è già stato anche accettato, ma anche una neutralità permanente dell'Ucraina, no? Che vuol dire avere limiti importanti alla possibilità della formazione dei numeri di un tuo esercito e di tuoi strumenti di difesa. Cioè, tutto questo, come dire, renderebbe l'Ucraina abbastanza imbelle anche ad una terza campagna militare russa, intendendo la prima, quella del 2014.
0: Questo è vero, però attenzione, perché anche in quelle che sono state le prove tecniche di trattativa che ci sono state con gli Stati Uniti nel corso del 2025, il tema principale, il vero scoglio è stato quello dei territori del Donbass, cioè nel senso che nonostante anche lì, su quelle che sono le rivendicazioni riguardo all'esercito, riguardo all'asset futuro dell'Ucraina o altro, la Russia ha sempre proposto un certo tipo di linea, però su quelle cose lì si poteva trattare. Quello che resta veramente la pietra d'inciampo è la questione territoriale, e c'è un motivo, e il motivo è questo qui: serve una vittoria militare per giustificare in patria lo sforzo a cui è sottoposta ormai il quarto anno di guerra l'economia e la società russa, e quel tipo di sforzo è leggibile soltanto in chiave di acquisizione di nuovi territori. Le promesse riguardo a una limitazione dell'esercito ucraino o a una possibile non partecipazione alla NATO lasciano il tempo che trovano, anche perché ci sono paesi che non sono parte della NATO, possiamo vedere Israele o l'Arabia Saudita, e che comunque ricevono fior fiore di armi, munizioni, assistenza tecnologica e militare dagli Stati Uniti.
1: Quanto le parole di Putin, rispetto anche a quello che ci stai dicendo, possono essere lette un po' diciamo indirizzate ai russi, no? Quindi dare una sorta di zuccherino comunque nel giorno appunto della vittoria di fronte a una situazione ormai impantanata in Ucraina per la Russia, dire siamo quasi alla fine, no? Nel senso, la guerra potrebbe finire presto, quindi in qualche modo per tenere buona anche la propria opinione pubblica. E dall'altra, quanto sono parole dove di nuovo si vede un Putin aperto alle trattative, ma indirizzate in questo caso a Trump?
0: Io sono convinto che si tratti più della prima, ovvero dello zuccherino dell'opinione pubblica, perché da settimane si discute sul fatto che gli indici, che sono indici ufficiali, quindi vanno presi sempre con il beneficio del dubbio, probabilmente sono al rialzo, non al ribasso, però vedono il consenso di Putin, il cosiddetto rating, sempre più in discesa. Attenzione, parliamo di cifre che, se fossero sempre vere, io premetto sempre questa cosa, sarebbero cifre da sogno per ogni tipo, per ogni politico in Europa e negli Stati Uniti. Però questa tendenza al ribasso c'è. Ci sono segnali di forte irritazione nella società russa, soprattutto legati a quelle che sono le limitazioni a internet e alla connessione dati, che danneggiano tutta una serie di aspetti della vita quotidiana dei russi, dai semplici pagamenti via POS a chi ha un'azienda e non riesce ad utilizzare quelli che sono i servizi, fino ovviamente alla circolazione di informazione. Questo tipo di irritazione si è sviluppato anche nelle scorse settimane, con una serie

0: di scontri pubblici che rappresentano una novità anche per quest'epoca putiniana, e quindi sì, sembra più uno zuccherino, anche perché con Trump in realtà l'operazione appare diversa. Ci sono stati tentativi di Mosca di provare a vestire i panni della mediatrice fra Iran da un lato e Israele e Stati Uniti dall'altro, tentativi anche questi che, come vediamo, non sono andati moltissimo in porto. Quindi le dichiarazioni del 9 maggio, così come tutta una serie di azioni che sono che avvengono in queste settimane, l'ultima ieri sera Putin è andato a incontrare la sua vecchia maestra, ormai credo ultra novantenne, tenendosi al volante della sua Aurus, balzando giù dalla macchina e addirittura salutando una famigliola che si era appena, che era fatto appena un check-in in albergo, e indirizzate, come dire, alla rassicurazione dei russi, e appunto dire che un ultimo sforzo finirà presto. Un ultimo sforzo però che, e su questo proprio chiudo, non viene sempre letto con grande chiarezza, perché ad esempio riguardo alle limitazioni ad internet si dice che servono a evitare gli attacchi di droni, eppure esatto, gli attacchi di droni
1: ci sono lo stesso, infatti si ha più proprio l'idea che siano utili, il blocco sia utilizzato proprio per evitare comunicazioni interne di dissenso, perché lo dicevamo, no? Se prima a livello di internet, soprattutto Telegram, le critiche a Putin arrivavano da ancora chi è più a destra e più nazionalista di Putin, quindi da cosiddetti mil blogger, invece poi ultimamente stavano cominciando a serpeggiare su internet anche non vere e proprie critiche, però una certa stanchezza della guerra, no? E poi una volta che è stato chiuso internet, ci sono state anche Bonia e altre influencer top russe che hanno avviato proprio una propria catena del dissenso, poi dicendo casomai: presidente, tu che sei buono, caro e bravo, non ti hanno spiegato, come dire, no? Tu sei, la decisione l'hai presa tu, ma noi sappiamo che non è colpa nostra. Però di fatto si cominciava anche a creare dei gruppi che si facevano meno problemi a dire che erano scontenti e stanchi della situazione.
0: Sì, e io credo che questo tipo di dinamica potrebbe continuare. Comunque, da un lato i problemi non sono risolti, cioè non c'è stata da parte di nessuno un tipo di apertura rispetto, che ne so, vabbè, facciamo funzionare meglio le cosiddette white list, ovvero le liste che consentono la connessione a determinati tipi di app o di siti. C'è la disconnessione, non funziona nulla, quindi c'è questo tipo di problema. Comunque vi è un aspetto economico della guerra che continua a pesare.
1: Certo.
0: È stata data poca attenzione a questo, però la Russia ha ricevuto dei dividendi da quella che è la crisi nello stretto di Hormuz,
1: che hanno aiutato, non c'è dubbio.
0: È aiutato però fino a un certo punto, perché in realtà, come è stato dichiarato poi dal ministro delle finanze Anton Siluanov, quindi non proprio da un giornalista indipendente d'opposizione all'estero, quei soldi sono serviti a riappianare quelli che erano buchi che si sono formati nel corso dell'anno, che non sono dovuti soltanto alle spese militari, ma a una serie di scelte di politica fiscale intraprese dal governo russo, come l'innalzamento dell'IVA, la tassazione di alcuni settori e così via, che hanno causato due effetti. Il primo, in alcuni casi, per quelle che sono le imprese più piccole, la chiusura di queste. Il secondo è il passaggio all'economia che viene chiamata in russa ombra, che ne va economico, ovvero a quello che è il settore in nero.
1: No, questo indubbiamente, tra l'altro che ci fosse stato un peggioramento proprio strutturale dell'economia, lo aveva anche evidenziato Nabiulina, la presidente, la governatrice della Banca Centrale Russa, proprio pochi giorni fa, che al di là dei numeri di riferimento aveva proprio detto concretamente che cominciavano a mancare i lavoratori, gli operai. Dice: noi abbiamo lavoro ma non abbiamo lavoratori, un po' perché ovviamente i più giovani sono anche in qualche modo indirizzati verso il fronte di guerra, un po' perché tornano dai fronti di guerra persone che non sono più in grado di lavorare. E poi oggi, se un giovane deve decidere se fare l'operaio con un salario che è stato ridotto, preferisce casomai tentarsi anche la strada del fronte, dove sappiamo ancora vengono garantiti stipendi assolutamente fuori misura rispetto allo stipendio medio di un operaio, di un impiegato russo, anche se sta diventando sempre meno accattivante, perché poi le notizie che arrivano dal fronte sono drammatiche.
0: Questo è vero, aggiungo anche altri due elementi. Mm-hmm. Il primo è che persino nelle fabbriche del comparto militare gli stipendi sono più alti, quindi l'affluenza del caso c'è lì. Non sono ovviamente ai livelli di chi è al fronte, ma ci sono, anche se gli incentivi al fronte stanno diminuendo anche lì. E poi c'è un altro ulteriore elemento, che è quello inevitabile, ovvero la crisi demografica russa, una crisi che va avanti ormai da decenni, che in parte si era riuscita a tamponare per circa un quinquennio alla fine degli anni 2000, ma che continua a esserci. Ovviamente la guerra, questa crisi demografica, la aggrava ulteriormente.
1: Certo, su questo ahimè non ci sono dubbi. Savino, detto tutto questo, quanto possiamo dare credito alle voci che qualcosa si sta muovendo all'interno della Russia, qualcosa che avrebbe anche determinato l'implementazione delle misure di sicurezza nei confronti di Putin e avrebbe in qualche modo foraggiato, esasperato anche la paranoia che già contraddistingue Putin? Noi sappiamo che in Russia le cose le apprendi quando succedono, no? È difficile poi capire veramente le dinamiche interne, però sappiamo che, insomma, colpi di Stato, finestre aperte, avvelenamenti, non sarebbe la prima volta.
0: Beh, questa è un po' anche una narrazione esotica,
1: negli ultimi anni
0: abbiamo visto anche casi che non erano correlati a chissà quale tempo, che attribuiti a questo, ed è un po' sensazionalista. Però di sicuro esiste una cosa, che la paranoia genera paranoia. Per esempio, la pubblicazione una settimana fa di un rapporto molto probabilmente cucinato in alcuni ambienti, non sappiamo se dell'intelligenza ucraina o addirittura all'interno stesso della Russia, in cui si paventava un possibile rovesciamento militare di Putin, tra l'altro con una guida alquanto improbabile, Shoigu, che è assolutamente impopolare in aprile, figurandoci ora i militari, tant'è che i suoi principali collaboratori sono sotto inchiesta per casi di corruzione che sono, tra l'altro, ampiamente dimostrati. Però di sicuro c'è che vi è un'insoddisfazione, questa insoddisfazione in alcuni settori si tramuta in irritazione. In più c'è un elemento che non è stato tanto messo in risalto dalle nostre parti, e ci sto scrivendo una cosa io per la mia newsletter che si chiama russia.substack.com. Su un altro segnale c'è questo partito che è stato inventato letteralmente dall'amministrazione presidenziale per le elezioni del 2021, il 9 Iuli, la gente nuova, che è un partito che avrebbe dovuto essere liberaleggiante e che però sta crescendo nei sondaggi, nelle rilevazioni, addirittura arrivando ad essere il secondo partito di rivoluzione. Questo cosa vuol dire? Non che questo partito sia il partito del dissenso, anzi, da quello che noi leggiamo sui media indipendenti hanno anche i dirigenti hanno anche abbastanza paura di questa situazione, perché è una crescita incontrollata.
1: Si rischia.
0: Vuol dire che un partito che si è opposto in modo molto molto soft a essere buoni a quelle che sono i blocchi, a quelle che sono ai blocchi ad internet, a quelle che sono alcuni tipi di legge, poi alla fine votando sempre come si doveva, però è diventato una sorta di punto di riferimento anche rispetto a quelli che erano di solito gli altri due partiti che rappresentavano un po' quello che era lo scontento del Partito Comunista e il Partito Liberale Democratico della Fulgerinoschi. Questo è interessante perché rappresenta una cosa, che vi è uno spazio in Russia per un certo tipo di dissenso. Questa cosa se ne accorgono anche a livello di repressione, perché nelle ultime settimane si sono intensificate processi e arresti nei confronti del partito Yabloka, la Mina, partito democratico fondato all'inizio degli anni 90 da Grigory Yablinsky, e che è sempre stato contro la guerra per la pace, e che ma comunque restando sempre negli ambiti della non violenza, della moderazione, e molti dei propri dirigenti in queste settimane vengono o denunciati o messi sotto processo per evitare che possano presentarsi alle elezioni amministrative e parlamentari del prossimo settembre.
1: Sempre interessante ascoltare Giovanni Savino. Grazie professore, buona giornata.
0: Grazie.
1: Giovanni Savino insegna storia all'Università Federico II di Napoli, esperto di Russia, dove ha insegnato per molti anni. E continuiamo a puntare l'attenzione sul fronte russo-ucraino, ma per parlare ancora una volta dei bambini ucraini rapiti, deportati in Russia. Sapete, la motivazione che è stata addotta in alcuni casi era di salvarli, no? Di sottrarli alla violenza, alle guerre, questo per quanto riguarda soprattutto i bambini delle aree confinanti, però sappiamo come invece molti di loro siano veramente rapiti, venga fatto un lavaggio del cervello, siano affidati, adottati da altre famiglie, a volte portati veramente dalle altre propaggini della Russia. Ieri c'è stata una riunione di alto livello della coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini, copresieduta dall'Unione Europea e dal Canada, si è aperta ieri a Bruxelles e si è cercato di fare un punto della situazione, e tra l'altro ricordiamo quasi subito l'Ucraina lanciò l'allarme e varò anche l'operazione e la campagna per il rientro e il recupero dei suoi bambini, Brian Kids Back UA. Buongiorno all'avvocata Eleonora Mongelli, vicepresidente della Federazione Italiana Diritti Umani, impegnati anche su questo fronte. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, riusciamo a fare un punto situazione rispetto a quanti bambini, ovviamente sono stime perché c'è un problema proprio anche di cifre esatte, ma che sono stati sottratti alle loro famiglie in Ucraina, oppure bambini orfani in Ucraina che però sono stati contro la loro volontà portati, sradicati, deportati in Russia?
2: Sì, come dice lei, c'è un problema di tracciabilità, che poi la questione più importante anche per assicurare il ritorno di questi bambini. Secondo il portale ufficiale ucraino Children of War, all'inizio di maggio 2026 sono 20.570 i casi confermati di bambini deportati o trasferiti con la forza, mentre 2.136 bambini sono già stati riportati a casa grazie agli sforzi congiunti non solo delle autorità ucraine ma anche dei partner internazionali. Ricordava lei appunto l'incontro importante che c'è stato a Bruxelles di recente. Quegli incontri servono proprio per unire gli sforzi affinché ognuno possa dare un contributo per riportare a casa questi bambini. Sono numeri che rappresentano solo una parte del problema. Bring Kids Back Ukraine, che è l'iniziativa del governo ucraino che riunisce istituzioni ucraine, ma non solo, anche società civile, partner internazionali, per riportare a casa tutti quei bambini deportati, trasferiti con la forza o trattenuti nei territori temporaneamente occupati. segnala che fino a oltre 1,5 milioni di bambini ucraini resta sotto il controllo russo. E questo è un problema enorme. Perché certo, quando sono sotto il controllo russo noi non abbiamo più modo di sapere quello che succede, perché non c'è nessun accesso da parte delle, sia delle organizzazioni internazionali, no? Ma anche Croce Rossa, di niente. Quindi è proprio difficile riuscire ad avere dati, e quello su cui noi o comunque gli esperti che cercano di far luce e di portare a casa questi bambini deportati, ma lì c'è anche una situazione molto grave di civili, non solo di bambini, è quello di ascoltare le testimonianze di chi riesce a fuggire e di chi riesce, viene liberato. Ed è qui proprio lo scenario che diventa atroce, perché qui parliamo di bambini deportati, trasferiti, intrappolati nei territori temporaneamente occupati, e la questione non riguarda solo la separazione fisica dalle famiglie, ma anche una politica sistematica di assimilazione forzata, russificazione come viene chiamata, imposizione della cittadinanza russa in molti casi, indottrinamento, militarizzazione, con l'obiettivo ultimo di cancellare l'identità ucraina dei minori, e qui subentra anche l'elemento di genocidio.
1: Ah beh, certo, è genocidiario sicuramente, esatto. No? Voler in qualche modo
2: esatto,
1: fare il lavaggio del cervello e esatto, russificare, quindi dare una annientare la tua identità nazionale e porla o sostituirla con un'altra, no? Se non è genocidiario questo.
2: Esatto, quello un po' abbiamo visto esaminando i casi dei crimini di guerra da parte delle forze russe, è un po' il quadro generale del con cui la Russia porta avanti questa guerra contro l'Ucraina, anche se vediamo i crimini di stupro, qui non stiamo parlando di quello, però io noto la stessa gli stessi elementi, perché anche sì, lì si mira a deumanizzare un popolo, a renderlo completamente privo di ogni reazione e assimilarlo completamente a quello che è la cultura russa, e anche questo succede anche appunto sulle donne vittime di stupri, di abusi sessuali, perché subiscono dei gravi traumi psicologici. Certo. Oltre che fisici. E quindi, diciamo, il ritorno di questi bambini è una questione urgente che riguarda tutti i partner internazionali, perché il tempo trascorso sotto il controllo russo aumenta il rischio di queste problematiche che dicevamo, di assimilazione forzata, e le storie pubblicate che abbiamo visto mostrano bambini separati dalle famiglie, isolati, privati dei contatti con i propri cari, sottoposti anche a bullismo nelle scuole russe perché sono ucraini. Loro sono bullizzati dai ragazzi russi perché ucraini. E l'abbiamo visto proprio parlando con ragazzi, quindi testimonianze dirette di ragazzi che sono poi stati riportati fortunatamente dalle loro famiglie.
1: Come cosa sappiamo del percorso che invece terapeutico, direi, che invece questi ragazzi che fortunatamente, o perché sono riusciti a scappare, o perché ci sono anche storie bellissime di nonne, no, che hanno cioè fantastici, che sono riusciti a salvare i loro nipoti perché i genitori sono morti oppure sono al fronte, una volta che casomai sono stati mesi o forse anche insomma più di mesi, anni nella tenera età, e quindi hanno subito parte di quel lavaggio del cervello, cioè non è automatico e facile riconquistare la propria vita, la propria identità una volta che ti riportano in Ucraina, immagino.
2: No, esatto, e devo dire che molto dipende anche dall'età del ragazzo, la ragazza, parliamo quindi sia di bambini di 5-6 anni o anche più piccoli, e oppure di adolescenti, 12 anni, 13 anni, ed ecco lì forse è un po' più semplice, perché loro hanno un vivo ricordo di quello che era la loro vita nelle famiglie ucraine, la loro vita ucraina, quindi sono poi quei ragazzi che noi abbiamo incontrato e che hanno da una parte sofferto di più perché erano più coscienti di quello che stavano studiando, del distacco dalle famiglie, però è ovvio che in entrambi i casi casi c'è un necessario percorso di affiancamento psicologico, perché hanno subito delle pressioni molto forti, l'allontanamento dalle famiglie, ma anche solamente vivere sotto quei contesti di guerra, come diceva giustamente lei, si tratta di chi ha vissuto nelle zone di confine, quindi lì la guerra si sente molto di più. Hanno magari i padri che sono morti in guerra, appunto in alcuni casi è rimasta solamente la nonna, però c'è una grande forza delle famiglie che unite alle autorità ucraine con l'aiuto dei partner internazionali sono riusciti appunto a riportarli a casa. Il percorso non è semplice, però sicuramente da quello che abbiamo visto noi, la gioia che si vede sui volti di questi ragazzini, ragazzine che sono rientrati a casa, comunque la cosa che si dovrebbe far capire che bisogna continuare.
1: Certo, sicuramente. Grazie. Eleonora Mongelli, vicepresidente della Federazione Italiana Diritti Umani. Ora arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Con Chiara Placenti.
5: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
10: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
13: In Blu 2000, news.
1: Tregua, Stati Uniti e Iran appesa un filo dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Secondo la CNN, Trump sta incontrando in queste ore la squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Intanto Trump si prepara nella serata di oggi statunitense, quindi alba domani, a raggiungere la Cina per l'incontro giovedì con Xi Jinping. Via libera alle sanzioni europee contro i coloni israeliani violenti, decisione che ha determinato l'ira di Tel Aviv, che ha parlato di oltraggio inaccettabile. Allarme antivirus continua a salire, anche le preoccupazioni, nonostante le rassicurazioni che arrivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute assicura che non ci sono rischi, data anche la bassa contagiosità del virus, e ha inviato circolari alle regioni. Inchiesta Garlasco: dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 emerge un nuovo soliloquio di Andrea Sempio, che dice: è successo qualcosa alle 9:30. Secondo la procura di Pavia, sembra riferirsi al momento in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio. Due lettere trovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottachiari alimentano l'ipotesi che la donna scomparsa con i due figli adolescenti stesse attraversando uno stato di profonda sofferenza. Continuano le ricerche. 8 ore di sciopero oggi per i lavori dell'Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici, che annuncia il dimezzamento della produzione e 1700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto d'Esti vicino Ancona. Al via questa sera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia al grande auditorio Lumière. Calcio, nel posticipo della terz'ultima giornata di Serie A, il Napoli ha perso 3-2 contro il Bologna, fallendo così la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Domani all'Olimpico si assegna la Coppa Italia e oggi le finaliste Lazio-Inter saranno al Quirinale dal presidente Mattarella. Tennis, in campo oggi gli ottavi degli internazionali, derby azzurro, Sinner, Pellegrino. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: E dopo le news delle 8 tornano ad accendersi i microfoni della Buongiorno in Blu. Ben tornata Maria Luisa Fantapier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Buondì, buondì ad ascoltatori.
0: Allora, cosa sta succedendo? Sappiamo che c'è stata questa reciproca bocciatura dei rispettivi piani di pace Stati Uniti-Iran, si parla di una tregua appesa a un filo, la notizia che arriva da fonti di stampa statunitensi ci dicono che Trump sta incontrando sia la squadra per la sicurezza nazionale, gli alti vertici delle forze armate, si sta discutendo sul da farsi. Sul tavolo c'è la riattivazione di Project Freedom, quindi il blocco statunitense contro il blocco iraniano di Hormuz, e anche la possibilità invece di riattivare le operazioni belliche. E questo mentre in realtà vediamo che qualcosa sta succedendo a livello anche di monarchie del Golfo, quindi di tensioni che in qualche modo si stanno acuendo soprattutto sulla linea Arabia Saudita Emirati Arabi, con il rischio anche di mettere un po' in forse l'unità del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Vogliamo cominciare da questo fronte? Si sta veramente registrando qualche scricchiolio?
1: Certo, è assolutamente cruciale in questo momento dedicare attenzione a questo quadrante dei paesi limitrofi all'Iran e non solo alle trattative Stati Uniti e Iran, perché come dico sempre la soluzione di questo conflitto in realtà, o il suo peggioramento, sta proprio in nella regione che è appunto limitrofa all'Iran stesso, oppure nel Levante, e non necessariamente poi semplicemente va valutata attraverso un'altra operazione statunitense appunto sulla Repubblica Islamica. Cosa sta succedendo nei paesi che sono, ricordiamolo, a pochi chilometri dalla costa iraniana, in quello che viene definito da appunto paesi del Consiglio della Cooperazione del Golfo, Golfo Arabo, diciamo, sì, facendo picche a invece gli iraniani che lo chiamano Golfo Persico. Sta succedendo che alcune tensioni, alcune fratture, scricchiolii, come le hai chiamati tu, che si erano già comunque registrati negli ultimi decenni, ci sono varie tappe di questi scricchiolii. Sì. Ricordiamo che la cooperazione del Golfo, il Consiglio di Cooperazione del Golfo, non è come l'Unione Europea, appunto, fra l'altro uno dovrebbe anche prendere con le pinze il fatto di quanto siamo uniti noi, esatto, in Europa, però per esatto. Dire che la, esatto, però la cooperazione del Golfo è, il Consiglio è comunque una struttura molto più leggera, dove non si è una struttura più di, diciamo, riunione consiglio, dove non ci sono poi la messa in comune particolarmente importante di settori poi delle politiche interne particolarmente importanti. Magari c'è una liberalizzazione di visa all'interno di questi paesi, delle facilitazioni economiche che appunto questi paesi si sono accordati di seguire, ma al di là di questo poi in realtà ecco la struttura soprattutto per quel che riguarda la politica estera e soprattutto la politica di sicurezza nazionale di ognuno di questi sette paesi è comunque molto molto diversa l'una dall'altra. Allora cosa sta succedendo? Le fratture più importanti sono state innanzitutto il blocco dell'Arabia Saudita, ricordiamolo, contro il Qatar anni fa. Poi c'è stata un'altra tensione in cui più recente tra Arabia Saudita e Emirati, che si è chiaramente materializzata su conflitti in corso in Yemen, sì, in Sudan, e poi è arrivata la guerra in Iran. La guerra in Iran che ha approfondito ancora di più questa frattura, perché anche perché alcuni paesi della cooperazione del Golfo, in particolare appunto Bahrain e Emirati, avevano comunque già adottato una linea di politica estera verso, diciamo, la regione un po' diversa rispetto al resto, nel senso che avevano normalizzato relazioni con Israele, il Bahrain aveva una relazione molto difficile con l'Iran, perché comunque ricordiamo c'è una maggioranza sciita in un paese governato da una monarchia fondamentalmente sunnita, con grandi movimenti di protesta durante le Arab Spring, quindi tensioni con l'Iran già preesistenti. Questo a fronte di invece un altro blocco di paesi, in particolare il Qatar e l'Oman, che si erano molto spesi per cercare di fare un po' quello che diciamo la Germania fece con la Russia prima della guerra in Ucraina, cioè di in qualche modo tentare una interdipendenza economica con gli iraniani e attraverso questa anche costruire un canale diplomatico. Stessa cosa un po' l'Arabia Saudita, che ha normalizzato relazioni con l'Iran tre anni fa e quindi diciamo che tutti questi, chiaramente Arabia Saudita, Oman e Qatar, non hanno normalizzato relazioni e neanche Kuwait con Israele. Quando succede la guerra in Iran, chiaramente queste divisioni, queste cose, queste diverse linee di politica estera si sono fatte sentire in superficie, e adesso infatti siamo in una situazione in cui veramente non c'è più il velo, diciamo, dell'unità, e ancora di più il blocco, diciamo, che avevano normalizzato con Israele, quindi, e soprattutto gli Emirati, hanno assertivamente detto che non vogliono, diciamo, avere una continuità di relazioni con l'Iran, o comunque la mettono molto in discussione, e soprattutto vogliono aggiungersi a queste iniziative statunitensi come il Project Freedom, sì, o anche attacchi diretti che sono fatti contro l'Iran. Di fronte a questo invece c'è la posizione opposta degli altri paesi, in particolare Oman, Qatar, ma anche Arabia Saudita, che mantengono invece una posizione molto più cauta e moderata.
0: È in questo contesto che dobbiamo anche leggere la notizia, la decisione degli Emirati di uscire dall'OPEC, dall'OPEC Plus. C'è chi l'ha letto proprio anche come un diretto dispetto nei confronti dell'Arabia Saudita, e ci ricordavi molto bene che in realtà le tensioni Arabia Saudita e Emirati si giocano ormai da tempo, anche in modo indiretto, no? Anche nella guerra per proxy, come succede nello Yemen del Sud, quindi niente di nuovo, ma che sia proprio un ulteriore passo di una strategia più individuale, assertiva, di definizione della posizione politica degli Emirati?
1: Certo, gli Emirati hanno sempre fatto questo tipo di scelte molto da headlines del giornale, infatti diciamo è sempre stato un po' così, quindi si inserisce un po' nella loro linea di politica estera il fatto di prendere posizioni, raggiungere i BRICS, cioè fare diciamo raggiungere anche dei blocchi, ecco, di o slegarsi da essi, di gruppi di paesi, proprio per definire la propria autonomia, che è sempre stato in quelle che sono, diciamo, l'apparato genetico della politica estera di questo paese. Però in questo contesto, certo, l'uscita dall'OPEC, che comunque è dominato fortemente chiaramente dall'Arabia Saudita, certo, è un segnale in questa direzione, un segnale del voler dire gli Emirati, nonostante sono stati i più colpiti di tutti i paesi del Golfo dall'Iran, sono ancora in piedi e possono tra l'altro sviluppare una politica estera indipendente rispetto agli altri paesi del Golfo, e due, soprattutto anche una politica economica diversa rispetto agli altri paesi del Golfo. E questo, devo dire che c'è questo aspetto, però c'è da anche completare l'analisi con un altro aspetto, cioè, che in qualche modo mette la responsabilità anche sull'Arabia Saudita, perché è vero che l'Arabia Saudita è stata più saggia, come diciamo, nella sua posizione, però è vero anche che secondo me potevano essere fatti probabilmente più passi negli anni scorsi, proprio per, ecco, istituzionalizzare di più il Consiglio della Cooperazione del Golfo. Invece è sempre rimasto aleggiante questo sentore che l'Arabia Saudita volesse dominarlo più che in qualche modo unificarlo e sostenere la sua istituzionalizzazione. E anche all'inizio di questa guerra ricordiamo che l'Arabia Saudita ha mostrato resilienza di esportazione di petrolio, perché aveva un'altra pipeline, certo, attraverso la quale ha esportato il proprio petrolio, non attraverso il Golfo di Hormuz, lo stretto di Hormuz, scusate, ma attraverso appunto il Mar Rosso, cioè con una pipeline che arriva verso verso a Yanbu nel Mar Rosso. Però, in questa situazione qua non è che la percentuale, cioè non è che ha proposto quote consistenti di esportazione anche agli altri paesi che erano stati più colpiti, che non, come gli Emirati, che non potevano esportare tanto quanto lo avevano fatto prima, quando Hormuz era libero. Quindi c'è stata un po' anche una poca solidarietà interna, e in questo devo dire che per l'Arabia Saudita è, secondo me, tanto quanto è importante dare un segno di postura moderata, così è importante comunque mostrare una linea di solidarietà verso tutti i paesi che gli sono vicini.
0: Sì, c'è appunto da capire fino a che punto l'Arabia Saudita ha intenzione anche proprio come porsi non tanto come forza, paese collante, moderatore, quanto come paese egemone nell'area, no? Poi però, come ci stai facendo capire, ognuno sta cercando di giocare la sua partita in fondo.
1: Le sue carte.
0: Sì.
1: Sì, penso che una cosa che mi sono dimenticata di, diciamo, di dire prima è che non è che soltanto l'Arabia Saudita lo dovrebbe fare perché è una questione di leadership di una zona, diciamo, di tutto il Golfo, e quindi è una cosa per cui dovrebbe avere interesse, ma anche perché ci sono dei rischi enormi su una potenziale slegamento degli Emirati e del Bahrain, ma soprattutto degli Emirati, da quella che è la linea comunque stata difensiva per il momento, ma non, ecco, necessariamente quella di un'aggressione diretta verso l'Iran di questi paesi, perché se gli Emirati veramente prendono posizione con gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran, è chiaro che questo poi funziona anche da pressione per tutti gli altri paesi, certo, dell'area, certo. Perché comunque, al di là di quello che le monarchie stesse, le leadership delle monarchie dicono, c'è anche un'opinione pubblica in tutto il Golfo che ribolle di rabbia anche contro l'Iran, che comunque vivere in una città dove ti passano dei droni sopra la testa o dei missili sopra la testa, anche se sono intercettati, non è tanto simpatico. E quindi è chiaro che diciamo c'è una pressione anche per fare di più, e se gli Emirati veramente faranno di più, chiaramente poi l'opinione pubblica in Arabia Saudita potrebbe spostarsi e mettere pressione sui propri leader. Chiaramente le forme di pressioni in un sistema politico come quello sono diverse rispetto a dire,
0: certo, stiamo parlando di pressioni democratiche, politica, ovvio, cioè non è,
1: esatto,
0: una questione delle urne.
1: Una opinione pubblica esiste nei social media, cioè queste cose esistono, cioè le discussioni esistono, e queste influenzano la traiettoria anche della politica estera. Quindi è comunque una fault line pericolosa che, se non viene tamponata dai sauditi, a mio avviso gli si ritorcerà contro, ecco.
0: Sì, stavo pensando anche che i sauditi stanno cercando, no, di mantenere anche una sorta di equilibrio delle relazioni, e anche questo però potrebbe rivolgersi contro, perché monarchia sunnita, quella della casa reale, paese sunnita che però, avendo nel suo paese, ospitando dei luoghi sacri anche dello sciismo, quindi delle origini dell'Islam, ha raggiunto comunque degli accordi, poi vedremo se andranno a buon fine, per garantire anche il l'Hajj, cioè che è il pellegrinaggio sacro, sì, no? Che viene fatto nei confronti della Mecca, nei confronti, sì, del cuore dell'islamismo con l'Iran. Quindi poi bisogna spiegarglielo ai tuoi cittadini che questi ti bombardano le tue infrastrutture, ma allo stesso tempo vengono a fare il pellegrinaggio, cioè diventa complicato tenere tutto insieme, un'architettura
1: diventa
0: delicata.
1: Diventa complesso, e penso che ci sia anche lì delle responsabilità da entrambe le parti, cioè da una parte c'è sicuramente un lavoro molto molto delicato di anche ammansimento, diciamo, delle tensioni che i sauditi stanno facendo, cercando di salvare quello che c'è di salvabile di quel famoso accordo saudo-iraniano che è stato siglato appunto nel 2023 su marzo 2023, sancito appunto dalla Cina, in cui essenzialmente, cioè, non, la sostanza era poca, però era un accordo simbolico in cui si ritornava alle relazioni diplomatiche tra i due paesi che erano state appunto interrotte anni prima, e quello che anche succedeva è che c'era anche un aspetto religioso in questo, perché che aveva preceduto tra l'altro questo accordo, perché l'Hajj viene fatto, ricordiamolo ai ascoltatori, sia dal pellegrinaggio alla Mecca, a Jeddah, sia dagli sciiti che dagli sunniti, da tutti i musulmani del mondo. E quindi una delle cose che era stata in primo luogo messa in avanti prima dell'accordo tra Arabia Saudita e Iran era stato proprio quello di dire favoriamo comunque un dialogo interreligioso, e quindi lasciamo che i pellegrini iraniani possano venire a Jeddah, e così facciamo in modo che anche i pellegrini sauditi sciiti, perché c'è anche una minoranza sciita in Arabia Saudita, possono andare in luoghi santi appunto dell'Islam sciita, per esempio in Iran o in Iraq. Quindi questo dialogo religioso era già avvenuto, però è stato mantenuto, cioè nel senso, fino ad oggi la guerra non l'ha scalfito, però è come non ha scalfito le relazioni diplomatiche, cioè ancora i diplomatici iraniani sono a Riyadh, sono stati espulsi solo gli attaché militari.
0: Okay.
1: Però dall'altra parte c'è anche una parte iraniana che deve in qualche modo capire che non si può tirare la corda all'infinito, e questa corda anche con i sauditi si può spezzare, e quindi un continuo attacco anche sugli emiratini non farà altro che in qualche modo amplificare la loro posizione all'interno di tutta l'area del Golfo e renderla e validarla in qualche modo.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Le guardie rivoluzionarie devono anche in questo momento valutare, anche se il loro calcolo può essere più noi attacchiamo gli Emirati, più noi li indeboliamo, più noi facciamo vedere che attacchiamo solo quelli che hanno normalizzato con Israele. Però in realtà, ecco, questo è un gioco abbastanza pericoloso, perché perché appunto amplifica quell'asse emiratino, israeliano, statunitense, che comunque può indebolire una posizione più moderata di tutto il Golfo, ecco. E anche le relazioni saudo-iraniane poi di conseguenza.
0: Certo, poi mettiamoci di mezzo anche il Pakistan mediatore, che da non tutti i paesi del Golfo viene, per quello che ci stavamo anche dicendo adesso, avvertito come un mediatore super partes, no? Invece viene visto anche molto vicino all'Arabia Saudita per noti trascorsi, sì. Relazioni, forse nucleare, non lo sappiamo, insomma. Detto tutto questo, perché trovo che sia molto più interessante e concreto guardare le possibili sviluppi della guerra del Golfo guardandola proprio dal Golfo, cosa ti aspetti possa succedere nelle prossime ore? Ore, giorni?
1: Allora, se questa la chiamiamo la terza guerra del Golfo, visto che c'è stata una del 1991, la guerra in invasione Iraq, questa terza guerra del Golfo, anche se spero non venga chiamata così, perché tutti ci in qualche modo ci tappiamo la bocca perché vogliamo pensare che questa sia una guerra di corto periodo, è stato un attacco. Però Chiara, francamente, dal punto di vista analitico, io fin dall'inizio, nelle prime interviste anche che abbiamo fatto, questa non è un conflitto, è una guerra, cioè nel senso è una guerra che comunque dall'inizio aveva chiari segni di durare nel medio se non lungo periodo, e è una guerra che è connessa tra l'altro poi a tutto il conflitto che è incominciato dopo l'ottobre del 2023, che aveva radici anche prima e così via. Però è una guerra, diciamo, regionale. Questa cosa del negoziato, allora, ci abbiamo essenzialmente due o tre scenari da cui pensare. Il primo è uno scenario a sorpresa, in peggio e in meglio. Ecco. In peggio nel senso che c'è un altro attacco statunitense all'Iran, che non è da escludere, perché comunque con la volatilità della personalità di Trump e questa convinzione che la diplomazia attraverso la forza possa portare in qualche modo a dei risultati, alcune voci di lobby a Washington che suggeriscono che comunque lo sfinimento della Repubblica Islamica è vicino, potrebbero anche portare a un calcolo che va in questa direzione, a un certo punto, a un altro attacco. Dall'altro abbiamo, e questo chiaramente è uno scenario che approfondirebbe ancora di più le dinamiche di bassa intensità che stiamo vedendo adesso, e quindi ci riporterebbe a marzo scorso, molto probabilmente. Poi c'è uno scenario, diciamo, di a sorpresa positivo, in cui positivo, cioè almeno nel corto termine, in cui questo fantomatico team negoziale da entrambe le parti riesce in qualche modo a trovare una quadra su Hormuz, direi più un deal commerciale poi che un deal di pace, cioè sarebbe probabilmente una specie di doubt des che riguarda la leva delle sanzioni da una parte, dall'altra parte la liberalizzazione di Hormuz, diciamo però qualcosa di molto pasticciato, ma che può essere una specie di ceasefire tipo quello che abbiamo visto a Gaza. Quindi quello è uno scenario probabilmente nel breve termine positivo, nel senso che poi sblocca di nuovo Hormuz, però senza avere veramente una solidità di una pace duratura. E poi c'è il terzo scenario, che è invece questa guerra a bassa intensità che continua almeno fino alle midterm election di Trump, quindi fino a ottobre, quindi io non vedo uno scenario di pace
0: incluso.
1: Con blocco incluso e una continua strategia di adattamento di tutti i paesi dell'area, incluso i paesi europei del sud dell'Europa e l'Italia incluso, certo, che cominciano con tutte le aziende che cominciano a ripensare la geografia della regione. Tra l'altro, se posso dire un'ultimissima cosa, c'è una bellissima mostra a Venezia, non parte della Biennale, quindi se non volete andare alla Biennale a farvi le file non ci andate, però che è sponsorizzata dal Ministero della Cultura dell'Arabia Saudita, però c'ha a molti artisti del mondo arabo, e che ripensa proprio le mappe, è un ripensamento della mappatura del mondo attraverso riconnettendosi a quella che è la cultura beduina, ripensare proprio gli spazi in modo diverso, senza la tecnologia, attraverso l'orientamento degli astri e non quello della tecnologia, ma anche ripensare nuove mappe geografiche dove c'è, diciamo, non come quelle a cui siamo abituati, ma come altre in cui magari le geografie del sud sono più centrali rispetto a quelle del nord, oppure quelle del Medio Oriente, non è più Medio Oriente ma è in realtà, diciamo, più centrale rispetto a come siamo abituati a vederlo. Ecco, io penso che sia un discorso interessante questo, perché siamo in un momento storico in cui ci dobbiamo adattare e abituare al ripensamento delle mappe, e quindi probabilmente è proprio quello che sta succedendo attraverso questo conflitto. Nuove interazioni, nuove anche allineamenti geopolitici, e anche probabilmente uno spostamento del perno dei commerci, ma anche delle interazioni politiche verso il Mediterraneo e il Mar Rosso, almeno fino a quando questa guerra appunto continua.
0: Sempre interessante e stimolante ascoltare Maria Luisa Fantapie, che ringrazio. Maria Luisa, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Analista dell'Istituto Affari Internazionali. Abbiamo citato il Medio Oriente, proprio il Mediterraneo è proprio lì, adesso torniamo. Ma purtroppo, per parlare ancora una volta delle milizie libiche che sparano contro una nave delle ONG che salvano i migranti in mare. Stiamo parlando di quello che è successo ieri alla Sea-Watch 5. A bordo della nave c'erano 90 migranti soccorsi, quando a un certo punto è stata raggiunta da 15 colpi, gli hanno sparato contro, da parte di una motovedetta di Tripoli, che ha cercato proprio di raggiungere anche la nave dell'ONG. Cerchiamo di capire quello che è successo. Buongiorno e grazie per essere con noi a Giorgia Linardi, portavoce della Sea-Watch. Buondì.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, non è la prima volta che succede, anche se l'attacco e l'inseguimento ieri, quindi la minaccia da parte della marina, delle navi di Tripoli, sono state ieri appunto particolarmente, come dire, decise e quindi particolarmente minacciose. Che è successo?
2: Sì, effettivamente non si tratta purtroppo di un caso isolato. Intanto vorrei sottolineare come questa sia la quotidianità per le persone migranti in fuga attraverso il Mediterraneo. Adesso si tratta di un episodio contro civili europei e che quindi sta avendo più spazio, ma con le nostre operazioni di monitoraggio aereo noi da anni documentiamo e denunciamo pubblicamente come questo tipo di trattamento sia rivolto a persone persone in pericolo in mare che invece di essere soccorse e portate in salvo vengono appunto attaccate, aggredite, speronate, gli si spara addosso, in alcuni casi anche uccise in mare da queste motovedette. Dal 2017 ad oggi abbiamo documentato oltre 70 episodi di violenza, purtroppo la cifra non è esaustiva. Perché 2017? Perché è l'anno in cui è stato siglato l'accordo tra Italia e Libia che sì. Da allora fa sì che il nostro paese supporti e finanzi direttamente la Libia per effettuare quelle che teoricamente vengono chiamate operazioni di soccorso in mare, ma che evidentemente non lo sono. Basti vedere, appunto, osservare qual è la condotta degli attori libici in mare. Anche la motovedetta presente ieri è una delle motovedette che è stata donata dall'Italia alla Libia nel 2023. Parliamo appunto di una motovedetta che come lei stessa anticipava si è avvicinata poco dopo un soccorso. Avevamo appena concluso il soccorso di 90 persone e la motovedetta ha appunto aperto il fuoco e poi ha continuato a minacciarci, intimandoci di fare rotta sud verso Tripoli per essere arrestati. Noi ci siamo rifiutati di seguire questa indicazione anche perché contemporaneamente lo stato di bandiera della nave, che è tedesca, e le autorità tedesche ci avevano indicato invece di fare rotta a tutta velocità verso nord per metterci in sicurezza. Nello stesso tempo invece le autorità italiane, anche se informate, diciamo, se ne sono tirate fuori dicendo che la situazione non li riguardava. È sopraggiunta nel pomeriggio un'altra motovedetta che ci ha intimato di consegnarle le persone soccorse per riportarle in Libia. Ricordiamo che l'atto di catturare le persone in mare, intercettarle in mare e riportarle in Libia si configura come una violazione del diritto internazionale, in particolare del principio di non respingimento delle persone in un luogo in cui la loro vita è a rischio, e la Libia è un luogo dove è ampiamente documentato il trattamento che le persone subiscono. L'ultimo rapporto dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite risale a poche settimane fa e si chiama business as usual, cioè il solito business, quindi addirittura così che l'ONU definisce la il livello di abusi che ormai viene documentato. Perché business as usual? Perché si tratta dell'ennesimo rapporto che denuncia e documenta questo tipo di trattamenti, che tra l'altro purtroppo ho avuto io stessa modo di verificare quando per un anno ho lavorato con Medici Senza Frontiere proprio nei centri di detenzione dove le persone che vengono catturate in mare vengono poi riportate. Quindi diciamo questo è il quadro in cui è avvenuto l'episodio di ieri, e quello che è preoccupante è che queste sono azioni che avvengono nell'ambito di accordi politici, appunto questo memorandum del 2017 che fa sì che sistematicamente le persone vengano catturate in mare, riportate indietro, e quando invece è la società civile, in questo caso Sea Watch, a intervenire, questo è quello che accade. Era già accaduto che i libici aggredissero in mare altre navi della società civile. A me quello che fa riflettere e intristisce molto è vedere come ormai il Mediterraneo si sia trasformato veramente in uno spazio di totale impunità e complicità silenziosa dell'Europa, in cui è diventato la violenza è completamente normalizzata ed è diventato lecito attaccare civili, siano essi migranti, siano essi attivisti, società civile europea. Lo abbiamo visto ieri con Sea Watch.

0: settimane fa è stata introdotta la pena di morte su base razziale, quindi ecco tutto questo per contestualizzare un Mediterraneo che è davvero, dovrebbe essere uno spazio di responsabilità, di libertà, di vita, di unione tra popoli, ma purtroppo si è trasformato
1: No, no, è proprio secondo me quello che succede nel Mediterraneo, e noi come Italia lì ci troviamo, quindi dovremmo avere un'attenzione ancora maggiore, non solo per la forza della storia, ma proprio per il presente e il futuro. È proprio secondo me il paradigma di quella frazione dell'ordine, del diritto che ormai registriamo continuamente, che ci sta portando solo violenza, sopraffazione e morti a tutti i livelli, nella trascuratezza totale, colpevole dei diritti umani, della solidarietà umana. È proprio secondo me colpevolmente l'Italia che lì si trova e quindi dovrebbe avere una voce in più di autorevolezza, invece insomma sappiamo quello che sta succedendo.
0: Il caso di ieri ne è emblema, di lavarsene le mani, salvo poi intervenire diverse ore dopo e assegnare un porto che dista oltre 1000 chilometri dal punto di soccorso della nave, quindi 4 giorni di navigazione. In tutto questo vi do una notizia, sì? Diciamo in esclusiva, perché pochi minuti fa si è concluso un ulteriore soccorso salendo verso nord. Abbiamo trovato un altro barchino in pericolo e quindi ora sono 164 le persone a bordo della Sea-Watch 5 e non più 90, scusate, 154.
1: Sì, sì. In calcoli. La matematica finché non è un'opinione, quindi questo ci dice. Grazie veramente per tutto quello che continuate a fare a livello di soccorso, ma anche per essere testimoni di quello che succede nel Mediterraneo, perché se non ci fossero le ONG, se non ci fossero le organizzazioni umanitarie come Sea-Watch, non sapremmo neppure quello che continua comunque ad accadere nelle nostre acque. Grazie a Giorgia Leonardi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ancora, portavoce di Sea-Watch. E ben tornato ai nostri microfoni a Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura e Coop, il coordinamento che riunisce tutte le principali associazioni degli agricoltori a livello europeo. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E incontriamo Gianzanti a conclusione di quella 3 giornate di eventi, di lavori di Confagricoltura per la realizzazione insieme all'Università Bocconi del manifesto del settore primario da qui al 2050, insomma 3 giorni che si sono tenuti a Milano e che si sono conclusi con l'intervento del ministro dell'agricoltura Lollobrigida, ma che ha visto anche la partecipazione della presidente del Consiglio Meloni. In un momento direi quanto mai caldo di evoluzione e di rischio e minaccia per la nostra agricoltura, mi riferisco ovviamente al blocco di Ormuzzo con tutto quello che implica, ma non solo.
2: Sì, è stata una 3 giorni per noi importante, interessante, in cui abbiamo voluto anche rompere alcuni paradigmi. Per molti l'agricoltura è un settore che produce solamente beni primari e al contrario ci stiamo accorgendo quanto l'agricoltura non sia solamente una produttrice di beni primari, ma a tutti gli effetti anche un settore economico a rischio fallimento, ed è il motivo per cui molti agricoltori sono spaventati, preoccupati da questo incremento significativo dei costi sia dei fertilizzanti che dei costi energetici, perché molti produttori ovviamente lo stanno facendo in perdita. Il mercato, ovviamente tutti noi cerchiamo, auspichiamo che non si vada incontro ad un aumento del costo del carrello della spesa, ma alla fine per le imprese comunque devono poter avere la possibilità ovviamente di avere un piccolo margine nell'attività di impresa. Dall'altro, in tutto questo scenario ovviamente c'è il tema geopolitico che sta assumendo sempre di più una rilevanza. Oggi il cibo a tutti gli effetti è un'arma e chi detiene cibo in quantità o al contrario chi gestisce le leve strategiche per poter produrre cibo, voi pensate, in Europa noi produciamo il 17% del cibo mondiale, ma di fatto poi dipendiamo totalmente dall'import dei fertilizzanti e quindi ovviamente chi detiene queste leve oggi detiene potere e le sta usando.
1: È vero, cioè il cibo è sempre più strumento anche di equilibri internazionali, quindi l'agricoltura è sempre più anche elemento imprescindibile della geostrategia di un paese, di un continente. Qui ovviamente guardiamo, per quanto ci riguarda, all'Unione Europea, alle forme di dipendenza che mettono a rischio la tua sicurezza tout court, perché dipendere totalmente o quasi totalmente dall'estero per i fertilizzanti mette a rischio la nostra sicurezza paese, sicurezza continente, e con questo dobbiamo assolutamente fare i conti.

0: esattamente come succede con l'energia. E infatti noi vediamo che la crisi di Hormuz, e sempre più gli analisti la stanno mettendo in evidenza, sta producendo dei rischi alimentari pesantissimi per alcune aree dell'Asia e dell'Africa, e qua c'è un avvertimento chiaro rispetto al rischio destabilizzazione di alcuni paesi, come già abbiamo vissuto con le primavere arabe. Quindi questo torna per, cioè la vostra analisi è assolutamente pragmatica, non è una suggestione.
1: No, purtroppo vorremmo tanto che fosse una suggestione, si sta scherzando con il fuoco, lo dice la FAO, siamo di fronte ad un agri-shock, ci sono già due carestie significative ovviamente a livello mondiale, una a Gaza e una in Sudan, la popolazione mondiale che sta andando incontro ad uno shock alimentare è in aumento di circa 50 milioni di cittadini del mondo, la situazione degli oltre 300 e più milioni di persone che già vivono in situazioni di sofferenza rischia di aggravarsi sempre di più, e certamente questo è un quadro difficile, ma è quello che purtroppo sta accadendo. E dall'altra parte l'Europa è molto lenta nelle risposte, sì. Noi purtroppo ancora siamo un grande condominio dove in fondo tutto sosteniamo le spese del condominio, siamo le aree comuni, ma la prima difficoltà poi ci chiudiamo ognuno nel nostro appartamento. L'Europa deve fare l'Europa, deve reagire dando strumenti, mezzi sia per gli agricoltori che nel settore energetico, perché le dipendenze in un mondo perfetto non si sentono, ma nel mondo imperfetto ahimè sono un problema assoluto, e questo non ce lo possiamo più permettere.
0: No, soprattutto vedendo come si comportano gli altri attori globali e potenze globali, no? Noi parliamo sempre della Cina sotto tanti punti di vista, forse ci manca di indagare anche come il tema agricoltura e quello che viene definito colonialismo agricolo della Cina sia quanto mai attivo. Infatti la Cina sta continuando ad accaparrarsi in modo legale, acquisendo comunque con dei contratti, degli accordi con alcuni paesi, aree agricole sempre più importanti in Africa, in Asia, in Sud America. E noi cosa rispondiamo a tutto questo? Come ci muoviamo di fronte a tutto questo?
1: Noi purtroppo ci muoviamo in una dimensione in cui l'agricoltura viene vista come una spesa anziché come una sicurezza nazionale. Poi quando dipendi dal mercato, ovviamente in epoca di pace magari costa tutto poco, poi quando invece sei in periodi di instabilità costa tutto caro, ovviamente i cittadini italiani, i cittadini europei che ovviamente vivono in situazioni diverse rispetto a chi vive in Africa o in Asia, si lamentano del costo del carrello della spesa, ma altri non hanno proprio la disponibilità di cibo, e questo purtroppo è quello che rischia di accadere. E in questa dimensione quindi noi stiamo chiedendo ovviamente un piano ambizioso all'Unione Europea per sostenere la produzione primaria di beni essenziali nella vita dei cittadini europei. A livello mondiale in questi giorni negli Stati Uniti stanno chiudendo il loro programma agricolo, che tra l'altro è molto contestato, perché in questo momento gli Stati Uniti sono nella storia al top della loro capacità produttiva, sì. Eppure nonostante questo gli agricoltori si lamentano perché non riescono a fare un reddito adeguato alla loro attività, molti di loro sono in perdita. Il Brasile è il principale produttore al mondo di proteine vegetali e animali, la Russia è il principale esportatore al mondo di frumento, idem l'Ucraina, e la Cina accaparra terra, e quindi in questa o l'India, principale produttore al mondo di latte. È evidente che si sta andando verso dei protagonismi, e quindi è per questo che l'Europa deve comunque dare una risposta unitaria, appunto come Unione Europea e non come singola somma dei 27 differenti interessi degli Stati membri.
0: Sì, tra l'altro questo anche nella tutela dei cittadini rispetto non soltanto alla salvaguardia di un settore così critico e così importante, ma anche non all'approvvigionamento del nostro cibo, ma soprattutto anche alla qualità, perché ricordiamo che i parametri definiti dall'Unione Europea rispetto all'agricoltura credo che siano i più stringenti, alti e rigorosi. Non so se sto dicendo una sciocchezza, Presidente Gianzanti.
1: No, è così. A noi è stato chiesto in questi anni di implementare la food safety, quindi la qualità delle produzioni, la sicurezza della salubrità delle produzioni, e poi però dall'improvviso si apre molto spesso il mercato europeo, il mercato interno a questi nuovi accordi con tipo altre Mercosur, parti del mondo, tipo Mercosur o per altri versi l'Australia, dove sostanzialmente non si hanno gli stessi standard che oggi vengono garantiti. In fondo tutto quello che noi chiediamo è reciprocità. Noi non stiamo dicendo di non comprare dalle altre parti del mondo, stiamo solamente dicendo chiedete agli imprenditori del Sud America di utilizzare gli stessi standard che utilizziamo noi, più che altro per avere una leale concorrenza sul mercato, perché altrimenti diventa difficile, come se noi facessimo correre il più veloce sui 100 metri la persona più veloce al mondo contro me stesso, che non ho la capacità ovviamente di essere competitivo, e anzi magari con anche una zavorra di cemento sulle spalle. Voi capite che così diventa veramente impossibile.
0: Sì, e vorrei far presente a chi ci segue, quindi proprio anche come linea per i nostri cittadini, che dobbiamo essere noi prima di tutto a pretendere che gli stessi parametri di sicurezza e di qualità siano imposti anche alle merci che arrivano da altre aree del mondo, perché o ci hanno preso in giro oppure c'è un motivo per cui finora vi sono stati imposti degli standard a titolo della tutela della salute e della qualità del cibo, no, europeo. Quindi o si toglie per tutti stesse qualità atletiche di partenza, o si toglie per tutti o si impone per tutti. E se noi cittadini siamo abituati alla qualità e alla salubrità del nostro cibo, è giusto che noi lo pretendiamo anche dai prodotti che arrivano da fuori l'Europa. Questa è coerenza, ma è anche autotutela, direi, no?
1: Decisamente, perché ad esempio l'Unione Europea sospende in continuazione per motivi precauzionali alcune molecole e quindi alcuni agrofarmaci proprio per tutela della salute delle persone, certamente non delle piante. E quindi in quella dimensione è evidente che se in Europa vengono sospese e in altre parti del mondo sono autorizzate, delle due una, allora o ce le fanno usare anche a noi, perché poi ogni volta ci troviamo in difficoltà perché non avendo più molecole noi stiamo perdendo importante, cioè se noi andiamo per esempio in Emilia Romagna, lì la quantità coltivazione di pere era enorme fino ad alcuni anni fa, le stiamo perdendo tutte perché gli agricoltori, non avendo più molecole per poter curare le varie malattie che colpiscono il pero, ovviamente stanno tagliando le piante e la vanno a sostituire con coltivazioni di grano, ad esempio. Voi capite che stiamo disperdendo un patrimonio enorme, sacrificando sostanzialmente la produzione rispetto proprio alla sicurezza alimentare. Allora in questa dimensione diventa poi difficile spiegare agli agricoltori, ad esempio dell'Emilia Romagna, che hanno sbagliato a tagliare le piante perché nel frattempo comunque le dovevamo andare a comprare magari in Sud America, e questo ovviamente è inaccettabile.
0: Presidente, grazie, ci aggiorniamo presto, buona
1: giornata,
0: grazie a voi,
1: arrivederci.
0: Buon lavoro. E grazie ancora a Massimiliano Gianzanti, presidente Confagricoltura e Coop, il coordinamento che riunisce tutte le principali associazioni degli agricoltori a livello europeo. E abbiamo citato anche la Cina, anche qua la sua espansione agricola nell'acquisire sempre più terreni agricoli in alcune aree dell'Asia, dell'Africa e anche dell'America Latina. Una Cina con cui da tutti i punti di vista dovremo fare i conti, e tra poche ore dovrebbe farci conti direttamente Trump, perché è confermato, sappiamo che partirà nella serata statunitense, quindi mattina nostra domani, per poi avere l'incontro direttamente con Xi Jinping a Pechino giovedì. E come si apparecchia questo incontro alla luce anche di una situazione di tuttora di stallo e anzi ancora di più di rischio crescente di una ripresa del conflitto con l'Iran? Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni a Francesco Sisci, sinologo, editorialista, esperto di geopolitica, per anni corrispondente per diverse testate italiane da Pechino e presidente dell'Appia Institute. Buondì Francesco, bentornato.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, questo vertice di Pechino 13-15 maggio, perché lo definisci nel tuo pezzo editoriale su Appia Institute un vertice pro tempore? Tanto per?
2: No, perché in realtà entrambi sanno che hanno di fronte una scadenza, che è la scadenza elettorale americana di midterms. Tra sei mesi l'America andrà al voto e Trump sarà promosso oppure no, e quindi così le sue politiche anche per la Cina potrebbero avere una battuta d'arresto. In questo senso la Cina non ha interesse certamente a umiliare Trump, ma nemmeno a dargli delle concessioni, degli accordi di lungo termine. Infatti il problema essenziale di Trump in questo momento è che le sue politiche sono sue, non sono americane. Cioè, in passato i presidenti americani andavano a Pechino con una politica americana che quindi passava di presidente in presidente. Questa volta Trump è molto se stesso, che da una parte però non è, come dire, completamente folle, nel senso che questa volta la Cina potrebbe essere più impreparata rispetto al passato. In passato i cinesi, che sono metodici, sistematici, si preparavano molto bene e quindi riuscivano ad affrontare l'America bene. Forse dal punto di vista americano questa improvvisazione, chiamiamola così, di Trump potrebbe aprire magari qualche nuova fessura nel discorso bilaterale. Di certo c'è un altro elemento, direi che questa visita è molto breve. Oggi è il 12, domani in serata, quindi è il 13, quindi arriverà il 13 sera.
0: Sì.
2: A Pechino. Sappiamo che c'è una visita al Tempio del Cielo a Pechino, mentre l'altra volta lui era stato nella Città Proibita. Quindi vuol dire che sostanzialmente c'è una giornata e mezza di discussione, c'è poco, e i due si guarderanno in faccia, si parleranno, prenderanno le misure dopo quasi 10 anni.
0: Sì, però 2017 era l'ultima volta,
2: però
0: sì,
2: c'è stato 10. Un incontro a un apice qualche mese fa, quindi non sono proprio così distanti, però questa volta è piena concentrazione e bisognerà capire cosa esce. E come dici giustamente tu, l'Iran potrebbe essere uno dei risultati possibili.
0: Beh, sicuramente anche la Cina, no, ha interesse a riaprire Hormuz. Non è un interesse così stringente, impellente, perché sappiamo che la Cina già dall'estate scorsa, guerra dei 12 giorni, aveva capito che aria tirava, quindi ha implementato e tanto le sue scorte. Quindi non ha un problema di crisi energetica imminente. Sappiamo che intanto potrebbe riattivare tutte le miniere di carbone, che ha una questione di energie rinnovabili sicuramente sviluppate molto più che in Europa, però insomma questa situazione regge fino a un certo punto, ha ancora bisogno, no, di Hormuz anche la Cina. E secondo te quali tipi di concessioni la Cina potrebbe fare agli Stati Uniti rispetto a Hormuz, cioè ulteriori pressioni nei confronti dell'Iran? Cioè la Cina che interesse, quale interesse ha e in quale declinazione l'elemento Hormuz, come se lo gioca?
2: Ah, secondo me l'elemento Hormuz, come dicevi tu, è molto complesso per la Cina, anche perché diversamente con la Russia la Cina non si è schierata pienamente con l'Iran, cerca una posizione intermedia, e questa posizione intermedia naturalmente è di aiuto all'Iran, perché almeno non è una posizione ostile, però non è nemmeno una posizione a favore. Inoltre c'è un problema di diagnosi del male, cioè secondo la Cina il problema è stato l'intervento americano. Hormuz era aperta prima e si è chiusa dopo l'intervento americano.
0: Non è che hanno proprio torto, cioè non è che sia proprio una lettura fantasiosa.
2: Cioè, però il problema non è chi ha ragione e chi ha torto,
0: certo,
2: in politica.
0: Certo. Cioè, hai ragione.
2: Non è mai, cioè se fosse così semplice.
0: Sì, hai ragione. Avremmo chiuso tante guerre
2: conflitti. Il problema è di prospettive.
0: Vero.
2: Il problema sono di prospettive. E quindi adesso bisogna capire che cosa la Cina può e vuole fare per sciogliere questa situazione. Non è chiaro. È possibile anche che ci sia una concessione di un altro tipo, cioè che la Cina, esaminando in astratto, io non ho informazioni, però sì, in astratto, è possibile che la Cina provi una serie di misure militari, coercitive, americane verso l'Iran, che potrebbero iniziare proprio all'indomani della visita. Anche perché non dimentichiamoci che la partita Iran-Stati Uniti non è bilaterale, è multilaterale. I più interessati ormai a sciogliere la questione Hormuz sono l'Arabia Saudita, gli Emirati, oltre naturalmente Israele, ma questi paesi hanno veramente il coltello
0: alla gola.
2: Sì. E quindi stanno pressando moltissimo, e questi paesi in realtà sono esportatori di energia e altro verso la Cina, importatori di tecnologia, eccetera. Quindi gli Stati Uniti non si presentano da soli, ma si presentano con dietro un fronte anche più agguerrito della loro posizione, e di fronte a questo l'Iran, la Cina potrebbe cercare una mediazione. Oggi la Cina importa tanto petrolio dall'Iran, ma ne importa di più dall'Arabia Saudita.
0: Vero, verissimo. Poi stavo pensando anche a un'altra cosa, Francesco. In questo momento la Cina, che sta apparendo come la potenza responsabile, infatti abbiamo visto che anche alcuni paesi asiatici si sono un po' riorientati, no? Per la delusione e timori legati all'erraticità di Trump. In realtà la Cina, guardano anche i paesi dell'Asia che stanno soffrendo, uno, vedi l'India, ma non solo, per la mancanza di energia, ma anche per la mancanza di cibo, di fertilizzanti. Quindi in qualche modo la Cina sa di giocarsi anche questa possibilità di aumentare, no, in peso, in ingerenza e in influenza politica rispetto a questi paesi, se fa qualcosa per loro, rispetto invece agli
2: anche
0: Stati Uniti che li hanno messi in difficoltà.
2: Anche qui non è una partita a due, paesi che hanno una cooperazione bilaterale sempre più forte, come India e Giappone, per esempio, Giappone e Vietnam, Corea e India, India e Bangladesh. Ecco, è vero che sono delusi dall'America, è vero che stanno facendo una politica dei due forni con la Cina, ma è ancora più vero, secondo me, che questi paesi stanno giocando una partita a sé, indipendentemente sia dall'America, sempre più indipendente,
0: certo,
2: sia dall'America che dalla Cina. Ecco, questi paesi però, rendiamoci conto, hanno più rapporti con l'America che non con la Cina.
0: Certo, cioè, assolutamente.
2: Perché mentre per esempio la cooperazione militare in Europa traballa, ci sono lamentele reciproche tra europei e americani, e la cooperazione militare con il Giappone si è rafforzata, si sono trovati dei comandi congiunti, lo stesso vale con la Sud Corea, lo stesso vale con l'India. Trump, alla luce di tante cose sbagliate che ha fatto, ha compiuto una specie di miracolo per la politica americana, è riuscito a tenere in equilibrio allo stesso tempo buoni rapporti con il Pakistan e buoni rapporti con l'India. Per 80 anni quasi l'America doveva scegliere Pakistan o India, e in realtà
0: contrapposizione è forte tra due paesi. Certo, è vero, c'è proprio una rivisitazione completa degli equilibri, degli interessi, ed è tutto in estrema evoluzione. Staremo a vedere, Francesco. Intanto grazie per questa mattina, e poi vediamo come va l'incontro e torniamo a parlarne insieme. Buona giornata, buon lavoro.
2: Buona giornata e grazie.
0: Grazie ancora a Francesco Sisci, sinologo, vi ricordo, presidente di Appia Institute, assolutamente da leggere il suo editoriale proprio per prepararsi anche all'incontro di giovedì prossimo a Pechino tra il presidente Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump. Noi qua ci fermiamo, ma soltanto per pochi minuti, giusto per dare spazio alle news delle 9. Poi torniamo in Italia per capire, mentre il mondo è visitato da tutte queste spinte di rivoluzione e riequilibrio, e noi stiamo a guardare ai movimenti tellurici del Ministero della Cultura. È una battuta per dire che parleremo di politica italiana tra pochissimo.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
5: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
10: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

edizione del 9. Buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro USA Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano incontra la squadra per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate per discutere future strategie, inclusa possibilità di riprendere le azioni militari. Su Truth, il suo social, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. E di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 chilometri da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Dal 2 marzo il bilancio complessivo degli attacchi israeliani porta al bilancio di quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk, riferiscono le autorità. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. In Italia quasi un bambino su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Emerge da un report di UNICEF: opportunità disuguali, bambini e disuguaglianza economica. Il presidente della Repubblica Mattarella parteciperà questa mattina all'Auditorium Antoniano di Roma alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Cresce l'attenzione sull'antivirus nonostante le rassicurazioni OMS. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Ondius. Allerta in Italia: 2 marittimi posti in quarantena in Campania e in Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale olandese che ha in cura una persona positiva. Sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti, bombe carta sulle loro auto. I carabinieri, con un'indagine coordinata dalla DDA di Roma, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. 6 le misure cautelari. Al via stasera al 79° Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia al grande Auditorium Lumière, fin d'apertura la commedia francese L'Avenue Électrique di Salvadori. Tra i protagonisti della prima giornata anche l'attore e regista Benicio del Toro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: E dopo le news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. È un grande piacere ritrovare Paolo Pombeni, storico, accademico, direttore della rivista Il Mulino, editorialista del Messaggero. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E prendo proprio lo spunto per la nostra chiacchierata dal suo editoriale ieri sul Messaggero, quando, rispetto agli interventi di Putin e alle prime reazioni da parte europea, lei parlava proprio della occasione, grande occasione per l'Europa senza leader. E qua non voglio dire che c'è tutto, ma c'è molto del momento che stiamo vivendo, che forse spiega anche in parte il momento e l'incapacità di presenza dell'Europa sugli scenari internazionali, dove però si giocano anche i destini dell'Europa stessa.
1: Certo, perché in questo momento quelli che erano sembrati dei leader che stavano riemergendo con il cosiddetto gruppo dei volonterosi, cioè Macron, Merz e soprattutto Starmer, che naturalmente essendo a capo di un paese come la Gran Bretagna, che è una forza militare notevole, pesavano un poco, ecco, sono tra i leader in grande crisi.
0: Sì.
1: Ma questa crisi naturalmente non coinvolge solo loro, anche altri leader europei. Sanchez in Spagna ha le sue difficoltà, la Danimarca in una situazione critica, e ovviamente non parliamo dell'Italia, in cui sappiamo che siamo prigionieri di una battaglia in vista delle prossime elezioni.
0: Proprio però fino a qualche tempo fa, prendiamo il calendario, prima del referendum costituzionale si guardava l'Italia come il paese, a livello dei principali paesi europei, l'unico paese veramente solido, con un governo stabile, con un consenso ancora, un governo ormai in campo da qualche tempo, ma che manteneva appunto un favore a livello di grandi numeri da parte dell'elettorato. E invece è come se ci fossero state tutte delle incredibili nature che poi in qualche modo hanno avuto proprio uno scossone forte dall'esito del referendum costituzionale. È da lì che tutto un po' cominciato, no?
1: Sì, anche se a mio giudizio non è ancora chiaro se l'esito di questo referendum costituzionale sia quel segnale politico che viene normalmente accreditato, oppure, diciamo così, il risultato di una cattiva campagna elettorale, di una mal gestita questione, perché bisognerà attendere per vedere questo. Certo, come sempre, siccome siamo in una fase di grande incertezza, nell'incertezza dominano due pulsioni. La prima è incerto, quindi quello che è in piedi crollerà. La seconda è incerto, quindi la gente poi si rifugierà in quello che comunque è in piedi. Sono due cose che si dovranno vedere.
0: Vero? Assolutamente. Però dicevamo, appunto, tornando al contesto anche europeo internazionale, che anche in questo momento l'Italia non esprime più un governo che dà l'idea, trasmette l'idea della stabilità, e tantomeno sappiamo, possiamo giocarci la carta da essere puntieri con Trump, anche perché ormai ai punti con Trump credo che molti ci abbiano rinunciato, no? Si nascondono tutti dietro la formula "siamo alleati degli Stati Uniti" e non si dice più "siamo alleati di Trump". Oppure anche a livello europeo ritorna quasi nostalgicamente il la forza e la stabilità di rapporti storici con gli Stati Uniti.
1: Certo, allora il rapporto con Trump è stato, come dire, l'illusione di un momento particolare. Noi dimentichiamo che Trump nella primissima fase si voleva presentare come quello che chiudeva tutte le guerre.
0: Sì.
1: E questo era ciò che aspettavano tutti. La nostra Presidente del Consiglio, diciamo, ha sfruttato questo momento, similitudini ideologiche che potevano essere, sono similitudini in realtà fino a un certo punto, ma insomma indubbiamente da un certo punto di vista esistevano, e interesse di Trump a far vedere che aveva i suoi punti di forza anche all'interno di quell'Europa che lui disprezzava. Tutto questo è saltato perché il Trump che voleva chiudere le guerre, diciamo così, è durato lo spazio di un mattino, è venuto invece il Trump che le guerre le ha riaperse anche in maniera estremamente drammatica, e che dagli alleati pretendeva non diciamo un generico sostegno, ma pretendeva una totale sottomissione, e questo ovviamente non era possibile, e questo ha spiazzato totalmente Meloni.
0: Sì, senza dubbio. Stavo pensando, rispetto a un Trump che comunque voleva mantenere dei contatti con l'Europa, casomai con quei rappresentanti dell'Europa che gli potessero garantire anche di mantenere divisa l'Europa in un certo senso. Sappiamo che c'è stata una sorta, in molti l'hanno definito il bacio della morte, no? Cioè Orbán, premier per 20 anni alla guida dell'Ungheria, già si presentava con sondaggi non proprio favorevoli, pare siano stati proprio affossati dall'endorsement di Trump e poi anche da Vance e Rubio, che hanno avuto delle dichiarazioni dirette. E a questo punto di vista, non è che Meloni teme anche questo?
1: Ma è indubbio che Meloni considera anche il fatto che oggi, come dire, un appoggio di Trump che non c'è più non sia un fattore che aiuta. Però è anche vero che la storia di Meloni, di Fratelli d'Italia in genere, dell'alleanza attuale di destra-centro, prescinde dal problema del rapporto con Trump. Quindi non è su questo, secondo me, che si giocherà la partita elettorale.
0: Perché noi sappiamo che gli elettori italiani, soprattutto dopo dall'avvio della guerra nel Golfo, ovviamente nei confronti di Trump, e già Trump presso il nostro elettorato, i nostri cittadini, non godeva di ampio consenso, è andato sempre più a ridursi. Poi c'è stato anche l'attacco nei confronti del Papa Leone, e da lì vediamo proprio che sono cambiate le posizioni, anche le dichiarazioni. Ma lo stesso Salvini, quando ha avuto l'endorsement da Trump, che ha pubblicato quell'intervista del febbraio scorso, insomma, non è che ha reagito proprio in modo entusiasta, no? Perché si teme che in qualche modo l'ombra lunga di Trump possa travolgerti da un punto di vista del consenso.
1: Il consenso, secondo me, si giocherà prevalentemente sulla situazione economica, sulle aspettative riguardo alla tenuta sociale, riguardo al futuro. È chiaro che in questa ottica quella che poteva risultare, come dire, un supporto importante, cioè l'idea sì, ma di fronte a queste difficoltà noi abbiamo l'alleanza dell'America, è andata a rotoli. Non soltanto non ci abbiamo l'alleanza dell'America, ma quel tanto di alleanza che rimane è un'alleanza che ci strangola. Quindi sicuramente diciamo così, anche se non è l'elemento fondamentale, è venuto meno un elemento che aveva una sua importanza.
0: Certo. Quanto conta adesso, rispetto anche all'appuntamento elettorale ormai prossimo, 2027, a scadenza naturale, dovrebbe essere tramontata l'ipotesi di urne anticipate? Non so che cosa ne pensa.
1: No, l'ipotesi delle urne anticipate, salvo, come dire, incidenti di percorso, mi sembra esclusa, perché questo vale per tutti. Nessuno è ancora veramente pronto a quella che si profila come una specie di sfida finale.
0: Dicevo, in previsione quindi delle elezioni sappiamo che torna veramente puntuale il cantiere della legge elettorale.
1: Certo, certo, quel cantiere è importante perché serve uno strumento che legittimi il risultato quale che possa essere questo risultato. Allora, a mio giudizio, ben venga se si va verso un sistema più fortemente proporzionale, perché consente di dare ai vari protagonisti la giusta misura del loro consenso.
0: Sì.
1: Io sono sempre molto perplesso riguardo ai, diciamo, alle forzature, e però per avere il risultato definitivo mettiamoci il premio. Secondo me dirimente, però è anche vero che se questo fosse contenuto in termini accettabili, cioè evitando i premi che, diciamo così, consegnano al vincitore uno strapotere, può funzionare. Certamente quello che secondo me è carente in questo momento è spiegare veramente alla gente perché si fa la riforma elettorale, perché la gente nella normalità, guardando questa cosa, pensa che è una battaglia fra i partiti, sì, per gestire i loro rapporti, punto e basta, che questo non ha realmente capacità di incidere sul, come possiamo dire, su quella necessità di ritrovare la coesione sociale al di là di maggioranze e opposizioni per affrontare quello che, a giudizio di tutti, sta preannunciandosi come un periodo molto difficile.
0: Infatti, questo senza dubbio. Di fronte appunto alla complessità, no, del momento, come cittadini si resta poi un po' spaesati quando dici: ma come, c'è il problema, l'enorme problema della crisi di Hormuz, abbiamo problemi rispetto anche all'architettura transatlantica con Trump, la guerra ancora in corso russo-ucraina, e poi vedi che anche oggi in tanti titolano sulla questione delle defenestrazioni al Ministero della Cultura. Cioè, si rischia sempre, non so come dire, una sorta di provincialismo molto italiano. È così, oppure poi non se ne può fare a meno perché le dinamiche interne ai paesi vivono anche di questo, paesi democratici?
1: No, guardi, cioè, indubbiamente c'è una componente di provincialismo, c'è anche una componente, come dire, di osservazione di questa piccoli terremoti all'interno delle classi dirigenti. Queste classi dirigenti non sono stabili in nessuna formazione, né nel centro-destra né nel centro-sinistra, e quindi assistiamo a una confusa lotta per garantirsi delle posizioni, per consolidare quelle che si hanno, per aprirne di nuove, e questo nella storia è sempre il segnale di un sistema politico in crisi.
0: Grazie professore, a presto Paolo Pombeni.
1: Grazie a lei.
0: Sempre un piacere. Paolo Pombeni è storico, accademico, direttore della rivista Il Mulino, editorialista del Messaggero. Sapete che giornata è oggi? 12 maggio, risponderete. Bravi, a livello di calendario siamo perfetti. Ma è una giornata che ha un senso e un significato in più, perché è la giornata dell'infermiere, giornata che, ricordiamo, è nata, ha assunto tutta una sua importanza da Covid in poi, quando soprattutto dopo il dramma del Covid guardavamo a questi professionisti della sanità come i nostri angeli, no? Come coloro che ci hanno tutelato rischiando in primo piano. Sappiamo che erano state fatte tante promesse a tutela della categoria e sappiamo, ahimè, altrettanto che molte di queste promesse poi in questi 6 anni si sono perse per strada. E oggi, quindi, proprio nella giornata internazionale dell'infermiere, come stanno i nostri infermieri? Buongiorno a Donato Cosi, responsabile Centro Studi NURSIND e membro della direzione nazionale del sindacato. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radiospettatori.
0: Tra l'altro, voi proprio in occasione della giornata di oggi avete anche pubblicato una vostra indagine. La domanda che le voglio fare è proprio questo: come state?
2: Beh, come stiamo, sia dall'indagine ma soprattutto anche dal vissuto che come infermieri percepiamo quotidianamente, non stiamo benissimo. La ricerca che abbiamo fatto lo dimostra anche con i numeri. Molti colleghi lamentano una serie di criticità che vanno sia sotto l'aspetto organizzativo ma anche sotto l'aspetto di poter coniugare la vita privata con quella lavorativa. Non stiamo benissimo anche perché c'erano state fatte tante promesse che poi, nonostante siano passati 6 anni da quella brutta vicenda del Covid, ancora oggi sono presenti una serie di criticità.
0: Tra queste quali quelle più evidenti?
2: Ma tra queste c'è una serie di dati che sono allarmanti, che sono quello che molti colleghi non riescono a staccare e tornare a casa in maniera serena, perché il lavoro comporta una serie di problematiche che portano a far sì che i colleghi ritornino a casa con questo pensiero, no? che continua anche durante la loro vita quotidiana. Poi c'è la paura anche di denunciare gli errori in questo dato, che è molto rilevante. Infatti più del 40% dei nostri colleghi lamenta il fatto di non riuscire in maniera serena a denunciare degli errori, proprio per paura di avere delle ritorsioni da parte del lavoro. E poi c'è anche quell'elemento che è emerso dalla ricerca, che è la scarsa valorizzazione da parte dell'azienda e un'insoddisfazione professionale. Quasi l'80% si sente poco valorizzato, quindi questo è un dato che ci deve far pensare anche su quello che le aziende dovrebbero far sì che la nostra professione possa essere poi ancora attrattiva anche per i giovani.
0: C'è poi un dato che vorrei capire meglio: solo il 23,3% degli infermieri da voi intervistati ritiene adeguati dispositivi di sicurezza. A cosa si fa riferimento soprattutto?
2: Beh, questo è un dato importante perché essendo peraltro una ricerca fatta su tutto il territorio nazionale, è un dato che emerge con prepotenza, perché solo il 23% ci dice che si sente sicuro dai dispositivi di sicurezza. I dispositivi di sicurezza sono la possibilità di avere a disposizione banalmente le mascherine, i guanti, tutto ciò che viene riconosciuto come dispositivo di sicurezza. Il fatto che un 70%, 75% lamenti il fatto di non sentirsi pienamente sicuri durante l'attività lavorativa, anche questo è un dato importante, perché poi i colleghi, gli infermieri, quando sono a contatto diretto col paziente, ma soprattutto anche con alcune tipologie di malattie, hanno bisogno di garantire una certa sicurezza, non solo per il paziente ma anche per gli operatori stessi, in questo caso gli infermieri.
0: Certo, anche perché questo è ancora più grave, no? Pensando che siamo in una fase post-Covid, perché proprio in quella fase abbiamo capito quanto la sicurezza, i presidi di sicurezza devono essere, ora la perfezione non esiste, però implementati il più possibile.
2: Assolutamente sì, è la cosa che più in questo caso emerge anche dalla ricerca, ma è un dato che noi conosciamo bene, è dato proprio dal fatto che, nonostante quella esperienza drammatica in alcuni momenti che abbiamo avuto col Covid, subito dopo si è fatto poco o si è quasi dimenticato qual è stato il momento critico. C'è stato il momento in cui tutti producevano mascherine, sembravano che le mascherine fossero la salvezza del mondo, quando in realtà la salvezza di quello, cioè la possibilità di poter dare una risposta adeguata, erano le persone che erano in prima linea. Questa cosa qui purtroppo con un'amara constatazione, dobbiamo dire che forse qualcuno che doveva prendere delle decisioni più importanti se ne è dimenticato, e ci ritroviamo a 6 anni da quella drammatica vicenda a dover commentare dei dati che sono, diciamo, ancora preoccupanti.
0: Direi proprio di sì. E così, cos'è che si potrebbe fare subito perché l'indagine, la prossima indagine Vita da infermiere, presentasse un quadro meno cupo di quello di quest'anno?
2: Allora, trovare una soluzione sarebbe, diciamo, molto molto difficile. Uh-huh. Sicuramente ci sono degli elementi importanti su cui far leva. Il riconoscimento professionale è sicuramente un elemento importante. L'altro elemento che potrebbe fare la differenza sarebbe proprio il fatto che oggi ci ritroviamo ad avere una situazione particolarmente critica anche per quanto riguarda la presenza di persone giovani all'interno della professione, per poterle, diciamo, rendere la nostra professione ancora più appetibile, dovremmo anche adeguare gli stipendi. Non è solo una questione economica, ma anche quello potrebbe fare la differenza. Il fatto di essere sempre meno, poi in maniera, diciamo, di riflesso, fa sì che alcune situazioni si stiano sempre più aggravando. Non solo, ad esempio, dalla ricerca che abbiamo fatto emerge con forza il fatto che più del 76%, cioè 3 persone su 4, sono costrette a prolungare il loro turno di lavoro per quanto riguarda un prolungamento di incombenze burocratiche e di pratiche cliniche. Questo è dato anche dalla carenza del personale.
0: Certo.
2: E questa situazione continuerà a peggiorare se in maniera unita tutti gli attori provvedono al più presto a dare una gratificazione non solo economica alla professione infermieristica.
0: E direi grazie Donato Cosi, responsabile centro studi in URSIN e membro della direzione nazionale del sindacato degli infermieri. Grazie Cosi, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata.

0: 2 di martedì, è l'ora di dare il buongiorno, il bentornato ad Alessandra Servidori, economista esperta di diritto del lavoro, fondato Tutte per l'Italia ed è componente del Comitato Interministeriale Diritti Umani, il CIDU. Buongiorno Alessandra, buon martedì.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, buon martedì a tutti. Eccoci qua.
0: Io leggevo sul sussidiario una sua riflessione, come dire, forse rispetto alla narrazione più, diciamo così, di maggior estensione, anche un po' eretica. Nel senso, lei guarda la festa della mamma, tutto bello, tutto è, però ci dice no, guardiamoci bene negli occhi, diciamoci cosa significa oggi essere mamme al di là del 10 maggio, soprattutto quando incombenze familiari, situazione lavoro, situazione sicurezza sul lavoro rendono meno rosa questo giorno.
1: Sì, decisamente, è un giorno che ormai appartiene a una liturgia che non rappresenta quello per cui era nato, insomma, anni fa, diciamo, la festa della mamma era nata negli anni 50 ed era legata a motivi di promozione, diciamo, anche religiosa, perché era 8 di maggio inizialmente, quindi era

0: dedicato anche appunto il tema alla nostra madre, alle nostre madri, a quello che è la famiglia, anche collegata alla, diciamo, alla procreazione e quant'altro. Insomma, invece noi adesso l'abbiamo vista soprattutto sotto l'aspetto commerciale, mentre invece purtroppo adesso noi vediamo che la famiglia ha cambiato pelle, non c'è più la famiglia di una volta, la famiglia, diciamo, patriarcale, poi vede, poi è un non senso dire famiglia patriarcale, perché per esempio nella mia famiglia chi ha sempre fatto la differenza è stata mia madre, quindi è sempre stata una famiglia matriarcale, se mai, ecco. E quindi adesso abbiamo una situazione di guerra tragica, e io penso molto alle madri ucraine, alle madri di Gaza, tutte le madri del mondo, insomma, che stanno perdendo i propri figli. Ma basta anche andare a Palermo per capirci. Io il giorno dell'8 di maggio ho visto alla televisione l'accorato appello di quattro madri, spose, figlie di quei quattro ragazzi che nel 2024, quindi stiamo parlando di 2 anni fa, sono morti dentro una fossa per esalazione, e dopo due anni non abbiamo ancora messo in moto le indagini per verificare che tipo, come posso dire, anche di prevenzione si può fare, e comunque per restare a fianco a queste famiglie, perché di fatto queste famiglie hanno poi il diritto di avere un risarcimento, perché loro chiedono giustizia, no?
1: Certo.
0: Queste donne, madri, mogli, e vediamo ancora oggi che invece sul versante sicurezza siamo lontani, diciamo anni luce, tant'è che io sto cambiando anche opinione su quello che è il rapporto con il testo unico sulla sicurezza, perché si è sempre detto bisogna fare prevenzione, io dico ci vogliono anche dei magistrati che siano preparati, perché il diritto del lavoro, la prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro è molto complicata. Se non abbiamo un pool di magistrati, ecco perché nonostante molte persone che io stimo dicono no alla procura, diciamo sulla prevenzione sul lavoro, io dico sì alla procura, perché abbiamo tanti magistrati che possiamo, possiamo preparare per affrontare queste disgrazie. Perché non si fa questo? Perché insomma in qualche maniera si dice che abbiamo solo bisogno di prevenzione, no, abbiamo bisogno anche di capire gli imprenditori, le istituzioni, di che cosa abbiamo bisogno. Quindi è chiaro che non è la festa delle donne l'8 di maggio se noi continuiamo a non avere attenzione per la famiglia, cioè per le donne che procreano, se continuiamo a dare degli spot a quelle che possono essere le provvidenze per le donne che hanno dei bambini. Cioè si dice l'ultima presa in giro, secondo me, lo dico con grande franchezza, sono le agevolazioni per le donne che hanno 3 figli. Insomma, 3 figli, noi ne abbiamo 1,14 per donna in Italia. Non lo so per quale ragione è venuto in mente di dire questa sciocchezza, di fare questa, anche perché è veramente ridicola e si prende per il naso, insomma, le donne italiane. Quindi abbiamo ancora dei grossissimi problemi.
1: Ma secondo me, perché dai l'idea di fare qualcosa per le famiglie numerose, sapendo che le famiglie numerose sono poche, e quindi alla fine ti costa poco a livello, no, di fondi da reperire. Secondo me sono maliziosa, assolutamente, però c'è un po' di malafede.
0: Ma non solo, non c'è la volontà politica chiara, è evidente che non c'è la volontà politica per riportare le donne nel mercato del lavoro, perché evidente, le donne fanno comodo a casa.
1: Ma certo, perché quante volte l'abbiamo detto, perché le donne rappresentano il welfare italiano, se te togli le donne devi ripianare il welfare con fondi che non ti puoi permettere, perché le donne quando anche se lavorano reggono comunque la famiglia, poi appunto arriviamo in certe situazioni, quante volte l'abbiamo detto parlando dei caregiver, che lasciano addirittura il lavoro per

0: poi dedicarsi completamente a persone bisognose in casa, che siano figli, mariti, genitori, fratelli.
1: Ma poi abbiamo un diritto di famiglia che è vecchissimo, quindi non dà neanche, come posso dire, riscontro di quello che è il sacrificio, perché diciamocelo, noi possiamo voler bene i nostri figli, i nostri compagni, possiamo aver voluto bene i nostri genitori e quant'altro, ma nel valore degli italiani, dei mediterranei, quello di curare i propri congiunti, ma non è un obbligo, non so come posso spiegarmi, alla fine sarebbe invece un obbligo dello Stato italiano far capire che hanno compreso che il welfare statale, se non avesse le donne, sarebbe monco di un braccio, di un braccio proprio, perché sono operative le donne italiane, e soprattutto noi dovremmo in una qualche maniera cercare di essere coerenti, perché da una parte si dice che è aumentata l'occupazione femminile, non è aumentata l'occupazione femminile, ce lo dico i dati Istat, quindi bisogna cominciare a dire anche la verità, perché effettivamente abbiamo bisogno di mettere al lavoro giovani donne, perché così loro hanno un'indipendenza economica e forse si fanno anche un progetto di vita e mettono forse, se vogliono, perché non è un obbligo, al mondo degli italiani. Quindi il problema vero è sempre stato quello di nascondere la verità, che noi abbiamo comunque una tradizione culturale purtroppo che schiaccia la donna, ed è inutile. Io in questi giorni, oggi sono a Roma apposta, anche perché siamo sempre dietro a fare un percorso antidiscriminatorio, ma vediamo che proprio la differenza di religione, per esempio, caccia le donne dal mercato del lavoro. È una delle discriminazioni più presenti, perché se tu hai un'etnia diversa o appartieni a una religione diversa, questo fa la differenza. E purtroppo nella direttiva europea, che noi dobbiamo assolutamente recepire entro giugno, questa questione, nonostante l'Europa ce l'abbia suggerito, questa questione della diversità di discriminazioni che non sono solo il genere, quindi maschio e femmina, noi non lo teniamo in considerazione. Quindi vede, bisognerebbe avere un gruppo dirigente intanto più coraggioso e più formato, quindi competente, perché alla fine gli italiani e le italiane giudicheranno quello che non è stato fatto, e io mi auguro che daranno un segno di profondo cambiamento rispetto a quello che è il valore femminile all'interno, diciamo, non solo della comunità, all'interno della famiglia. Cioè, questo è il discorso vero. Noi abbiamo ancora dei grossissimi problemi e continuiamo a non farli emergere, perché le uniche donne che vengono recuperate all'interno del mercato del lavoro sono le donne intorno ai 50 anni, che sono donne disponibili perché hanno i figli.
0: Esatto, perché sono in un'altra fase della vita, no?
1: Esatto, e quindi l'impresa non rischia di dover metterle in maternità, perché siamo anche a questo punto.
0: Sì, sì, ma
1: la maternità è diventata uno stigma.
0: Lo sappiamo, cioè anche la questione che non ci sono più le dimissioni in bianco, ma sappiamo benissimo come comunque arrivino pressioni.
1: Perché oltretutto noi non abbiamo neanche una legge su quello che sono lo stalker, cioè quindi il problema di alcuni criteri di pressione all'interno delle aziende, che poi costringono le donne a non reggere più e a dare dimissioni. Quindi la situazione è veramente veramente molto molto preoccupate, e nonostante abbiamo la disponibilità di dare dei suggerimenti anche per non come posso dire, per non aumentare, no, il disagio, il problema della insicurezza, diamo anche dei consigli di buon senso, c'è un certo tipo di arroganza che continua a governare i processi economici che escludono le donne dal mercato del lavoro. Quindi non è la festa della mamma, questo in buona sostanza, non è la festa della mamma, il 10 di maggio non è la festa della mamma, non è la festa delle donne, ecco.
0: Questo ce lo dobbiamo ricordare, così lo segniamo sul calendario con la nota accanto, perché è una festività comunque solitamente messa in rosso, no? Quindi così non si sbaglia, giusto?
1: Mattina per comprare le rose rosse alle mamme.
0: Che è diventata una festa commerciale.
1: E basta, e cuori di cioccolata
0: che sono buoni, male non fanno, diciamo, però
1: sono,
0: sicuramente
1: sono molto amari molto amari. Comunque, Chiara, noi combattiamo, andiamo avanti, vediamo, e lasciamo anche, come posso dire, seminiamo non dei sassolini ma qualche buon seme per vedere se cresce qualcosa, ecco,
0: ma sicuramente
1: è.
0: Dobbiamo essere convinte, Alessandra Servidori, mi serve un po' della sua energia.
1: Vabbè, questa guardi, ne prenda quanta ne vuole, io fino a quando sto qua, fino a che nostro Signore mi lascia qui sulla terra, combatto, ecco, mi do da fare, perché mi nutre il cervello e mi nutre l'idea di lasciare qualcosa a chi viene dopo di me, perché il mondo continua. Ecco, quindi intanto grazie di avermi ascoltato.
0: Grazie sempre, tutti Alessandra. Martedì. A martedì prossimo. Grazie. Alessandra Servidori, grazie ancora, a tra poco.

0: questi pochi minuti a disposizione per fare un punto rispetto all'antivirus. È arrivata la notizia che il paziente veneto ha effettuato il test ed è risultato negativo. Questa notizia è arrivata direttamente dalla direzione della prevenzione al Ministero della Salute questa mattina, che ci ha dato altre notizie che vanno in realtà nella stessa direzione, ovviamente, di quelle arrivate ieri dal Ministro della Salute Schillaci, ovvero che non c'è, ovviamente attenzione alta, però non ci sarebbero preoccupazioni particolari in Italia e non solo in Italia ma nel mondo, ma in particolare in Italia, dove comunque abbiamo misure igienico-sanitarie di un certo tipo, perché anche c'è una bassa contagiosità. Non solo, l'antivirus anche nella versione andina, antes antivirus, come abbiamo sentito questi giorni definirlo, permette il passaggio del contagio uomo-uomo, però non è così semplice, implica proprio il fatto, anche se il passaggio è aereo, quindi le famose microgoccioline del respiro, insomma deve esserci una sorta di convivenza estremamente ravvicinata e per un certo periodo. Poi è vero che ha un tasso di mortalità più alto se dobbiamo paragonarlo per esempio al Covid. Ricordate, durante il Covid abbiamo imparato un po' la differenza tra il tasso di letalità e il tasso di mortalità. Il tasso di letalità si ottiene dividendo il numero dei morti, delle persone decedute a causa della malattia, con il totale dei malati. Quindi la letalità mi dice quanti, poi si esprime in percentuale di solito, ma quanti morti rispetto ai malati. Il tasso di mortalità invece è quanti morti rispetto a quello che viene definito scientificamente il totale degli esposti, quindi rispetto alla popolazione. Questa è un po' la differenza, ma ci aiuta a capire, a definire meglio il tutto Luigi Lopalco, epidemiologo, ordinario di igiene all'università. Buongiorno, bentornato professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, professore, abbiamo capito, le rassicurazioni che arrivano dal Ministero della Salute sono di evitare gli allarmismi, che non dobbiamo preoccuparci anche perché l'antivirus ha una bassa contagiosità anche nella forma andina, che permette il passaggio uomo-uomo.
1: Sicuramente questa diciamo, è la base da cui deve partire qualunque tipo di valutazione. In ogni caso, diciamo, l'allarmismo per un cittadino italiano che diciamo, svolge la sua vita tranquilla in casa non ha nessun motivo di essere, proprio non c'è nessun motivo perché ci sia questo tipo di allarmismo. Sicuramente quello che è successo su questa nave da crociera deve un po' indurre ad alcune riflessioni, perché purtroppo questi eventi cominciano ad essere frequenti, cioè di persone che vanno in zone magari un po' remote, che fanno viaggi avventurosi e poi incappano in questi problemi, che sono dei problemi seri, perché certo. questi virus che noi già conosciamo poco, perché appunto fino all'altro ieri erano segregati in zone remote del mondo. Oggi purtroppo, col fatto che le foreste diventano sempre, diciamo, più accessibili, si restringono sempre di più perché c'è la deforestazione, il contatto fra gli animali selvatici che sono portatori di questi virus e le persone diventa più frequente, e quindi bisogna essere consapevoli di questo rischio, ma non certamente, diciamo, se viviamo tranquilli a casa nostra, andiamo all'ufficio la mattina, se per caso ci viene in mente la malsana idea di fare un viaggio avventuroso.
0: Sì, che poi i viaggi avventurosi sono così stressanti, no vabbè, questa resta come nota a margine. Professore, ma durante il Covid e proprio i primissimi mesi, quando stavamo cominciando a capire l'entità di quello che avevamo davanti, c'era stato il caso di contagio in una nave che tra l'altro aveva riguardato anche degli italiani. Ora io mi chiedo, da dopo il Covid non si è pensato anche a delle misure di rischio epidemiche per le navi da crociera? Perché di per sé un virus in una nave da crociera ci sguazza.
1: Sicuramente sì, le navi da crociera, qualunque tipo di nave, insomma, è un ambiente in cui i virus si trasmettono più facilmente, appunto perché c'è comunque un sovraffollamento, gli spazi sono ristretti, le cabine sono piccole, la ventilazione è quella che è, quindi sicuramente il rischio è maggiore rispetto a quello che potrebbe esserci in un altro ambiente. Purtroppo devo dire che abbiamo imparato poco. Per dire una cosa fra tutte, è chiaro che l'equipaggio di questa nave non era preparata per affrontare un'emergenza infettiva, cioè il caso è stato segnalato in ritardo, il comandante non si è preoccupato minimamente che ci fosse un passeggero a bordo che aveva febbre alta e altri sintomi che erano comunque sintomi di infezione, poteva essere un'influenza, poteva essere qualcosa di più grave.
0: Certo.
1: Se io sono passato dalla Patagonia, un dubbio che ci possa essere un brutto virus a bordo mi deve venire. Ecco,
0: sì.
1: Questo tipo di preparazione, questo tipo di consapevolezza, purtroppo negli equipaggi delle navi a quanto pare non è presente, perché i ritardi in questo caso ci sono stati.
0: Ma l'antivirus a livello di cure e di terapie quale risposte ha? Perché abbiamo visto che ci è stato detto che ha una mortalità del 40%, quindi è difficile da curare?
1: Beh sì, soprattutto appunto se magari la persona ha una certa età potrebbe avere altre problematiche in più, non viene riconosciuta la malattia, non viene subito ricoverato, perché magari in ospedale una persona può avere delle terapie un po' più intensive e quindi magari sopravvivere ad un'infezione così grave. Si tratta comunque di infezioni molto gravi, perché si tratta di una polmonite virale grave, l'abbiamo visto insomma purtroppo anche col Covid, che quando questi virus arrivano in fondo nei polmoni causano dei danni molto gravi. Quindi no, terapie specifiche purtroppo ad oggi non esistono.
0: Grazie professore, tanto direi che torneremo presto a sentirci. Buona giornata, buon lavoro a Luigi Lopalco.
1: Buona giornata.
0: Epidemiologo di fama internazionale, ordinario di igiene all'Università del Salento. Allora, noi anche per oggi siamo in chiusura del nostro Buongiorno in Blu, l'appuntamento per domani alle 7 puntuali di Nablu 2000 su In Blu 2000, per stare insieme fino alle 10 come facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Sicuramente continueremo a puntare l'attenzione sull'antivirus, sperando che continuino ad arrivare notizie che vadano nella direzione di no allarmismi e situazione che rientri, oltre ovviamente ad augurarci poi che le persone eventualmente contagiate possano guarire, e poi ovviamente continueremo a seguire anche il fronte delle guerre russo-ucraina, della guerra del Golfo, cominciando a puntare l'attenzione verso Pechino, dove domani arriva Trump per incontrare poi giovedì Xi Jinping. Vi ricordo che tutte le interviste e le voci di questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie per averci seguito e grazie a Daniele Caruso in regia.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
4: Domani è un altro giorno.
3: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
5: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
3: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
2: Ogni giovedì su In Blu 2000.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente americano valuta le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul social Truth, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, un paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi israeliani dal 2 marzo ammonta a quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e provocando la morte di una persona, riferiscono così le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Gerhard Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi, ha detto ancora Mara Campitiello in un'intervista. Proclamato per oggi 8 ore di sciopero dai sindacati della Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che dimezza la produzione e annuncia 1.700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto Desi vicino Ancona. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ha convocato lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa questa mattina a Roma all'Auditorium Antoniano alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Nel posticipo della terz'ultima giornata della Serie A di calcio, il Napoli fallisce la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Al Maradona finisce 3-2 per gli ospiti. Domani all'Olimpico si assegna la Coppa Italia. Oggi le finaliste Lazio e Inter saranno al Quirinale da Mattarella. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 12 maggio 2026. Nuvolosità sparsa alternata ad alcune schiarite, con possibili fenomeni sparsi tra tarda mattinata e primo pomeriggio specie, a ridosso dei rilievi appenninici settentrionali. Precipitazioni meno probabili altrove. Venti da ovest, anche moderati nel pomeriggio. Temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: Fretta!
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
4: Rieccomi, come sempre, un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook, Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Finiamo in bellezza questa settimana dedicata ai piatti tipici della nostra Toscana, facendo oggi un piatto salato che per me è veramente, ma veramente, veramente buono. Facciamo dei pici al ragù di salsiccia di cinghiale. Non vi spaventate perché non è difficile per niente farlo, sarà ricco di gusto, molto goloso e potrebbe essere un piatto che insieme al dolce, ai dolci che abbiamo detto in questi giorni, potrebbe far parte di uno dei vostri menù per questo periodo di carnevale. Per fare i pici serviranno 400 g di farina zero, intorno a 200 g di acqua, un pizzico di sale e un pochino di olio extravergine, di olio di oliva, se volete metterlo. Io non lo metto, però liberi di fare come meglio credete. Per appiciarli poi ovviamente si appiciano con l'olio, quindi appiciarli vuol dire fare i tipici, tra virgolette, spaghettoni di pasta, ok? Che non so altro che tipo di spaghettoni grossi. Per il sugo serviranno 500 g di polpa di cinghiale, 15 g di sale e 3 g di pepe. Questo per mezzo spicchio d'aglio e un pizzico di fiore di finocchio. Questo è per fare la salsiccia di cinghiale. Poi per fare il ragù serviranno una costa di sedano, una carota, una cipolla, uno spicchio d'aglio, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino rosso, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, un rametto di rosmarino, una foglia di alloro e 750 ml di pomodoro, di passata di pomodoro, e del sale e del pepe quanto basta. Poi vi dirò per il sale e del pepe durante il ragù. Per prima cosa facciamo la salsiccia di cinghiale da un macellaio, se siete cacciatori, se avete amici cacciatori che vi possono dare un po' di cinghiale, vi divertite a fare questa salsiccia. Prendete la polpa, solo polpa ovviamente, anche con un po' del grassino della carne, la tritate con un tritacarne a coltello, come meglio credete, e la condite con 15 g di sale, 3 g di pepe, mezzo spicchio d'aglio ridotto in poltiglia e un pizzichino di finocchio. E la dovete lavorare energicamente, ma veramente energicamente. La salsiccia sarà pronta quando la carne sarà tipo collosa, ok? Che non si deve staccare dalla palla che ha fatto. Ok, deve essere compatta, ci vorranno intorno ai 15-20 minuti per lavorare per bene questa carne. Fatto ciò, fate riposare la salsiccia e pensate ai pici. I pici prendete la planetaria, il piano di lavoro dove preferite, e ci mettete la farina e l'acqua, un pochino di sale se volete, se no anche niente, o se no un pochino d'olio se siete abituati a farlo con l'olio, o anche niente. Io non ce lo metto l'olio, devo essere sincero, però ognuno poi un pochino fa anche a suo gusto, no? E fate l'impasto. Una volta che sarà bello, liscio e compatto, deve lavorare l'impasto almeno 15-20 minuti, perché deve sviluppare glutine e deve essere elastica la pasta, se no poi quando andrete a formare i pici si romperà e anche in cottura si romperanno e non verranno fuori quei bei maccheroni callosi, lunghi e corposi che abbiamo, se no diventano tutti pezzetti. Quindi lavorate la pasta 20 minuti, fatta riposare per altri 15-20 minuti, si fa dei pezzettini di pasta oppure dall'impasto stesso, si inizia a pigiare e a rotolare fino a che non verranno fuori degli spaghetti grossi che li dovete lavorare o sopra un piano di lavoro con dell'olio o con della farina, liberi di fare come volete, io vi do le possibilità di fare come meglio credete. Fatti i pici li mettete su un vassoio con un po' di semola o un po' di farina, e poi per non farli attaccare, se non li usate subito e non avete un luogo fresco e asciutto, li mettete in un congelatore, così almeno si fermano e non abbiamo paura e non corriamo il rischio che si possano attaccare nel vassoio dove l'abbiamo messo. E ora pensiamo al ragù. Per fare il ragù tritiamo finemente sedano, carota, cipolla, mettiamo l'olio con l'aglio, lo facciamo andare per 5 minuti fino a che non sarà bello dorato, e poi mettiamo dentro il trito di odori insieme all'alloro e al rosmarino. Saliamo e pepiamo leggermente, perché poi sappiamo bene che la salsiccia sarà bella saporita. Copriamo e facciamo uscire l'acqua di vegetazione. Una volta uscita l'acqua di vegetazione, mettiamo la salsiccia, la facciamo rosolare bene e poi sfumiamo con il vino nero. Sfumato il vino nero si aggiunge il concentrato di pomodoro, si fa leggermente andare per 5-6 minuti. Ho fatto quello, si mette il pomodoro, si allunga con un bicchiere d'acqua, si abbassa il fuoco, si fa cuocere per un'ora, un'ora e mezzo. Pronto il sugo, si fa bollire l'acqua, si prendono i pici, si fanno cuocere fino a che non saranno ben cotti e si amalgamano nel sugo con un po' di parmigiano, di pecorino o di grana, quello che preferite. Bene, io vi auguro un buon weekend, ci sentiamo settimana prossima con nuove ricette. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.
0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Bentornati su Radio Vabbon Sangue. Oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene. Era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti. Un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso, nel senso, credo non hai mai mollato, però con una nuova cosa, un nuovo singolo, nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: Hai cambiato insomma.
1: E finalmente mi sento pronto.
0: Hai cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso, secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale, e certamente quello che sto presentando è un progetto sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo.
0: Ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma. Cioè, nel senso,
1: sì, beh, questo
0: è difficile poi.
1: Sì,
0: no, ma è difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.

0: al progetto che uscirà e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021 per l'appunto.
1: E se non erro tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
0: Corretto, corretto, io sono di Venezia Mestre.
1: Ah, okay. Sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
0: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì perché nel frattempo studio all'università, quindi ho avuto diciamo un contatto con le origini in un certo senso. Però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano.
1: Certo.
0: E quindi mi trovo spesso da queste parti, dico da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
1: Ma insomma, eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma, adesso sei un po' più invecchiato.
0: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
1: La canzone che facevi allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Fabo Sangue, ma adesso musica!
2: Roberto Vecchioni!
3: Per donare sangue è una cosa molto importante, importantissimo, che un sacco di gente che ne ha bisogno, vi spingo a far, vi prego di far. Ciao! No.

0: cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma c'ero anche prima, sono sempre io.
1: Tagadà, Tagadà, perché Tagadà poi?
2: Domanda interessante.
1: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
2: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto in questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un Tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti, come dire, ti disorienta, ti confonde, e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del Tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo vederla a livelli ampi, e quindi da questo Tagadà, insomma, vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti, e magari gli ascoltatori, insomma,

0: ci sta ascoltando potrà confermarlo, certo, in diretta o anche in differita. Boh.
1: Siccome mi hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante. Hai fatto diversi, esatto, concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia Romagna, con un'esperienza abbastanza, sì, immagino, sì, intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
0: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente, è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutte, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi, insomma, in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa non è decollata. Ecco,
1: cos'è? Parli di Area Sanremo?
0: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazione.
1: Ma non ricordo, cosa hai partecipato, scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per... cos'è, vergogna?
0: No, non l'ho citato volontariamente, nel senso okay, che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo, per l'appunto, okay, che poi non si è concretizzata, e io sono rimasto male, sai. Poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti, perché cioè voglio portare le mie canzoni. Alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti, credo, è quello di farsi ascoltare, e insomma io, pur di far risuonare le mie cose, ho detto va bene, prendo, mi organizzo e vado a suonare, ed è quello che ho fatto. Sono andato in giro a tappeto proprio per i locali, e poi chitarra e voce andavo in queste, a fare queste date, ovviamente pagato, perché ci mancherebbe altro che ci vado gratis. Però a parte la battuta, ecco, è stata una bella occasione per testare, mettersi alla prova, fare un po' di esperienza, imparare ad approcciarsi a un pubblico che poi chiaramente, insomma, vai là, non sai chi c'è, non sai se ci sarà qualcuno. Esatto. È la cosa più difficile, per suonare davanti a tre persone, non 30.000. Quello è. Quello
1: vabbè,
0: è.
1: Insomma, ci vuole tanta energia e tanta strada alle spalle, come sempre, e anche non solo alle spalle, ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova. Comunque,
0: specialmente davanti.
1: Restate qui perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questa è Radio Fa Buon Sangue. Musica!

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Buon sangue continua e noi siamo sempre in compagnia al telefono con Filippo Spagno col suo nuovo singolo Tagada, che tra un po' andremo anche ad ascoltare finalmente. Il 2026, caro il mio amico, ti consiglio amico anche perché dopo un paio di volte ci si diventa, è l'anno dei tuoi
1: singoli, vero.
0: E dell'EP, veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
1: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto, e questo progetto dal titolo veramente in qualche modo è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, l'hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche, insomma. Io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che mi rappresenta al meglio, e quindi veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
0: Vai, insomma,
1: E quindi niente, io sono Filippo Spagna,
0: esatto.
1: E ho fatto questo progetto che uscirà, vedi, non so ancora esattamente quando.
0: Vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi è una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Naggy, Joggy, Jingy, e anche questo mondo, per restare fedele alla tua... No, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
1: no,
0: queste cose qua. La tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
1: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici, cioè il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che senti con una chitarra rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome in un certo senso mi permette di espormi senza filtri, e la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me è sentirsi liberi di essere se stessi, di essere al 100%, se uno deve camuffare, deve in qualche modo come dire, trovare degli escamotage, no? Per sembrare più funzionale, più forte, più efficace, cioè lì si perde un po' di verità, e la verità, secondo me, il pubblico la coglie quando c'è, dove c'è, se c'è, e il fatto che ci sia o che io ci provi a portarla, ecco, mi ha portato appunto a decidere per non avere un nome d'arte, per chiamare il mio primo progetto non Filippo Spagno, che sarebbe quasi stato naturale, insomma, titolo come si faceva anche una volta, no? Il titolo del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo veramente, che è un avverbio e qualcosa vuol dire, però.
0: Beh, insomma, dai, dritto vero come sei e come immagino tu sia, perché
1: ci si prova.
0: Vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo. Intanto andiamo ad ascoltare la musica.
1: Yes.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP veramente, con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 20.
2: Ma io sono stracontento, sono veramente contentissimo.
1: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico? E soprattutto, chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
2: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore. Il che è
1: Madonna, ma sei proprio... capisco.
2: Sono autentico.
1: Ho capito pessimista, ma insomma, dai, mettiamo
2: Anzi,
1: che ci
2: sono
1: sia...
2: ampiamente
1: siete in quattro, no, che suonate, un paio di amici a testa, siete già in 4x2, fa 8, no?
2: No, allora, il piano è un po' questo. Io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base, insomma, e voce. Quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi, però resa in questa maniera, secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica, gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
1: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io.
2: Mi
1: è venuto in mente il vapore, perché so che suonano al vivo a Mestre.
2: Infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelle di cui parlavamo prima.
1: Ha fatto la pubblicità. Così.
2: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa, io ovviamente sono molto ottimista invece.
1: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
2: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
1: Oh, grazie. Ma...
2: almeno una la concediamo,
1: esatto,
2: una sola.
1: Dai,
2: però.
1: Una. Allora Filippo, intanto grazie davvero per essere tornato a trovarci, e sei stato gentile come sempre. È stato come riaprire una porta e trovare ancora tanta più musica, più verità soprattutto, e un po' più di strada, no?
2: Assolutamente sì, strada se ne è fatta un po', prima non se ne è ancora fatta e se ne farà molta.
1: Vabbè, io mi auguro che tu ne faccia tanta, che un domani stavo dicendo una brutta parola, quando ti chiamerò non mi risponderai, ma io sarò comunque lì.
2: Io cercherò di rispondere anche da morto.
1: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori, spiegaci un po' e poi lo lanci.
2: Niente, c'è questa canzone che è uscita, è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi Ladies and Gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
1: Filippo, grazie, alla prossima.
2: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spagno, cantautore. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. È muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta valutando le future strategie, inclusa anche la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul Social Truth il presidente americano scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Kfar Dunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte, i feriti sono stati trasportati negli ospedali della città di Tiro. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi dal 2 marzo scorso ha provocato quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Knesset ha approvato ieri una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023, lo scrivono i media israeliani. La Russia ha ripreso a bombardare l'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni e ha attaccato la capitale con droni, provocando la morte di una persona in una regione orientale, quella del Dnipro, riferiscono le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. Intanto no di Bruxelles all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo al virus, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi. Ha confessato e ha fatto anche ritrovare l'arma del delitto, un coltello, il 15enne tarantino che sabato all'alba in una città vecchia avrebbe ucciso Bakary Sacco, 35 anni, originario del Mali, immigrato regolare che nell'Tarantino lavorava come bracciante. E a Prato è stato accoltellato un 23enne che versa in gravissime condizioni. Teatro dell'aggressione avvenuto nel corso della notte nel pieno del centro cittadino. Il ragazzo è stato soccorso e rianimato e trasportato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
2: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
3: Almanacco del giorno pop. Tutto il pop che conta, una settimana alla volta.

0: saluto alle nostre amiche radioascoltatrici, ai nostri amici radioascoltatori e benvenuti all'Almanacco del Giorno Pop. Grazie per ascoltarci. Chi vi parla è sempre Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui. Ora l'ho accennato di più perché so che questa cosa piace. Abbiamo detto anche nella scorsa puntata, recuperatela, dove parliamo anche di Star Wars, e abbiamo già detto questa cosa, Alessandro, questo Carlo Pasqui gli diverte.
0: Sì, appunto,
1: tantissimo.
0: C'è un entusiasmo veramente. Io sono Alessandro Ferri.
1: Te sei triste.
0: Io sì, appunto, tendo a essere molto più moderato negli entusiasmi. Allora, in questa puntata dell'Almanacco del Giorno Pop parliamo di prodotti della cultura pop, ovviamente usciti in questa settimana dell'anno, quindi la settimana, diciamo, di metà maggio, e partiamo subito con un film tratto da un libro, quindi in realtà in questo caso è un po' film, un po' libro, che ebbe un successo strepitoso ormai 20 anni fa. Era il 2006 quando appunto Ron Howard fa uscire il suo adattamento del Da Vinci Code, come dicono gli americani, ovvero il codice Da Vinci, che è un film con Tom Hanks e Audrey Tautou, che era l'attrice diventata famosa grazie al meraviglioso mondo di Amélie. Un film, diciamo, un po' particolare.
1: Beh, pensate, ora che me l'hai detto mi sembrava chiara sta cosa, ma non l'avevo mai capito che era lei. Però ora che inquadro tutte e due, sì.
0: Perché poi come funzionano gli studios americani? C'è un film straniero che ha successo, prendiamo l'attore per dare quel sapore, quel flavor, e quindi il film è ambientato a Parigi, allora c'era bisogno di un'attrice francese. Fosse stato filmato 10 anni prima avremmo avuto, che ne so, Sophie Marceau oppure Isabella Gianni, invece nel 2006 era Audrey Tautou quella famosa.
1: Infatti nel film è presente l'attore famoso francese che fa l'ispettore.
0: Ah, Jean Reno, è vero. Sì, appunto, Jean Reno, e come prima era Depardieu, soltanto che ormai nel 2006 Depardieu era già abbastanza
1: la cosa divertente
0: anziano, sono sempre quelli
1: di Jean Reno che io non lo conosco.
0: Ora c'è Dujardin che viene chiamato spesso, esatto, quello di The Artist.
1: Sì. Jean Reno io lo conosco non per i suoi film, ma perché era il protagonista di un videogioco giapponese in cui prestava la faccia.
0: Pensate, questa cosa ricorda anche un po' Nirvana di Salvatores con Abatantuono. A proposito, noi abbiamo parlato più volte di fantascienza in questa trasmissione. La fantascienza italiana ha intesa come cinema ha veramente pochissimo, ma Nirvana, e sempre sul tema intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, potrebbe essere oggetto di un approfondimento.
1: Ma ci siamo già persi dopo 2 minuti, parliamo della trama del codice Da Vinci.
0: Allora, la trama del codice Da Vinci in realtà è praticamente ci sono degli omicidi al Louvre e si scopre che questi omicidi sono collegati a
1: inizia con un omicidio che è quello del curatore del Louvre, che appunto inizia tutta una serie di domande, di indagini da questa cosa qui, perché ci si ritrova in una cospirazione internazionale che
0: porta alla ricerca del Santo Graal.
1: Si scopre che poi è secolare questa discussione,
0: sale addirittura al Medioevo, e si scoprirà alla fine, questo si può dire?
1: Ormai
0: può dire che appunto in realtà si viene a concludere che il Santo Graal in realtà non è una coppa come ci ha insegnato Indiana Jones,
1: ma il sangue reale,
0: nel senso, perché sarebbero i discendenti di Gesù Cristo e Maria Maddalena. Quindi ovviamente questa cosa suscitò anche un po' di discussioni, ancora di più il seguito, comunque un altro romanzo di Dan Brown, sempre ispirato a questi temi, che si chiama Angeli e Demoni, e in cui appunto il protagonista, questo cardinale molto particolare, e effettivamente possiamo dire che Dan Brown non era molto apprezzato, diciamo, da chi era più vicino alla Chiesa Cattolica.
1: Dico due cose su questo: una, che me la ricordo un po' così, quindi prendetela con le pinze, cari ascoltatori. Mi ricordo benissimo che ci fu proprio una diatriba legale su questa cosa qua, perché questa cosa che il Santo Graal era il sangue di Cristo era frutto di uno studio di altri studiosi, mi sembra francesi, ora non ricordo bene, negli anni 70-80, che ci fecero addirittura una trasmissione francese, quindi ci fu proprio l'accusa di, fra virgolette, plagio di questi. Non so come andò a finire, però
0: sì, ad ogni modo
1: mi ricordo un po' questa storia all'epoca,
0: speculazioni diciamo abbastanza romanzesche, che cioè appunto. Allora, l'aspetto interessante del film,
1: la seconda cosa era proprio quella su Angeli e Demoni, che per me rimane un libro bellissimo. A me Angeli e Demoni è piaciuto, il film penso che una delle cose più oscene come ho visto al cinema, perché con il libro non c'entra niente. Scusa, vai Ale.
0: No, quello che si può dire è che sicuramente il Codice da Vinci ebbe grande successo, vuoi per questo grande battaggio mediatico che c'era dietro, del resto il romanzo era stato un best seller, era stato vendutissimo anche per una tecnica molto efficace che è quella che usa Dan Brown, da noi un po' meno usata, cioè i capitoli brevi. Non so se appunto se lo leggete, se lo leggerete, vi accorgerete che ogni capitolo è una pagina e mezzo, due, e quindi effettivamente in un'epoca, diciamo, di fretta, in cui siamo continuamente di fretta e magari uno arriva a leggere poco prima di andare a dormire ma è stanco, non ce la fa a leggere La Recherche di Proust che sono 300 pagine senza soluzione di continuità, invece appunto leggere Dan Brown è molto comodo perché tu sai che appunto ogni capitolo finisce rapidamente, ci sono colpi di scena, sia il romanzo sia il film è abbastanza godibile per quello che riguarda l'azione, quindi è un giallo movimentato, mettiamolo così, e effettivamente ebbe questa fortuna. E poi del resto nel film c'è Tom Hanks, che comunque ricordiamolo, anche lui è veramente un grande attore. Poi qui ovviamente non siamo nello stesso campionato di Philadelphia o di Forrest Gump, insomma i film per i quali Tom Hanks è stato premiato, ma fa una parte, diciamo, in un certo senso anche credibile.
1: Sì, perché più che altro, ecco, una differenza con i libri, e questo parlo più che altro di Angelo, perché Il Codice da Vinci non l'ho letto, ho visto il film, invece Angelo Devine ho letto anche il libro, dove c'è sempre Robert Langdon
0: che sarebbe Tom Hanks,
1: che sarebbe Tom Hanks. Nel film lui è molto più intellettuale, molto più, ecco, più credibile come studioso, mentre nel libro è anche un sex symbol, un Latin lover, cioè c'ha un po' queste
0: Tom Hanks, allora bravissimo,
1: nel film questa cosa viene molto, ecco, meno,
0: bravissimo attore, però sinceramente non ha mai avuto un po' quell'allure da seduttore, insomma è il bravo ragazzo fondamentalmente, però appunto Forrest Gump gli riesce bene, però magari avrebbero dovuto scegliere qualcun altro. Comunque, per parlare del Codice da Vinci, non sapevamo minimamente quale canzone proporre, e quindi l'idea malsana del mio co-conduttore e co-autore di questo programma è stato: ma si parla del Codice da Vinci, perché non proporre il Da Vinci più famoso della musica italiana, ovvero il vincitore di Sanremo e partecipante allo Eurovision Song Contest, di cui parleremo nel prossimo blocco. E quindi io, con il capo coperto di cenere e la vergogna nelle guance, che voi purtroppo non potrete vedere, mi introduco a Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci per parlare del Codice Da Vinci. Buon ascolto.

0: abbiamo appena ascoltato Sal Da Vinci, in realtà c'è stata una discussione fra me e Alessandro, perché non ricordavo esattamente questa conversazione. Lui mi racconta che a un certo punto ho detto: ma sì, ma mettiamo Sal Da Vinci, quindi lui mi ha ascoltato, quindi va bene.
1: Quindi tu stai dicendo che io non ti devo ascoltare sì, quando no, fai le proposte?
0: Ma non mi ascolta mai, non ho capito perché l'unica volta che dicevo una cosa malsana l'ho ascoltato, non mi ha mai ascoltato su nessuna proposta musicale, su questa sì, quindi vi siete subiti questa canzone che però è meravigliosa. E adesso ci riprendiamo però da...
1: continuiamo a parlare di Sal Da Vinci.
0: Eleviamo questa... sì, esatto, in realtà non ci toglieremo Sal Da Vinci per tutta la puntata. Alessandro, nel secondo blocco di cosa parleremo?
1: Allora, nel secondo blocco dovremo parlare di musica, ma questa settimana non possiamo non parlare appunto del principale evento musicale al mondo. Perché se uno va a guardare gli ascolti è un qualcosa di paragonabile a, appunto, ai mondiali, alle grandi competizioni sportive.
0: Che tra l'altro di grandi eventi che sono successi, di cui noi ci siamo completamente scordati di parlare in questa settimana, è uscito Il Diavolo Vesta Prada 2, che sta avendo un successo clamoroso,
1: vero,
0: nelle
1: vero.
0: Scorse settimane, però siamo già fuori tempo massimo, quindi... parliamo delle
1: ne parleremo in un altro momento. Questa settimana, infatti, quindi dal 12 al 16 maggio 2026, si svolge la 70esima edizione dello Eurovision Song Contest, ovvero quello che in Italia fino ad alcuni anni fa era conosciuto come Eurofestival, e che è in qualche modo la Champions League delle competizioni musicali nazionali. Lo Eurovision nasce nel 1956 proprio dalla in qualche modo ispirato al modello del Festival di Sanremo, quindi l'Italia è stata in qualche modo un esempio, un modello. Quindi, come c'era il Festival di Sanremo che individuava la canzone italiana più amata, si voleva fare una competizione, ma in realtà in modo molto positivo, di fair play, fra i cantanti europei per individuare la canzone più amata d'Europa. E è nato un modello che ha avuto un successo straordinario, che lo ha tutto ora, pur con tutte le difficoltà che si presentano tutti gli anni, perché ogni anno c'è una polemica, c'è uno scandalo, la partecipazione di uno Stato o di un altro, tutto questo appunto meriterebbe altri approfondimenti, però effettivamente lo Eurovision continua ad avere il suo grande seguito. E la cosa bellissima è che quando si va a votare, si va a eleggere, diciamo, la canzone vincitrice, ogni paese può votare gli altri, non può votare per se stesso, quindi l'invito è proprio quello di conoscere anche le culture musicali degli altri paesi. E vi devo dire che, benché ci siano quelli, diciamo, che in qualche modo seguono i modelli della musica pop internazionale, quindi non sono particolarmente originali, però spesso allo Eurovision troviamo anche delle produzioni originali che raccontano veramente la cultura del paese da cui provengono. E vi segnalo in particolare, veramente, io sono abbastanza appassionato di questo festival, di questa manifestazione, vi dico, se vi ascoltate i brani proposti dal Portogallo, ogni anno hanno un brano bellissimo e sono veramente sempre molto originali, perché appunto loro non seguono le mode. Per esempio quest'anno abbiamo una proposta che ricorda in un certo senso anche una certa produzione folk, per esempio della Sardegna, per esempio dei Tenores de Bitti, con un tipo di canto a tenore molto particolare, che appunto è lontanissima da quello che si dovrebbe ascoltare in radio, ma il Portogallo ha sempre il coraggio di proporre musica di qualità.
0: È interessante anche questa cosa che dici rispetto magari anche a un festival di Sanremo, dove le canzoni tu non le conosci prima, al massimo conosci i cantanti, conosci il titolo e poco prima magari esce il testo, ecco. Invece qui già conosci le canzoni,
1: sì,
0: in gran parte dei casi.
1: Sullo Eurovision l'unico obbligo è che la canzone sia uscita, se non ricordo male, entro 6 mesi o comunque non più di un anno prima, però appunto, anche perché inevitabilmente quando devi ascoltarti 40 canzoni, perché una volta erano molti meno i partecipanti, una volta erano una decina, specialmente negli anni 60-70, a oggi abbiamo 40 stati partecipanti, addirittura devono fare 2 semifinali e una finale, allora si consente a chi vuole appunto seguire la manifestazione, vuole votare, di ascoltare comunque le canzoni prima, perché in una serata, anche se poi i tempi sono veramente molto rapidi, cioè il bello dello Eurovision è che le esibizioni si concludono molto presto, proprio perché c'è canzone, canzone, canzone, canzone, non ci sono come a Sanremo i comici, i siparietti, lo Eurovision ha delle tempistiche molto precise, tuttavia uno inevitabilmente dopo aver ascoltato già appunto 15 canzoni non ce la fa a diciamo a imparare, ed è per questo che poi nasce anche uno degli effetti che poi è caratteristici, più caratteristici di questa manifestazione, cioè la tendenza a spettacolarizzare, che ha il suo fascino. Quindi in genere il cantante che si presenta non pensa solo alla qualità della canzone, ma pensa anche a tutto quello che sta intorno, al balletto, agli effetti speciali, perché appunto il modo stesso in cui c'è lo staging, è strutturato lo staging, che vorrebbe dire l'allestimento in qualche modo dell'esibizione, influisce sulla spesso anche sul risultato che ottiene il brano, non sempre positivamente. Per esempio Francesco Gabbani nel 2017 portò Occidentali Scarma da Sanremo e si portò dietro la famosa scimmia che ballava, la scimmia nuda balla, e questa cosa però non piacque molto, non possiamo dire, infatti Gabbani arrivò mi pare sesto o settimo. Invece in altri casi ci sono degli elementi molto efficaci, per esempio ricordo che Ermal Meta e Fabrizio Moro ebbero un buon piazzamento, non vincitori, ma ebbero un buon piazzamento perché fu molto apprezzato l'idea di avere le scritte con frasi che ricordavano la pace o il dramma della guerra, quando presentarono Non mi avete fatto niente, c'era anche, piacque molto la parte in cui Ermal Meta faceva il suo acuto, come spesso fa nella sua, nel suo modo di cantare.
0: Ci spieghi due cose velocemente, ora tu hai detto di vari paesi
1: e ora qui è come Star Wars,
0: sì, Eurovision,
1: preparatevi,
0: sì,
1: perché sì, è l'argomento che mi piace.
0: Eurovision, Sanremo, queste qui sono esattamente come Star Wars per Alessandro, come Star Wars per me. Ci hai parlato del fatto che ci sono tantissimi paesi rispetto a una volta, e una delle caratteristiche particolari è che c'è anche l'Australia, che non è certamente un paese europeo, e poi parlaci anche di come sono stati i piazzamenti degli ultimi anni italiani, anche una spiegazione, perché per esempio Mahmood, quando vinse incredibilmente per certi versi Sanremo contro Ultimo, con tutte le polemiche, però poi dopo andò all'Eurovision e fece una signora figura.
1: Allora, intanto la spiegazione relativa ai paesi è che ovviamente lo Eurovision non è organizzato dall'Unione Europea, o è organizzato precisamente da una istituzione che si chiama EBU, dove l'EBU sarebbe il sostanzialmente il network, l'associazione delle televisioni europee occidentali, cioè nasce un po' così, quindi era l'Eurovisione, appunto. Nasceva per esempio da l'idea che certi eventi, come potevano essere campionati europei di calcio oppure olimpiadi, cose di questo genere, richiedessero una diciamo una collaborazione le varie televisioni nazionali europee, quindi la TV di Stato italiana, TV di Stato spagnola, quella tedesca, eccetera. Poi con il crollo del comunismo sono entrate dentro l'EBU anche tante televisioni di Stato di altri paesi, diciamo dell'Est Europa, che prima non ne facevano parte, e quindi sono aumentati in modo considerevole i partecipanti all'Eurovision, ma già negli anni 70 erano entrati nel meccanismo dell'EBU anche per esempio Israele e anche alcuni paesi addirittura del Nord Africa, che poi dopo in qualche modo sono usciti anche per i contrasti con Israele. L'Australia è entrata da ormai una decina d'anni perché si è scoperto che lo Eurovision è molto seguito, benché di là vada in onda la mattina, perché con il fuso orario si può vedere di mattina, però effettivamente c'era così tanto interesse che la TV australiana ha chiesto di essere affiliata all'EBU e quindi di partecipare allo Eurovision come concorrente effettivo, con però l'indicazione che se mai dovesse vincere l'Australia, comunque l'edizione seguente non si svolgerà in Australia ma in un paese europeo scelto ovviamente da questa televisione in collaborazione. Questo è da ricordare, è importante saperlo, perché appunto chi vince un'edizione dello Eurovision l'anno seguente deve organizzarlo. Non sempre questo è possibile, ma per esempio appunto l'edizione, ci sono state delle edizioni, per esempio quella organizzata in Inghilterra,
0: che vince l'Ucraina,
1: aveva vinto l'Ucraina, che purtroppo era in guerra, non poteva partecipare, quindi si organizzò appunto nel Regno Unito. E ugualmente sono stato, se dovesse vincere uno stato molto piccolo, magari come il Lussemburgo o cose di questo tipo, spesso cedono l'organizzazione, perché veramente organizzare il tutto diventa complicato, perché richiede tanti soldi, poi ci sono delle regole molto precise. Anche quando è stato fatto in Italia alcuni anni fa, effettivamente non fu semplicissimo arrivare alla scelta di Torino. Per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia, allora vi ricordo che appunto noi parteciperemo ovviamente con Sal da Vinci quest'anno, perché, per il fatto che appunto è il vincitore di Sanremo. L'Italia non ha sempre partecipato allo Eurovision, pur essendo il paese che in qualche modo ha insegnato come si fa. In realtà, specialmente negli anni 90, l'Italia smise di partecipare, in particolar modo dopo l'esito disastroso della edizione organizzata in Italia nel 1991, con la presentazione di Toto Cutugno e Gigliola Cinquetti, che erano i due vincitori italiani dello Eurovision.
0: Questa è una delle mie storie preferite.
1: E lì è affascinante, perché
0: una volta ogni 6 mesi Alessandro me la racconta.
1: Gigliola Cinquetti aveva vinto nel 1964, quando era una ragazzina, perché aveva vinto con Non ho l'età, e quindi l'anno dopo, nel 65, fu organizzata un'edizione a Napoli. Poi per tanti anni l'Italia partecipa ma non vince, si arriva nel 1990 con Toto Cutugno, che partecipa al festival perché si erano ritirati i vincitori di Sanremo, cioè i Pooh, che avevano vinto con Uomini Soli. Toto era arrivato secondo, come per lui era abituale, lui arrivò 4-5 volte secondo Sanremo, e a quel momento era il conduttore di un programma su Rai 1 che si chiamava Piacere Rai 1, era una specie di Uno Mattina, era un programma che si faceva, diciamo più La Prova del Cuoco, si faceva la mattina, tarda mattinata su Rai 1, e in quel momento quindi a Toto fu chiesto: prepara una canzone per andare a Zagabria, perché ancora non c'era stata la guerra in Jugoslavia e fu organizzata questa edizione dello Eurovision. Lui sostanzialmente, insieme a Pietro Badaloni, che era un giornalista che poi divenne anche presidente della regione Lazio, era il co-conduttore di questo programma, scrisse una canzone per dire che stava arrivando il trattato di Maastricht, quindi stava per nascere l'Unione Europea, si passava da Comunità Economica Europea a Unione Europea, e insomma si era tutti molto contenti di questo futuro radioso per l'Europa. La canzone si chiama Insieme 1992, infatti, pur essendo del 1991, ed è veramente un bel pezzo che vi consiglio di ascoltare.
0: Tra l'altro Toto Cutugno, come tanti altri artisti di quegli anni, comunque all'estero aveva un grande riconoscimento.
1: E soprattutto in realtà il suo riconoscimento arriva proprio dopo la partecipazione allo Eurovision del 1990, ancora più che, insomma, poi dopo si è ascoltato anche in Russia, perché tutti gli artisti italiani degli anni 80 venivano ascoltati nell'est Europa, però un grande merito lo ebbe lo Eurovision. Lui si presenta, vince, l'anno dopo si deve organizzare in Italia, l'organizzazione è completamente scadente, non arrivano i voti del televoto, c'è la diretta, quindi ve la potete guardare anche su YouTube, veramente fu molto complicata. La Rai sostanzialmente decise di limitare al massimo le partecipazioni e di fare di tutto per non vincere. Addirittura nel 1997 parteciparono i Jalis in Irlanda, a Dublino, parteciparono i Jalis con Fiumi di Parole, stavano per vincere, la Rai sabotò questa vittoria, a quanto ci è stato riferito da Ettore Andenna, che era il responsabile per la Rai dell'Eurovision.
0: Ed è per questo che i Jalis poi spariscono?
1: Probabilmente. Quindi, sostanzialmente cosa succede? Succede che appunto per molti anni l'Italia smette di partecipare, si rientra all'inizio degli anni 2010, nel 2011, soprattutto grazie all'interessamento della grande Raffaella Carrà, che appunto, vivendo molto tempo in Spagna, vedeva quanto era importante lo Eurovision e convince la Rai a partecipare. Inizialmente viene inviato o il vincitore della sezione giovani di Sanremo o comunque un cantante scelto a prescindere, poi dopo alcuni anni Carlo Conti ripristina l'idea che sia il vincitore a partecipare appunto allo Eurovision, e nel 2021 abbiamo avuto anche la straordinaria fortuna di vincere con i Maneskin con Zitti e Buoni, che è la nostra terza e ultima vittoria. Cosa è successo negli ultimi anni? Appunto quest'anno parteciperà quindi Sal da Vinci, l'anno scorso ha partecipato Lucio Corsi con Volevo essere un duro, perché appunto il vincitore di Sanremo non voleva partecipare, era
0: Olly,
1: scusate, me lo sono già dimenticato. Olly non voleva partecipare perché aveva già organizzato la sua tournée. L'anno precedente c'era Angelina Mango e nel 2023 c'era Marco Mengoni. Lucio Corsi è arrivato quinto, Angelina Mango settima, Marco Mengoni quarto. Quindi, come vedete, in realtà l'Italia ha degli ottimi piazzamenti, perché noi dal 2017 non siamo mai andati oltre il settimo posto, che in un concorso con 40 partecipanti mi sembra anche un ottimo risultato.
0: E siccome l'abbiamo preannunciato, dici un secondo di Mahmood e poi chiudiamo questo blocco con una canzone che io avrei voluto a questo punto, che era Eurofestival di Baustelle, ma tu ci farei un'altra proposta.
1: Sì, allora Mahmood ha avuto la fortuna di partecipare ben due volte, una volta come vincitore di Sanremo solista, quindi era ormai il 2019, arrivò appunto secondo allo Eurovision dopo Duncan Lawrence, che era l'olandese che poi vinse l'edizione, e partecipò con Soldi. Ma quando c'è stata l'edizione in Italia nel 2022, Mahmood partecipa nuovamente insieme a Blanco con Brividi e comunque si piazza al sesto posto. Per quest'anno, diciamo, ci sarebbe da ascoltare un po' tutti i brani, però io vi voglio fare una proposta un po' particolare, perché vi voglio presentare il brano danese di quest'anno, che è cantato in danese. Ecco, questa è una cosa veramente molto interessante, e poi scusate, sono andato lunghissimo, ma voglio metterci
0: l'accento. Per una volta che lo fai te, non io.
1: Per una volta lo posso fare. Voglio metterci la accento, non c'è l'obbligo di cantare nella propria lingua nazionale, tuttavia l'Italia lo ha sempre fatto, l'Italia ha sempre cantato in italiano, giustamente, e vuoi anche grazie alla vittoria italiana con i Maneskin, in qualche modo abbiamo creato un trend, abbiamo creato una moda, cioè ora sempre più paesi che prima erano abituati a cantare rigorosamente in inglese hanno scelto di cantare nella propria lingua nazionale, e questo secondo me è un lato positivo. Addirittura ci sono alcuni che cantano in italiano, magari fanno canzoni un po' liricheggianti.
0: Il nostro che è estone,
1: appunto
0: caffè macchiato, ora mi sfugge.
1: Ah no, vabbè, Tommy Cash. Non era caffè macchiato, ma. Comunque sì, appunto, vabbè, lì era in modo ironico, però c'è anche chi canta volutamente in italiano. E quindi vi propongo il brano danese di quest'anno, che si chiama con un titolo impronunciabile, sarebbe esattamente, allora lui è Song Torpegård Lund, e la canzone si chiama Før vi går hjem, che però è

0: rientriamo dopo il brano danese dello Eurovision Song Contest di quest'anno, che quindi vi consigliamo ovviamente di guardare, lo troverete in diretta su Rai 1, e facciamo il nostro in bocca al lupo a Sal Da Vinci. A questo punto dobbiamo parlare di un fumetto, e il fumetto di cui parliamo è uno di quelli più famosi degli anni 80,
1: che è stato citato più e più volte durante la nostra trasmissione. Faremo molto veloce, perché non vi preoccupate, perché siamo andati, ci ha rubato tutto il tempo, ma io come sono molto contento di questa cosa, perché in realtà andiamo a parlare di Watchmen, che è un fumetto importantissimo, molto bello, però fumetto scritto da Alan Moore, di cui abbiamo già parlato tre volte, quindi
0: ormai lo conosciamo.
1: Sì, ci sta anche, l'abbiamo già parlato tre volte, perché è anche l'autore di The Killing Joke, il fumetto sul Joker di Batman, ma anche di V per Vendetta, su cui abbiamo fatto una puntata, una delle prime proprio, quindi vi potete anche andare a recuperare quelle puntate lì, sempre sul nostro sul sito www.radioincontri.org.
0: Abbiamo detto le frequenze?
1: Non abbiamo detto. Dici allora, le frequenze, Ale, ti prego.
0: 88.4 92.8 FM, oppure in DAB su Radio Digitale Toscana, cercate Incontri Blu, oppure siamo anche in streaming su www.radioincontri.org. Questo è il modo di condurre da trasmissione delle 11:30 di sera. Benvenuti, ora ascoltiamo un po' di musica al lounge.
1: Noi, pensando che andiamo in onda di solito il martedì alle 11:30 di mattina più o meno,
0: non è adatto questo.
1: Da qui in poi possiamo fare silenzio, perché hanno cambiato tutti i radio, quindi non
0: in realtà potrebbe essere, insomma, potrebbe attirare gli ascoltatori.
1: Facciamo per un'ora d'amore con Alessandro la,
0: ecco,
1: sera,
0: appunto, non citiamo radio concorrenti, ma l'avete capito. Cos'è Watchmen? È un fumetto che racconta di supereroi molto diversi da quelli che si vedevano in quegli anni.
1: Esatto, è diventato molto famoso oltre in Italia, soprattutto con il film uscito negli anni 2000, comunque uno dei primi film importanti sui supereroi. Ora sì, è vero, c'erano i Batman, c'erano i vari film già Superman già usciti negli anni 80-90, però diciamo era un nuovo modo, era quel modo dove calca un po' la riga anche dei Sin City e questi,
0: esatto,
1: altri film,
0: e poi molto anticipa più The Boys seri, anche fondamentalmente
1: anticipa The Boys, perché si può dire che effettivamente
0: i supereroi un po' cattivi, un po' negativi.
1: Ci ricordi un po' la trama, infatti, Ale?
0: Sì, la trama, detta in sintesi, è appunto una storia ambientata in quegli anni lì, quindi 1985, ma è un 1985 alternativo, dove gli Stati Uniti hanno vinto la guerra

0: del Vietnam, grazie ai supereroi. Per questo The Boys è molto simile. Lì c'è, almeno nella versione televisiva, c'è Soldatino o Soldier Boy nell'originale, che ha permesso di vincere la prima guerra, scusate, la seconda guerra mondiale. Richard Nixon è il quinto mandato presidenziale, ma il mondo è sull'orlo di una guerra nucleare tra Unione Sovietica e Stati Uniti d'America, e c'è questo orologio dell'apocalisse, che poi in realtà è una cosa vera, che si avvicina sempre di più alla mezzanotte. Tuttavia nel 1977 una legge ha dichiarato illegali i vigilanti in maschera, costringendoli al pensionamento o a lavorare per il governo. Quindi di fatto si parte da questa premessa qua, e poi magari, Carlo, appunto, possiamo andare più nel dettaglio, perché la narrazione inizia con l'omicidio del comico, che è questo ex vigilante governativo, e si scopre che in realtà c'è questo vigilante che non si è ritirato, nel senso che opera in clandestinità, che è Rorschach, come si dice?
1: Rorschach,
0: quello di, come le macchie di Rorschach.
1: Lui ha la maschera che ricorda le macchie di Rorschach,
0: che è uno di quelli che appunto non si sono ritirati ma operano in clandestinità, che sospetta ci sia un complotto per eliminare tutti questi appunto vigilanti ormai pensionati in qualche modo, quindi che ci sia un killer delle maschere. A quel punto quindi lui va a cercare i vecchi alleati, che ormai sono tutti ritirati, un po' come i Blues Brothers, c'è sempre questa ricerca di quelli ormai non più al lavoro.
1: Fermiamoci qui, perché tanto diciamo che il fumetto è uno di quei fumetti, per chi gli piace il genere, che vanno letti. È anche abbastanza lungo e complesso, ma come fumetti come Sandman, come altri, come V per Vendetta, sono quei fumetti con temi sociali importanti, anche attuali per certi versi. Ma il film alla fine dura un paio d'ore, è un film godibile, con gli effetti speciali un po' invecchiati, perché anche se negli anni 2000 non aveva un budget enorme,
0: molto alto,
1: però c'è dei personaggi molto particolari, come appunto abbiamo detto Rorschach, lo stesso dottor Manhattan, che è sostanzialmente, si eleva quasi al grado di un dio in questo
0: sì
1: mondo.
0: Appunto, lui ha dei poteri incredibili, insomma, fondamentalmente, quindi non è un supereroe di fascia bassa, è di quelli di fascia altissima.
1: E quindi, oltre la bellezza del fumetto in sé, dei temi, anche dei personaggi molto interessanti e anche molto ben scritti. Però quindi io chiuderei qui, insomma, la storia del fumetto, invitando i nostri ascoltatori
0: soprattutto a leggere il fumetto prima che a guardare il film, secondo me, perché il fumetto è veramente un capolavoro, comunque,
1: che lo trovate, senso, in qualsiasi edizione,
0: un grande romanzo fondamentalmente,
1: trovate in qualsiasi edizione, perché oltre ai Watchmen c'è anche il Before Watchmen, che è la storia proprio di come loro sono diventati eroi alla fine, quindi trovate veramente qualsiasi cosa.
0: E cosa ci ascoltiamo in relazione a Watchmen?
1: Allora, Alessandro ci fa una proposta, ritorniamo al buon vecchio Bob Dylan,
0: perché è l'inizio del film, poi diciamo nel film, per riassumere questa cosa di aver vinto la guerra del Vietnam eccetera, c'è una bellissima animazione con in sottofondo proprio questo brano, che è Times They Are Changing, i tempi stanno cambiando, una canzone di Dylan degli anni 60, bellissima, tuttora forse molto attuale pure quella, e che appunto viene impiegata nell'adattamento cinematografico. Quindi con Bob Dylan vi salutiamo, vi ringraziamo, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Incontri in Blu.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Previsioni meteorologiche. 12 maggio 2026. Nuvolosità sparsa alternata ad alcune schiarite, con possibili fenomeni sparsi tra tarda mattinata e primo pomeriggio specie, a ridosso dei rilievi appenninici settentrionali. Precipitazioni meno probabili altrove. Venti da ovest, anche moderati nel pomeriggio. Temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Two, one, two, three, four.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: edizione delle 12. Buongiorno da Franco Rossi. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre del 2023, con 93 voti a favore e nessuno contrario. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump valuta le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Intanto il presidente americano scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Ucraina: la Russia ha ripreso i bombardamenti sul paese allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk, così riferiscono le autorità. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. Antivirus: il paziente del Veneto è negativo al virus, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi, ha continuato ancora Mara Campitiello, il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi. Infermieri e infermiere rappresentano un vero esercito del bene, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina in occasione della cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'infermiere. La cronaca: Taranto ha confessato e ha fatto anche ritrovare l'arma del delitto, un coltello. Il 15enne tarantino che sabato mattina all'alba nella città vecchia avrebbe ucciso Bakary Sakho, 35 anni, originario del Mali, immigrato regolare che nel Tarantino lavorava come bracciante. Un altro accoltellamento a Prato: è stato coinvolto un 23enne che versa ora in gravissime condizioni. Teatro dell'aggressione nel corso della notte nel pieno centro cittadino, il ragazzo è stato soccorso e rianimato e portato subito all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Quasi un bimbo italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà, emerge da un report dell'UNICEF che quantifica nel 23% i bambini in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale per lo studio. Il 27% dei bimbi e degli adolescenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni è comunque sovrappeso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 12 maggio 2026. Nuvolosità sparsa alternata ad alcune schiarite, con possibili fenomeni sparsi tra tarda mattinata e primo pomeriggio specie, a ridosso dei rilievi appenninici settentrionali. Precipitazioni meno probabili altrove. Venti da ovest, anche moderati nel pomeriggio. Temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. Una bella notizia, un bel racconto, una storia che entra nel cuore e che è proprio adatta per i giorni in cui si festeggia la festa della mamma. Nessuna sbarra può spegnere l'amore. Questa è la storia di Gelsomina, moglie e madre coraggio. È la testimonianza di una donna che ha cresciuto figli sempre da sola o quasi, mentre suo marito scontava una condanna all'ergastolo. Per me la famiglia unita è stata sempre la cosa più importante, rivela. Gelsomina è una donna timida, riservata. Non è facile raccontarsi, non sono brava a parlare, dice, ma so rispondere se uno mi fa delle domande. È una donna dolce, intrisa di malinconia, con quel fondo di nostalgia di chi ne ha passate tante senza mai lamentarsi, sempre rimboccandosi le maniche, cercando di guardare oltre ogni ostacolo laddove gettava il suo cuore. È una roccia, ha dovuto rimboccarsi le maniche, lavorare fuori e dentro casa con i figli ai quali ha fatto da mamma e da papà, come lei stessa ammette. Il papà, quello vero, stava scontando un ergastolo ostativo per reati legati alla camorra, e Gelsomina, moglie di Cosimo Rega, un detenuto illustre, in carcere ha ritrovato la sua strada reinventandosi scrittore e poi attore. Ha interpretato nel 2012 uno dei protagonisti del film Cesare deve morire, guidato dai fratelli Taviani, nel carcere romano di Rebibbia, dove era recluso. Queste sono le basi da cui parte una storia che ogni tanto fa una curva, perché Gelsomina spesso finisce per parlare di quel marito così ingombrante che lei ha amato tanto, tanto da far sparire se stessa e il suo dolore. Né Cosimo né io veniamo da famiglie dedite alla delinquenza, racconta. Perciò quando mi chiedono del suo percorso di riabilitazione io preciso che non si è riabilitato, semplicemente dopo aver deviato e aver pagato per quello che ha fatto, in carcere piano piano è tornato quello che era, il ragazzo di cui mi ero innamorata quando ero giovanissima. Quando Cosimo viene condannato all'ergastolo ostativo, i due figli della coppia sono ancora piccoli. Come impone la legge, a lui viene tolta la potestà genitoriale. Ma a Gelsomina non importa, per me la cosa più importante era tenere la famiglia unita, perciò ogni volta che c'era da prendere una decisione scolastica o altro, io dicevo ai bambini andiamo da papà, poi ci pensiamo. Cosimo in carcere le propone anche di rifarsi una vita con un altro uomo, lei gli ride in faccia. Nessun muro, neanche le sbarre potrà spegnere il nostro amore, gli risponde. E così è stato, almeno fino al 2022, quando lui, libero da pochi mesi, purtroppo venne a mancare. Ovviamente i momenti difficili per Gelsomina ci sono stati tanti, per esempio il trasferimento a Roma, città grande e sconosciuta, dove ricominciare un'altra volta. Quando Cosimo viene trasferito a Rebibbia, lei, che aveva vissuto nella tranquilla campagna di Angri in provincia di Salerno. Oggi entrambi i figli hanno più di 50 anni e si hanno sempre voluto bene al loro papà, è merito di Gelsomina. Quando erano piccoli non sapevano che il padre era in carcere, ma che era lontano per lavoro. Poi gli ho detto che doveva raccontare loro la verità e così è stato, anche perché i ragazzi ne avevano subite tante, i compagni di classe li additavano, erano sempre gli unici a non venire invitati alle feste. Io dicevo che dovevano farsi scivolare tutto addosso, ma non sempre è stato così semplice. Poi c'è stata anche la forza della fede, tutta questa forza d'animo Gelsomina la rinvigorisce con una fede autentica, genuina, alimentata dalla preghiera che l'accompagna da sempre. Quando ero bambina, mia nonna ci riuniva tutti in cortile per pregare il rosario, riferisce. A me piaceva andare a messa, ricordo ancora l'emozione del giorno della prima comunione. Ho sempre pregato tanto, per Cosimo soprattutto, perché bisogna sempre pregare per gli altri. Gli raccontavo i miei pellegrinaggi da Padre Pio o ad Assisi da San Francesco. Quando lui mi chiedeva perché lo facessi, io rispondevo: perché così ti fanno uscire. Ma Gelsomina, oltre che questa fede, è stata animata anche dalla fede resa concreta, nutrita con gesti di carità. Ho sempre fatto volontariato. Quando stavo ad Angri mi occupavo dei ragazzi disabili, a Roma mi sono occupata dei bambini figli di genitori detenuti. Una volta ne ho accolto uno in casa mentre c'era anche Cosimo, che aveva ottenuto un permesso. Quando l'abbiamo riportato a Rebibbia, Cosimo si è stretto il cuore e mi ha detto di non coinvolgerlo più, perché non ce la faceva a vedere un bambino piangere in quel modo. Una famiglia unica, unita, quella di Cosimo e Gelsomina, seppure a suo modo, cuscita insieme da un amore fortissimo che non solo nessun muro e nessuna sbarra, ma neanche nessuna morte potrà separare mai.

cos'è il lavoro sociale? Quando il sistema si rompe, ci vuole qualcuno che tenga insieme i pezzi. Mara è una di quelle persone che non fanno rumore ma tengono. Ha iniziato a lavorare come OSSE, oggi operatrice del centro d'ascolto. E il suo non è stato un passaggio di ruolo ma un cambio di sguardo, dal fare al tenere insieme i pezzi anche quando qualcosa si è rotto. Il lavoro sociale non interviene sui margini, tiene insieme il centro. Ci sono lavori che iniziano per scelta, altri che iniziano per un incontro. Quello di Mara è cominciato così, dallo studio, dall'assistenza domiciliare, da un avvicinamento progressivo alla fragilità, poi da un incontro che cambia il punto di vista, la SLA, non come concetto, come vita concreta, come relazione. Prima come operatrice sociosanitaria, OSSE al domicilio, poi all'interno del centro clinico Nemo di Milano, poi al centro di ascolto AISLA, di cui oggi è operatrice, classe 63, veneta, milanese di adozione. Mara è una di quelle persone che non fanno rumore ma tengono. Il suo non è stato un passaggio di ruolo, è stato un cambio di sguardo, dal fare al tenere insieme. Perché è questo che succede davvero nel lavoro sociale quando incontra la complessità. Non basta intervenire, bisogna restare tra le piaghe del sistema. È lì che il lavoro sociale si mostra per quello che è, non una funzione ma una posizione tra ospedale e territorio, tra diritto e realtà, tra ciò che è previsto e ciò che accade. Il problema non è la fragilità, il problema è quando i pezzi non stanno insieme. I pezzi spesso insieme non ci vogliono stare. Servizi che cambiano da territorio a territorio, tempi che non coincidono con i bisogni, famiglie che si ritrovano a orientarsi da sole dentro una complessità che non hanno scelto. È qui che si entra davvero nelle storie, quando tutto non funziona. Il bisogno di prendermi cura delle persone fragili, dice, è arrivato presto, poi ho incontrato la SLA, lì ho capito che non c'è solo assistenza, ma lo stare accanto davvero. Il centro di ascolto non arriva mai a recepire una domanda, lì arriva sì una richiesta, ma dentro c'è tutto, la malattia, la famiglia, i diritti, le paure. Il centro d'ascolto AISLA non è uno sportello, ma un'infrastruttura di prossimità. Nel 2025 ha attivato oltre 12.000 azioni, ha accompagnato più di 2.000 persone con SLA, coinvolto 19 professionisti. Numeri che non servono a misurare l'attività, ma a rendere visibile una funzione, intercettare il bisogno, tradurlo, attivare risposte, tenere insieme. Il lavoro non è dare una risposta, ma è costruire un percorso. A volte chiamano per un ausilio che non arriva, per un contributo fermo. In realtà stanno chiedendo da dove riparto. Essere al centro d'ascolto, dice, significa essere 360 gradi. Non puoi entrare in una storia e poi uscirne, ci resti. Queste le parole di Mara. Ci sono storie che spiegano tutto, come quelle di una coppia seguita nel tempo, dall'inizio della malattia fino ai passaggi più difficili, con le emergenze, le paure, le decisioni, anche i momenti felici. Una relazione, uno scambio continuo, non sei fuori da quella vita, ci cresci insieme. E ridurre tutto questo ad un aiuto è troppo poco. Qui accade qualcosa di diverso, un lavoro silenzioso di connessione, orientamento, accompagnamento, una regia invisibile che tiene insieme ciò che tende a separarsi, non una somma di servizi, un'architettura di cura. Allora il punto cambia, non è quanto è fragile una persona, è quanto il sistema è capace di starle accanto. È quando c'è qualcuno che prova a rimettere in relazione i pezzi, anche quando è difficile. Il lavoro sociale non interviene ai margini, insieme.
centro. Il lavoro sociale non è un di più, è un bene essenziale per la qualità delle nostre vite. Il lavoro sociale non si misura quando tutto funziona, si misura quando qualche cosa si rompe e qualcuno resta.

Pino Daniele Tutta Possibile, e termina con questa canzone anche la fontana del villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo, se non se vi piace seguirci, ascoltateci sulle nostre frequenze 88.4, 92.8, Radio Incontri in Blu, alle ore 12:06 e 18:15 dopo i notiziari. Potete seguirci anche in auto sul DAB, la lettera I come Incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: più naturale.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Bentrovati all'ascolto del GR Valdichiana di oggi, martedì 12 di maggio. In studio Giorgio Fanelli. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Cortona hanno arrestato un uomo di 34 anni residente in provincia di Siena con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante un posto di controllo effettuato tra il casello Valdichiana e il comune di Fogliano della Chiana. I militari hanno fermato un'autovettura condotta dal 34enne che fin dai primi momenti del controllo avrebbe mostrato evidenti segni di agitazione e nervosismo. Che ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, l'uomo è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e di 230 euro in contanti, ritenuti presumibilmente collegati all'attività di spaccio. Le successive verifiche, estese anche alla sua abitazione, hanno portato al rinvenimento e al sequestro di un bilancino di precisione. Per il 34enne è quindi scattato l'arresto con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di droga. Dopo la convalida del provvedimento, l'uomo è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza con la prescrizione di rimanere nella propria abitazione durante le ore notturne. All'interno dell'auto viaggiava anche un ragazzo di 17 anni, anch'egli residente in provincia di Siena, trovato in possesso di hashish. Per il minorenne è scattata la segnalazione alla prefettura di Siena quale assuntore di sostanze stupefacenti. Sono attualmente in corso ulteriori indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo per chiarire la provenienza della droga sequestrata. Come previsto dalla normativa vigente, la persona coinvolta deve ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Da domani, mercoledì 13 maggio, l'ufficio postale di Piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino sarà chiuso per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza. Quindi, da mercoledì 13 maggio sarà interessato l'ufficio postale di Castiglion Fiorentino da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza.

fino alle 12.45. Forse Poste Italiane avrebbe fatto meglio a prendere in considerazione l'allestimento di un ufficio mobile nel centro storico di Castelfrantino o nelle immediate vicinanze, visto che l'altro ufficio di cui si fa riferimento a Manciano dista almeno dal centro storico 4 o 5 km e non ci sono mezzi pubblici da utilizzare per recarsi in quel luogo. Giornata aretina quella di ieri per il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni. Prima tappa ieri mattina a Castiglion Fiorentino per una visita al sistema museale castiglionese e in particolare per ammirare le opere di Bartolomeo della Gatta custodite in Pinacoteca, che saranno al centro di una grande mostra dedicata all'artista chiave del 400 toscano il prossimo anno. Così, dopo aver condiviso il percorso di promozione e valorizzazione dei maestri del Rinascimento in Val Tiberina e Valdichiana, le cui opere sono esposte nei musei di Castiglion Fiorentino, Monterchi, Citerna e Sansepolcro, il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, come detto in precedenza, la prima tappa al sistema museale di Castiglion Fiorentino, poi al museo civico di Sansepolcro, apprezzando l'iniziativa che ha messo in rete le quattro amministrazioni comunali. Il percorso di circa 40 km offre agli esperti, ai visitatori e ai turisti la visione di alcune opere del Rinascimento italiano di indiscutibile pregio. Diventa così estremamente efficace il contributo previsto dalla legge di stabilità 2026, che permetterà al comune di Castiglion Fiorentino di realizzare la mostra su Bartolomeo della Gatta, un obiettivo fino ad oggi mai realizzato e che secondo i programmi dovrebbe essere realizzato nella primavera del 2027. L'amministrazione comunale di Monte San Savino, assieme a Lato Rifiuti e a Sei Toscana, sta elaborando un nuovo piano raccolta rifiuti per l'intera area comunale, che dovrebbe portare al superamento della raccolta porta a porta in alcune parti del comune ed arrivare alla tariffa puntuale. L'operazione interesserà circa il 40% del territorio comunale, con il passaggio alla raccolta stradale nelle aree più elevata densità abitativa tramite postazioni con moderni cassonetti attivabili con apposita tessera. A riguardo, il sindaco Gianni Bennati, che segue direttamente l'operazione, ha precisato: il superamento della raccolta porta a porta è un impegno che noi abbiamo assunto fin dalla campagna elettorale, ma che soltanto ora può trovare applicazione. Saranno interessate circa 1.500 utenze sulle 4.100 del nostro territorio. La raccolta porta a porta sarà sostituita dalla raccolta presso campane usufruibili tramite tessera. Il piano riguarderà aree con elevata presenza di nuclei familiari, i quali il centro storico, zona Le Fonti, Casalino, Lagora, nonché le aree di Montagnano ed Alberoro. Con il nuovo sistema gli utenti pagheranno quanto effettivamente prodotto, poiché l'apertura tramite la tessera consentirà di pesare i rifiuti. Il nuovo sistema consentirà in prospettiva anche un abbattimento dei costi di raccolta. Nel resto del territorio rimarrà in vigore l'attuale sistema di porta a porta. In ogni caso, il nuovo piano sarà predisposto con la fattiva collaborazione dei cittadini. Infatti sono già fissati incontri pubblici per illustrazione e elaborazione a partire da lunedì 18 maggio. Le mini isole ecologiche saranno composte da numero 5 campane indifferenziato, plastica, carta, organico e vetro, e serviranno circa 80 utenze ciascuno per consentire una costante vicinanza alle abitazioni. Il piano, nel cronoprogramma di Sei Toscana, dovrebbe diventare operativo dal mese di ottobre e prevede anche la sostituzione nell'intero territorio comunale degli attuali bitoncini per la raccolta di materiale organico e vetro con moderni cassonetti. Concludiamo il nostro appuntamento con il GR, con una manifestazione che si è tenuta in Alto Casentino. Sto parlando del trail del Falterona. In effetti erano tre le manifestazioni che si erano accumulate la domenica, per cui si è reso necessario naturalmente un anticiparla al sabato, la partita del Porto Vecchio. Poi, come sapete, c'è stata anche la partita dell'Ostia, che è riuscito a rimanere in prima categoria, ma questo trail del Falterona è stata veramente una grande manifestazione e sono stati circa 300 gli atleti che hanno partecipato a questo trail del Casentino fra i sentieri appunto delle foreste casentinesi. La manifestazione organizzata da Avis e Prato Vecchio è partita da Ostia regalando subito un colpo d'occhio spettacolare con il lungo serpentone di concorrenti. Nella 14 km successo di Luigi Pietrini in 58 minuti e 20 secondi e di Anna Nanu in 1:21.08. Nella 28 km vittoria di Domenico Li Pietro e Pina Deiana, la gara ha unito sport, natura e valorizzazione del territorio casentinese. Ed è tutto quindi per il GR. Vi aspetto fra qualche istante con la pagina sportiva.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: A Piancastagnaio la partita inizia con un quarto d'ora di ritardo perché la nebbia non permette una visuale eccellente. Pianese e Lecco terminano 1-1, è stata l'ultima notizia della pagina sportiva di ieri. Ben trovati e buon ascolto invece con quella che sta per andare in onda, cioè quella del martedì. La Pianese domenica sera era impegnata per il terzo turno di play-off di Serie C, arrivati alla formula dell'andata e ritorno. A Piancastagnaio salito il Lecco, che naturalmente rappresenta un ostacolo non indifferente, ma ormai la storia è scritta perché mai così in alto è arrivata la formazione bianconera di Birindelli. La partita, ripeto, inizia con un quarto d'ora di ritardo perché la nebbia ostacola la visuale e subito dopo poco più di un quarto d'ora gli ospiti rimangono in 10 per un'espulsione. Con ancora una nebbia fittissima, al primo tentativo il Lecco passa in vantaggio, un gol quasi impercettibile dalle tribune. La Pianese non si perde d'animo e sfiora ripetutamente il gol del pareggio anche con Ongaro. Poi nella ripresa lo troverà il gol e ancora una volta avrà un paio di occasioni veramente clamorose davanti alla porta del Lecco che non riesce comunque a concretizzare. Il primo ad arrivare in tribuna stampa è esattamente il mister del Lecco, Federico Valenti.
2: Buonasera mister, un pareggio importante, significativo in ottica ritorno, una gara di cuore, di volontà, di grande sofferenza, e però nel secondo tempo è diventato un assedio. Si poteva fare qualcosa in più dal punto di vista anche solo dell'alleggerimento, perché veramente si è giocato solo dell'alleggerimento della manovra degli avversari, visto che si è giocato praticamente solo nella metà campo dell'Ecco, con un uomo in meno, e questo va ricordato, è ovvio.
3: Ma sembra di no, quasi, Fiorenza. Penso che è chiaro che noi tutti volevamo forse essere un po' più alti, però ho parlato con la squadra nella pausa. Avevo l'idea forse di andare su 4, di come ho fatto contro la Virtus, però se i ragazzi dicono guarda, se arrivano i cross dappertutto perché il campo è così stretto, facciamo difficoltà a coprire sempre l'area. Allora abbiamo deciso insieme di rimanere così. Chiaro che c'è il pareggio entro un po' più basso, però devo fare solo un complimento a questi ragazzi che hanno comunque rimasto con la testa fredda, perché la partita dava qualcosa di diverso. Se poi dopo la partita l'avversario, chi ha preso fallo, viene da me e mi dice mai rosso mister, devo dire ok, grazie per l'onestà, grazie di avermi detto questo, cosa sportiva, però non ci aiuta perché comunque abbiamo preso il cartellino rosso. Adesso bisogna recuperare bene, abbiamo fatto un pareggio importante, di voler far di più, penso che tutti volevano far di più, però sapendo la dinamica che si rigioca fra due giorni, avevamo due ripartenze dove abbiamo fatto occasione con Moraiti, anche una volta con Marman, però chiaramente avrei voluto per me di andare all'altra metà campo, però la partita ti dà quello che ti dà. Niente, adesso bisogna recuperare, analizzare.
4: Per la consapevolezza che comunque al ritorno avete 2 risultati su 3, riguardando semplicemente anche solo questa partita che è stata molto complicata, che nella ripresa avete sofferto come vi è capitato anche altre volte in stagione, insomma abbiamo visto il salvataggio Battistini di Furlan, vuol dire che loro ha riempito tanto l'area, molto fisicamente prestanti anche.
3: Sì, per questo quell'azione lì che Isma va a pressare così, facciamo sbagliare il portiere, e l'energia dei giocatori che vedevo, ho visto che tranne sul gol, le marcature, come volevano difendere l'area, ecco una cosa di volontà, di DNA di questa squadra, che adesso anche chiaramente sono incazzati, però hanno anche la consapevolezza che hanno dato una mano di chi ha difeso, di chi ha preso un po' la responsabilità. Poi devi cambiare Marrone, che si è rifatto male alla caviglia, dunque non è solo un episodio che ti fa girare un po' la partita. Pensando per noi, non so di quante cose oggi sono anche state fischiate per il nostro favore, no? Senza voler attaccare l'arbitro, zero, però comunque nella partita ti cambia un po' se tutto ti viene un po' fischiato contro, come energia, di sentimento, adesso non ho fatto le righe di quanto è stato fischiato, però era la sensazione. E di nuovo devo fare un complimento a questi ragazzi che hanno lottato con tutto quello che hanno, e chiaramente adesso mercoledì ci aspetta una partita 11 contro 11 di nuovo, e vediamo lì come arriviamo noi, perché se saresti andato sotto è poi difficile, perché ti complica la vita, non è un vuol dire che è semplice adesso, anzi ci hanno dimostrato che hanno fisicità, che hanno una bella gamba, ci hanno uno contro uno sulle fasce, e noi questo adesso, non conoscendo l'avversario, adesso sicuramente lo conosciamo.
1: Prima di ascoltare Birindelli, due piccolissime considerazioni personali. Insomma, mi sembra un po' stucchevole parlare di dimensioni ridotte dello stadio di Piancastagnaio in pre-gara e poi ripeterlo ancora dopo la partita, anche perché verificando il terreno di Lecco non mi pare che si giochi né a Malpensa e neanche a Linate, quindi si tratta di qualche po' di centimetri più grande, ma non certo San Siro o comunque lo stadio olimpico di Roma. Se poi affermi che il direttore di gara ti ha fischiato tutte le punizioni contro e di contro dici che non ce l'hai con l'arbitro, mi sembra anche abbastanza incoerente.
5: Mister, un pareggio, però parto con i soliti complimenti perché di fronte ovviamente c'era una squadra importante come quella del Lecco, e parto anche su un altro aspetto, perché durante il campionato avevate sempre sofferto l'uomo in più, oggi invece questa cosa non si è vista, quindi questo per dire un ulteriore miglioramento da parte della Pianese, se vogliamo trovare appunto un altro passo in avanti.
6: Innanzitutto devo fare complimenti a Lecco, perché io l'avevo vista a video e mi aveva già impressionato, oggi davvero confermo quello che ho visto, sia chi ha giocato sia chi è subentrato, una squadra solida, una squadra fisica, tanto fisica, in mezzo al campo palleggiano molto bene, quindi noi nel primo tempo fino all'espulsione l'abbiamo gestita bene la partita, ho avuto anche due ripartenze che non abbiamo sfruttato, poi quando siamo rimasti in inferiorità nel primo tempo siamo stati timidi, troppo timidi. Fine primo tempo sono entrato negli spogliatoi e gli ho detto ai ragazzi che bisognava avere coraggio, bisognava avere un pochino più di fiducia nei propri mezzi, e così è stato. Poi chiaramente abbiamo provato a rimediare, anche perché loro con questo blocco basso, noi continuavamo a andare sugli esterni a mettere queste palle e loro le rimpallavano tutte, quindi abbiamo provato a cambiare, a girarli, andare un pochino più spesso al tiro. Poi è nato questo pareggio, ecco, abbiamo sbagliato un paio di occasioni, è stato bravissimo il portiere in due interventi, complimenti a lui. E niente, mi piacerebbe, ho detto ragazzi, mi piacerebbe andare mercoledì a giocarmi la partita con lo stesso coraggio che abbiamo fatto nel secondo tempo, al di là di, come hai detto te, che queste partite con l'uomo in meno noi in altre situazioni molto probabilmente 3-4 mesi fa non le portavamo a casa, e questo deve essere un punto di partenza importante. Vuol dire che la squadra ha fatto uno step successivo di maturità e sono contento, però non mi è piaciuto la timidezza del primo tempo quando siamo rimasti con l'uomo in più, e ci vuole un pochino più di personalità, i ragazzi devono avere coraggio, capisco che tanti sono giovani, però ecco, mi piacerebbe giocarmela a viso aperto come hanno fatto nel secondo tempo, tenendo conto che di fronte abbiamo una squadra forte, solida, con grande qualità.
1: Durante la stagione di Obiettivo Sport gli abbiamo affidato sempre le partite più di cartello e le più difficili da commentare, ma lui, con la professionalità che lo distingue, non si è fatto mai pregare. È Lorenzo Badii, che anche ieri è stato protagonista dal campo di Montevarchi per questa partita attesissima, che era appunto Sansovino-Grassina. Ascoltiamo il suo commento finale.
7: Sansovino-Grassina 0-2 dopo tempi supplementari. Pensare che è circolata negli ultimi giorni tra le emittenti radiofoniche locali la proposta di candidare Marco Cellini a nuovo allenatore della Fiorentina. Sarebbe quasi da prendere sul serio la cosa, visto che sul neutro di Montevarchi il suo Grassina ribalta pronostici e classifica, regalando ai suoi sostenitori l'ennesima impresa stagionale e superando 2-0 la Sansovino dopo una gara lunga e combattuta. 90 minuti poveri di emozioni e supplementari invece davvero appassionanti. La Sansovino si mangia le mani, era arrivata all'appuntamento in condizioni decisamente favorevoli, con 2 risultati su 3 a disposizione, 2 settimane di riposo, una miglior tenuta fisica e un seguito di tifosi nettamente superiore. Eppure la squadra di Luca Tognozzi sceglie un atteggiamento davvero troppo prudente, quasi orientato fin dal subito allo 0-0, nonostante l'attacco rossoverde sia risultato quest'anno assai prolifico. E le cose sembrano andare secondo i piani per buona parte della gara. La pioggia caduta copiosa nella prima frazione non aiuta il gioco, gli attaccanti del Grassina sembrano appannati, succede poco o nulla fino al 90esimo. Unica occasione di rilievo nei tempi regolamentari di marca arancio-blu è quella di Capitan Sabatini, che su corner di Rosi si trova sul destro il pallone del vantaggio al 61esimo. Ma Sabatini è un difensore, non un attaccante, e così spara malamente addosso al portiere del Grassina Bartoli. Si arriva ai supplementari. Nonostante a bordo campo i giocatori rossoverdi sembrino per lo più esausti e ben più freschi invece quelli arancio-blu, la Sansovino insiste con la strategia attendista che pagherà cara. Quando inaspettatamente si ribalta il fronte al minuto 104, un intervento di Pasquinuzzi che va a intercettare un innocuo passaggio orizzontale di Simoni favorisce invece del tutto involontariamente lo scatto di Menga, attaccante grassinese, che può raccogliere il pallone, involarsi verso la porta e battere Timperanza in uscita per il clamoroso 0-1. La Sansovino reagisce con rabbia e attacca per tutto il secondo tempo supplementare, e a 5 minuti dalla fine arriva a un passo dal pareggio per due volte nella stessa azione, ma il portiere del Grassina Bartoli diventa inaspettatamente protagonista. Prima respinge il colpo di testa angolato di Sabatini e poi con un intervento distinto proprio sulla linea di porta sventa anche la ribattuta ravvicinata di Mirante. A 2 minuti dalla fine la Sansovino tenta proprio il tutto per tutto e sale anche il portiere Timperanza, forse un po' troppo presto rispetto al cronometro. Il corner battuto da Rosi rimane infatti senza esito, Alfarano rinvia lungo e Federico Dini, ala del Grassina, compie un ultimo sorprendente scatto lasciando sul posto Privitera e Mirante, entra in area e deposita a porta vuota il gol del definitivo 0-2. Sarà quindi il Grassina a continuare la corsa verso la Serie D e tra 2 settimane si recherà nel Lazio a Cave, dove affronterà la squadra del Monti Prenestini. Per Radio Incontri, Lorenzo Badì.
1: La pagina di oggi termina qua, ci troviamo domani. Giorgio Farelli, GR Valdichiana.
8: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche, 12 maggio 2026. Nuvolosità sparsa alternata ad alcune schiarite, con possibili fenomeni sparsi tra tarda mattinata e primo pomeriggio specie, a ridosso dei rilievi appenninici settentrionali. Precipitazioni meno probabili altrove. Venti da ovest, anche moderati nel pomeriggio, temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Dormire non è una perdita di tempo, ma una funzione vitale al pari di mangiare e respirare. Durante il sonno il nostro corpo e il nostro cervello svolgono attività fondamentali per mantenerci in salute. Mentre dormiamo, il cervello elabora le informazioni raccolte durante il giorno, rafforza la memoria e migliora la capacità di concentrazione. Dormire poco rende più difficile ricordare, ragionare e prendere decisioni. Durante il sonno avvengono importanti processi di riparazione dei tessuti, produzione di ormoni e regolazione del metabolismo. È soprattutto di notte che il corpo fa manutenzione, recuperando le energie consumate durante il giorno. Un sonno adeguato aiuta il sistema immunitario a funzionare meglio. Chi dorme poco si ammala più facilmente e impiega più tempo a guarire. La mancanza di sonno è associata a un aumento del rischio di ipertensione, diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Dormire bene contribuisce a mantenere sotto controllo pressione, zuccheri, sangue e appetito. In media un adulto dovrebbe dormire 7-8 ore per notte, anche se il bisogno varia da persona a persona. Non conta solo la durata, ma anche la qualità del sonno. Dormire è quindi una necessità biologica, non un lusso. Un buon sonno migliora la salute, l'umore e la qualità della vita. Prendersi cura del proprio riposo significa prendersi cura di sé. E adesso dei consigli pratici per dormire meglio. Innanzitutto vai a dormire e svegliati più o meno alla stessa ora ogni giorno, anche durante il fine settimana. Questo aiuta il corpo a stabilire un ritmo naturale. Evita smartphone, tablet e televisione almeno 30-60 minuti prima di dormire. Infatti, la luce blu ostacola la produzione di melatonina, che è l'ormone del sonno. Limita caffè, tè, bevande energetiche, Coca-Cola nel pomeriggio o alla sera. L'alcol può far addormentare più facilmente, ma peggiora la qualità del sonno. Evita pasti abbondanti o troppo tardivi. Una cena leggera favorisce il riposo. Andare a letto con lo stomaco pieno o troppo vuoto può disturbare il sonno. La stanza dovrebbe essere silenziosa, buia e fresca. Crea un piccolo rituale serale: leggere, ascoltare musica calma, fare un bagno caldo o esercizi di respirazione aiutano il corpo a capire che è ora di dormire. L'attività fisica regolare migliora il sonno, ma è meglio evitare allenamenti intensi nelle ore serali. Se non riesci ad addormentarti dopo 20-30 minuti, alzati e fai qualcosa di tranquillo. Restare a letto nervosi peggiora l'insonnia. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
3: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
4: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
0: Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
6: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti e Iran, Trump medita di attaccare Teheran, minaccia di arricchire l'uranio al 90%. Israele crea un tribunale speciale per i terroristi di Hamas del 7 ottobre. L'esercito del bene, le infermiere e gli infermieri costituiscono un vero e proprio esercito del bene, lo dice il presidente Mattarella in occasione del centenario della giornata internazionale delle infermiere. Ho perso le gambe, ma perdono. Commovente lettera di Davide, lo studente di 22 anni sopravvissuto alla violenta aggressione di una baby gang a Milano avvenuta lo scorso ottobre. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Lorenzo Sada in regia. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump sta valutando le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari, ma intanto si prepara a incontrare in Cina il presidente Xi. Marco Burini.
2: Sono pronto a riprendere gli attacchi sull'Iran. Minaccia dopo minaccia, Trump si caccia tutti quanti in una trappola sempre più stretta. Il regime di Teheran ovviamente non gli dà retta, anzi avverte che nel caso di una nuova offensiva potrebbe arricchire l'uranio che possiede fino al 90%, la soglia che serve a costruire una bomba atomica. Mentre si viene a sapere che nelle scorse settimane anche gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto raid contro l'Iran. Le nostre forze armate sono pronte a dare una lezione per qualsiasi aggressione, reagisce il capo del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intanto chi patisce di più è la popolazione iraniana, con disoccupazione e inflazione alle stelle e repressione feroce. Le impiccagioni non si fermano. Il blocco dello stretto di Hormuz penalizza soprattutto l'Asia, India in testa. Mentre dopodomani a Pechino Xi Jinping riceve Trump. Sfruttando la debolezza dell'avversario, la Cina si prepara a prendere la supremazia globale. Marco Burini, Nina allo studio.
1: In Israele la Knesset ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre del 2023. Da Gerusalemme fa il punto la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: La bancarotta morale dell'Europa, così il primo ministro israeliano ha definito l'approvazione ieri dell'Unione Europea di una serie di sanzioni contro 4 organizzazioni estremiste di colonie e contro 3 loro leader, responsabili in Cisgiordania delle violenze contro i palestinesi. Sanzionata dall'Unione Europea anche Hamas. Il ministro delle Finanze Smotrich, che vive in un insediamento, ha chiesto l'annessione di ulteriori aree strategiche in risposta alle sanzioni europee. Ed è stato il suo partito a proporre la legge che istituisce un tribunale militare per giudicare i quasi 300 detenuti palestinesi accusati di essere membri delle forze scelte di Hamas responsabili del massacro del 7 ottobre 2023. La legge è stata approvata definitivamente ieri sera dal Parlamento israeliano con una maggioranza bipartisan senza precedenti. In tempi ancora da stabilire sarà istituito un apposito tribunale militare per processarli con udienze pubbliche trasmesse in diretta. Coloro che venissero condannati per genocidio rischiano la pena di morte. Le organizzazioni per i diritti umani israeliane hanno espresso preoccupazione per l'attuale mancanza di accuse formali e per le condizioni carcerarie con pestaggi e abusi di alcuni degli accusati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Riprendono i raid russi contro l'Ucraina dopo la fine della tregua di 3 giorni. In Europa si cerca il negoziatore dopo il no di Bruxelles all'ex cancelliere tedesco Schröder. Antonella Mitola.
4: L'Unione Europea si interroga sul possibile mediatore nella guerra russo-ucraina dopo il no dell'alto rappresentante Kaya Kallas all'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, nome preferito da Putin. E scatta il totonomi su chi dovrà sedere al tavolo del negoziato. Si va dall'ex presidente finlandese Niinistö a Mario Draghi. Intanto, scaduti 3 giorni di tregua annunciati da Trump in Ucraina, sono ripresi i raid russi. Mosca ha lanciato più di 200 droni contro diverse zone del paese durante la notte, fa sapere oggi il presidente Zelensky. Almeno un morto è confermato nella regione di Dnipropetrovsk. Sotto attacco anche Kiev, udite esplosioni all'alba, detriti di droni sono caduti sul tetto di un edificio residenziale. Media Ukraine intanto riportano la notizia che la procura anticorruzione ha accusato Andriy Yermak, ex capo di gabinetto di Zelensky, di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alla periferia di Kiev. Yermak avrebbe raccolto in modo illegale 8,9 milioni di euro. Antonella Mitola, Linea allo studio.
1: Ed ora la pagina politica, la riforma della legge elettorale al centro del dibattito tra maggioranza e opposizione. In diretta per noi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, una riforma che dovrà garantire governabilità e stabilità a nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla legge elettorale per tracciare un percorso per coinvolgere anche le opposizioni, ma all'interno della stessa maggioranza non mancano visioni diverse. L'obiettivo comunque sarebbe quello di chiudere la partita entro gennaio per poi procedere con il voto a primavera. Nel comunicato di Palazzo Chigi al termine del vertice con i leader dei partiti della coalizione di governo si mette in evidenza la necessità di una legge che garantisca un vincitore chiaro al termine del voto. Le opposizioni chiamate al dialogo prendono tempo e frenano, non ci sono le condizioni. Governo alle prese anche con il caso Giuli, dopo il licenziamento di due esponenti della sua staff al Ministero della Cultura. Ieri un'ora di confronto con la Presidente del Consiglio, sbagliato avrebbe ammesso il Ministro, basta errori, si riparte, le parole di Meloni, ma le opposizioni vanno all'attacco e parlano di un esecutivo allo sbando da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Ed ora l'infezione da antivirus sulla nave da crociera Undius, tutti sbarcati e rientrati nei propri paesi passeggeri, finora 3 decessi ed 11 in totale casi accertati. Andrea Domaschio.
6: Dopo l'evacuazione della nave da crociera Ondius colpita dal focolaio di antivirus e attraccata due giorni fa a Tenerife per lo sbarco di 120 passeggeri, finora sono stati segnalati 11 casi, inclusi 3 decessi. Tutti e 11 i casi riguardano passeggeri o membri dell'equipaggio della nave. 9 degli 11 casi sono stati confermati come virus Andes, mentre gli altri 2 sono probabili. Lo ha reso noto oggi il direttore dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, durante un punto stampa col premio spagnolo Sanchez alla Moncloa. Non ci sono stati altri decessi dopo il 2 maggio. In Italia 4 pazienti asintomatici sono in osservazione ma stanno bene. Ieri 2 marittimi sono stati messi in quarantena precauzionale in Campania e in Calabria, negativo invece un sudafricano controllato ieri in Veneto. Il Ministero della Salute tranquillizza ma invita a segnalare i casi sospetti su aerei e navi rafforzando i controlli sanitari alle frontiere. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Le infermiere e gli infermieri rappresentano un vero e proprio esercito del bene, lo ha detto il presidente Mattarella nel centenario della giornata internazionale dell'infermiere. Alessio Orlandi.
7: Da eroi durante i mesi bui della pandemia a professionisti poco considerati e spesso vittime di minacce e aggressioni, la figura dell'infermiere nel corso degli anni ha subito molte trasformazioni di pari passo con il crescere dei bisogni medici e della popolazione. Gli infermieri sono l'esercito del bene, le parole del presidente Mattarella, che li ha ringraziati per quello che fanno ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà preziose insieme ai trattamenti di terapia. Secondo un rapporto realizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, in Italia esiste una carenza strutturale di almeno 65.000 camici bianchi. Il nostro paese ha circa 6,5 infermieri ogni 1.000 abitanti contro una media OCSE superiore a 8 infermieri. La situazione è particolarmente critica in Lombardia, Sicilia e Campania, dove il numero di infermieri per abitante è tra i più bassi d'Italia. Alla base della loro carenza l'aumento dei pensionamenti, la diminuzione delle iscrizioni ai corsi di laurea in infermieristica, stipendi considerati poco competitivi e condizioni di lavoro usuranti. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È quasi un bimbo su 4 in Italia vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Emerge dal report di UNICEF Opportunità disuguali, bambini e disuguaglianza economica. Ho perso le gambe, ma perdono. La commovente lettera di Davide, studente di 22 anni, sopravvissuto alla violenta aggressione di Milano dello scorso ottobre, ad opera di 5 giovanissimi, di cui 3 minorenni. Ce ne parla Raffaella Frullone.
8: Era stato aggredito da un gruppo di ragazzi, accoltellato e lasciato in fin di vita, ma oggi, a distanza di mesi, Davide Simone Cavallo, 22 anni, sceglie parole controcorrente: ho perso le gambe, dice, no, la voglia di vivere. La sua è una lunga lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire in cui racconta il dolore, la riabilitazione e la fatica di ricominciare. Era la notte del 12 ottobre scorso quando si trovava in zona Corso Como a Milano, quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 18 anni, prima gli insulti, poi una rapina da 50 euro degenerata. Viene colpito con 2 coltellate alla schiena e al torace, preso a calci e pugni. Le ferite sono così gravi che perde entrambe le gambe. Oggi però scrive così:
9: se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare, e qualche parte dentro di me che non voleva finisse così lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Lo sport, a tennis, Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli ottavi dell'Internazionale d'Italia, il Carrarino, afflitto ancora da problemi alla coscia, si è arreso in 2-7, 3-6, 1-6 al norvegese Casper Ruud. È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, l'ascolto dei nostri programmi.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Wild Waste, la mostra personale di Raulo Rovieto, artista di fama internazionale, mette in scena lo scontro tra la bellezza della fauna marina e l'invasione silenziosa delle plastiche. Fino al 20 maggio è al Best Western Hotel Regina Elena di Santa Margherita Ligure, che si trasforma così in un osservatorio privilegiato sulla salute dei nostri mari. L'allestimento scenografico, concepito come un'immersione suggestiva nelle profondità marine, accoglie 7 opere di valore che segnano le tappe fondamentali della carriera internazionale dell'artista. Opere che approdano in Liguria dopo le importanti collaborazioni internazionali con la delegazione italiana della Commissione europea e la Fondazione Prince Albert II di Monaco. La selezione attuale vanta inoltre un legame diretto con i più recenti dibattiti globali sulla tutela ambientale. Molti dei pezzi in esposizione sono stati protagonisti della mini personale presentata al Blue Economy and Finance Forum di Monaco 2025, evento di rilievo tenuto in occasione della conferenza mondiale sugli oceani di Nizza. Il cuore pulsante della mostra risiede in una raffinata trappola visiva. Lo spettatore viene inizialmente sedotto dall'armonia delle forme, dalla brillantezza dei colori di opere celebri, per poi scoprire in un secondo momento la cruda realtà della materia. Le creature marine sono infatti modellate con plastiche recuperate sulle spiagge, una scelta che trasforma lo stupore in consapevolezza, costringendo chi osserva a un confronto ravvicinato e onesto con lo stato di salute dei nostri oceani. Accanto alle plastiche, la materia si fa più densa e ancestrale in due pezzi chiave: Resilience, una scultura in legno e lamiera arrugginita, già esposta a Monaco, che ritrae lo squalo come un guerriero martoriato da battaglie millenarie, e poi Fragile, un'opera inedita che sfida l'immaginario collettivo. Uno squalo di scogliera a grandezza naturale costruito in cartone di recupero attraverso l'uso dei timbri tipici degli imballaggi. Orvieto ribalta così la percezione hollywoodiana del predatore, svelandone l'estrema vulnerabilità biologica e l'importanza vitale per l'equilibrio degli oceani. Con Wild Waste ho voluto creare un cortocircuito visivo, dichiara Raulo Orvieto. Le creature che plasmo sono messaggeri che portano addosso il peso del nostro impatto ambientale. Trasformare lo scarto in un grido di aiuto significa sperare che chi osserva possa sentire la stessa urgenza che provo io nel voler proteggere l'immenso patrimonio dei nostri mari.
0: Le parole della sostenibilità.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo delle bollette luce e gas. Che cosa sta cambiando? Quali le ripercussioni che ci sono da un po' di tempo? Insomma, vedremo quello che potrà accadere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per quanto concerne le bollette, visto la situazione estremamente precaria che c'è a livello internazionale da un punto di vista geopolitico. E ne discutiamo con Valentina Masciari, vicepresidente di Consumer Italia, che salutiamo e ringraziamo come sempre per la sua presenza nella nostra trasmissione. Allora, le chiedo subito, partiamo dalla bolletta dell'energia, che è quella sicuramente più significativa, soprattutto perché insomma stiamo per arrivare nel periodo dei cosiddetti condizionatori, quindi peserà forse maggiormente?
2: Sì, diciamo che questo periodo proprio specifico in questo momento è quello dove il consumo scende, perché siamo usciti dalla fase invernale dove il consumo era dettato dalla necessità di riscaldarsi maggiormente, e però andremo verso il periodo in cui sicuramente i consumi aumenteranno, perché ci sarà la necessità di raffrescare le abitazioni. Quindi aumentando i consumi sicuramente aumenterà il costo poi totale della bolletta. Se a questo ci aggiungiamo comunque un andamento del costo dell'energia che ancora tende ad alzare, ad aumentare, soprattutto nel mercato libero, che va distinto quindi dal mercato di tutela, nel mercato libero, stavamo dicendo, sicuramente questi due fattori comporteranno sicuramente un aumento delle fatture da qui in avanti.
1: Diamo uno sguardo anche alle bollette del gas, lì invece com'è la situazione per quanto concerne il gas?
2: Allora, per quanto riguarda il gas, sempre partendo dal presupposto che poi il prezzo del gas da noi va a condizionare il prezzo anche dell'energia, perché il prezzo dell'energia è collegato al prezzo del gas. Anche per quanto riguarda il mercato del gas, tendenzialmente avremo sempre una diminuzione dei consumi in questo momento, poi perché chiaramente siamo in questa fase di stallo. Qua va fatta una distinzione tra il mercato tutelato, cioè quello nel quale si trovano i vulnerabili, dove praticamente si sta registrando una diminuzione del prezzo del gas, che sta scendendo di circa il 7-6% nel mese di aprile. Quindi ciò comporterà un risparmio, ma questo sicuramente solo per i vulnerabili. Nel mercato libero dell'energia siamo ancora in una situazione di stallo, quindi con prezzi che sicuramente sono più alti, ancora più alti rispetto al periodo pre-crisi internazionale, diciamo così. Quindi ancora non si è raggiunta una stabilizzazione, certamente non abbiamo i picchi di qualche mese fa, ma siamo ancora sempre su livelli alti.
1: Sostanzialmente ognuno di noi ha dovuto fare una scelta, quella di andare sul mercato libero, quella a tutele graduali, o sul, se si è vulnerabili, come sottolineava lei, insomma, che le persone più anziane nel sistema dei vulnerabili. Allora possiamo analizzare i singoli comparti. Ad esempio, su coloro che sono vulnerabili, soprattutto le persone anziane, ci sono una serie di interventi anche da parte dell'ARERA sono previsti, dell'autorità che sovrintende?
2: Sì, sicuramente. Perché chiaramente in questa, diciamo che ci sono i soggetti definiti più fragili, diciamo in genere, quindi si sta pensando di rafforzare proprio le tutele per questa categoria di persone, di famiglie, ma in genere di rafforzare le tutele per chi comunque usufruisce, percepisce i bonus sociali, perché vuol dire che comunque si trova già di partenza in una posizione economica certamente non favorevole. È chiaro che queste sono tutte azioni che si stanno pensando ancora, ci saranno dei confronti, dei confronti anche con le associazioni dei consumatori, per esempio, si è iniziato a ragionare su questo e speriamo insomma si proceda per cercare delle misure di contenimento dell'aumento dei costi dell'energia dell'energia e del gas, innanzitutto per le fasce più deboli, però in effetti bisognerebbe riuscire a creare un sistema che vada ad impattare anche su chi, su quelle famiglie che non rientrano formalmente nelle fasce più deboli, più vulnerabili, però comunque subiscono sul loro bilancio familiare queste spese che aumentano.
1: Ecco, c'è invece quella categoria, la cosiddetta quella tutele graduali, cioè coloro che non hanno sostanzialmente scelto e che quindi insomma stanno in una via di mezzo, sono in qualche modo tutelati ancora, però c'è un limite temporale a tutto questo, qual è?
2: Sì, comunque nel 27 bisognerà in ogni caso decidere dove andare, quindi scegliere un fornitore. Io però dico sempre che siamo in un momento così instabile, così poco prevedibile nel mercato dell'energia, dove insomma

0: onde alte, insomma.
1: Sì, siamo appunto in un mare in tempesta. Quello che bisogna porre molta attenzione a qualunque scelta si decida di fare in questo momento. Sicuramente le famiglie, i consumatori si trovano nel mercato libero, come dicevamo, sono soggetti maggiormente a questo movimento dei prezzi, in particolare chi ha una offerta a costo variabile, quindi che subisce continuamente le variazioni del mercato. Maggiormente al riparo possiamo considerare chi ha un'offerta commerciale a prezzo fisso, che però sicuramente andrà a scadere, quindi ci sarà una rimodulazione da parte delle società di vendita di queste offerte. È chiaro che bisogna quindi valutare con attenzione tutto il quadro generale sempre, e nel momento in cui si va a fare la scelta considerare sicuramente il prezzo che ci viene proposto, elemento sul quale poi viene fatta la contrattazione materialmente, ma verificare anche la trasparenza, io lo dico sempre e lo ribadisco, della società di vendita, quindi porre attenzione a questi fattori sicuramente.
0: E allora noi ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare con il vicepresidente nazionale di Consumer Italia, Valentina Masciaris, ancora dalle bollette, perché già la scelta, come lei sottolineava proprio in quest'ultima frase, è fondamentale. A volte non bisogna fermarsi solamente all'aspetto prettamente economico di vantaggio e di risparmio.

0: In studio stiamo parlando delle bollette, della luce, del gas, stiamo cercando di fare chiarezza su quello che insomma riguarda un problema di tantissime famiglie e tantissimi italiani, sui costi delle bollette e su come anche cercare di risparmiare. Lo stiamo facendo con il vicepresidente nazionale di Consumer Italia Valentina Masciari, che salutiamo e ringraziamo nuovamente. Dicevo prima del brano musicale che in qualche modo la scelta di un'azienda a cui rivolgersi è importante e va fatta in base a un criterio economico, ma non solo.
1: Sì, certamente va valutata la serietà, la trasparenza dell'azienda. Viene proposta un'offerta commerciale, ma dobbiamo anche essere in grado di capire quanto è trasparente, quanto è corretta, esaustiva quella proposta commerciale e tutte le altre condizioni contrattuali che sono dietro a quell'offerta commerciale. Perché attenzione, magari il prezzo può essere conveniente, però ci sono dei costi che vengono aggiunti su altre voci. Cito una per tutti: il costo della commercializzazione, che magari viene aumentato di tot euro al mese, ed è chiaro che va ad incidere poi sul totale della fattura, o costi che vengono indicati sotto la voce generica, altre voci, altre partite vanno ad aggiungere appunto sul costo finale delle componenti che non c'erano state illustrate, e quindi poi alla fine magari andrò a spendere di più rispetto ad un'altra offerta che in apparenza poteva sembrare meno conveniente se vado a valutare esclusivamente il costo della materia prima.
0: Ma il consumatore responsabile, con la possibilità di cambiare, di verificare quello che sta pagando, ogni quanto tempo deve fare una sorta di check, una sorta di controllo del proprio rapporto con coloro che insomma gli forniscono energia e gas?
1: Sicuramente è inutile cambiare fornitore già alla prima fattura, perché per esempio la prima fattura potrebbe essere poco indicativa. Io consiglio sempre di aspettare almeno un paio di fatture per verificare effettivamente quello che poi è la ricaduta sulla bolletta concretamente di quell'offerta che si è sottoscritti. Andare a verificare poi soprattutto se la corrispondenza dei costi applicati, andare a controllare se i consumi addebitati sono su stime o su dati reali, anche se tendenzialmente adesso, essendo in corso in uno stato molto avanzato la sostituzione dei gruppi di misura, quindi dei contatori, tendenzialmente le letture sono più spesso su dati reali e non su stime. Però andare a verificare sempre questi aspetti comunque conviene, può essere utile.
0: Sono state anche cambiate le bollette, rese un po' più trasparenti, ma le chiedo che cosa guardare, cosa osservare quando ci arriva la bolletta a casa, quali sono gli indicatori più importanti da tenere in considerazione?
1: Andare ad osservare innanzitutto il dato dei consumi effettuati in quel mese o in quel bimestre, a seconda del ciclo di fatturazione che abbiamo, quindi la quantità dei consumi e, come dicevo, se sono su dati reali o su stime, andare a verificare in corrispondenza il costo dell'energia applicato, se quindi corrisponde a quello dell'offerta sottoscritta, e poi dare un'occhiata a tutte le altre voci presenti nella fattura per verificare comunque sempre una correttezza, una corrispondenza anche di queste. Se poi, perché mi rendo conto che la bolletta dell'energia è ancora poco comprensibile, ancora poco chiara comunque con tutti i correttivi apportati, prima di fare qualunque azione rivolgersi a dei soggetti come le associazioni di consumatori, che possono dare un supporto per capire almeno la correttezza della bolletta, o comunque se è necessario andare a correggere o contestare alcuni aspetti.
0: Un'ultima battuta, la parte finale è legata ai cosiddetti bonus che sono presenti, ma sia quello economico sia quello per chi ha delle problematiche sul portale dell'ARERA, ma sono ancora poco considerato da tante persone che ne potrebbero fruire?
1: Sì, in effetti capita ancora adesso e se ne sta parlando molto di più in questo momento storico particolare. Riscontriamo la mancanza del bonus sociale, diciamo così, sulla bolletta dell'energia o del gas, nonostante quella famiglia, quella persona potrebbe usufruirne. Quindi è evidente che il consumatore in genere dovrebbe essere ancora di più maggiormente informato su questi aspetti che poi vanno a suo vantaggio, anche perché semplicemente va fatto un ISEE, dall'ISEE automaticamente parte il bonus sociale se si rientra nelle fasce di reddito, quindi non è che chissà quale grande azione vada fatta, va fatta solo il modello ISEE, ogni anno va aggiornato e quindi se si rientra in quelle fasce previste dai bonus, per i bonus sociali automaticamente si rientra. È chiaro che per il disagio fisico invece va presentata una documentazione specifica legata proprio a questa alla particolare patologia, però poi il bonus comunque viene applicato, quindi ci sono queste agevolazioni, sono magari poca cosa, però ci sono e quindi è il caso di sfruttarle.
0: Grazie come sempre a Valentina Masciari, vicepresidente nazionale di Consumer Italia. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione e a voi che ci state ascoltando, come sempre vi auguro una serena giornata.
2: Al vostro servizio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Guerra in Medio Oriente, muro contro muro tra Iran e Stati Uniti. Trump valuta una ripresa degli attacchi. Il presidente statunitense ha incontrato i generali alla Casa Bianca per vagliare le opzioni. A stretto giro l'annuncio di Teheran. Le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto la partenza di Trump per la Cina è prevista per oggi pomeriggio. Grandi cose accadranno per entrambi i paesi, annuncia il tycoon su Internet. Il Parlamento israeliano ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso le atrocità del 7 ottobre 2023. Tra le accuse anche quella di genocidio, che prevede la pena di morte. Il rapporto di una commissione investigativa indipendente israeliana accusa Hamas e i suoi alleati di violenze sessuali sistematiche e diffuse nei confronti degli ostaggi che hanno portato a Gaza. La vicenda dell'antivirus, la valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio globale resta basso. Attualmente sono 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi. In Italia il paziente veneto che ha effettuato il test risulta negativo all'antivirus. Per la virologa Ilaria Capua, chi si ammala ha bisogno di cure importanti, ma si tratta di un virus che difficilmente si contagia. Il rischio diffusione per l'Italia, dice, è prossimo allo zero. Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Lo ha affermato stamane il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Roma alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale delle Infermiere. Celebriamo oggi, ha detto il Capo dello Stato, il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese, che ha vissuto in Italia. Stretta dell'Unione Europea contro la dipendenza creata dai social network, soprattutto per l'infanzia e l'adolescenza. Ursula von der Leyen sottolinea: il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social non può essere ignorato, e annuncia: quest'anno con il Digital Fairness Act ci occuperemo delle pratiche di progettazione che creano dipendenza e sono dannose. E intanto quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Emerge da un report dell'UNICEF che quantifica nel 23% i bambini in famiglia con reddito inferiore al 60% della media nazionale. È tutto per questa edizione, torniamo alle 15.

dove ricominciamo oggi con le classifiche, ricominciamo con le canzoni internazionali, quindi ce ne andremo per la prima parte oltreoceano con la classifica americana di Billboard Hot 100, quella che insomma ci fa scoprire le 20 posizioni, le 20 canzoni più apprezzate negli Stati Uniti d'America negli ultimi 7 giorni. E poi novità dalla scorsa settimana, nella seconda parte di questo martedì viaggeremo in Italia ma con le canzoni internazionali, quindi scopriremo gli internazionali in Italia che funzionano di più a livello radiofonico, e tutto ciò c'è stato suggerito, pensato, programmato e soprattutto spinto nella programmazione dal nostro chartman che ho qui davanti, ovvero Mister Sabino D'Alessandro, che ci accompagnerà oggi ovviamente fino alle 15. Guarda, è partito già col disco perché non vuole più sentirmi parlare. Allora, la numero 20 della Billboard Hot 100, iniziamo proprio dalla 20ª posizione e scende parecchio rispetto a settimana scorsa. Lui è Bruno Mars, la canzone più romantica del momento a livello internazionale, questa è Risk It All.

Bruno Mars, Risky Toll, la numero 20, la canzone con cui abbiamo aperto le danze per quanto riguarda la Billboard 800 di questa settimana. Come ogni settimana vediamo quali sono le canzoni che funzionano di più in America, anche in radio. Al numero 19 abbiamo una nuova entrata di Noah Kahan, che è uno dei grandi protagonisti, che mette a segno diversi singoli all'interno di questa classifica. Uno lo ascolteremo tra l'altro tra poco, che è uno dei più programmati anche qui su In Blue 2000. Tra l'altro Risky Toll di prima è la numero 1 della nostra chart personale di In Blue 2000, quella dei più programmati. Chissà se manterrà la vetta anche questa settimana. Alla 18 scende anche Tame Impala, questo è Dracula.

Dracula, Tame Impala, c'è anche una versione nuova che è stata remixata insieme a Ginny. Numero 18 in discesa questa settimana in America, al numero 17 scende anche Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Al numero 16 altro singolo dall'ultimo album di Noah Kahan con American Curse, nuova entrata. Alla 15 Pink Panthers in discesa con Stateside, e Noah Kahan lo ritroviamo anche alla 14 con un'altra new entry, l'ennesima dal suo album End of August. La numero 13 scendono di tante posizioni, ormai passato diciamo un po' l'effetto di Demon Hunters anche per la premiazione degli Oscar, e quindi la colonna sonora delle Antrix scende alla numero 13 con appunto Golden. Arriviamo alla 12, ascolteremo tra poco uno dei fenomeni della musica internazionale, e lo era già da piccolo, parliamo di Justin Bieber, con oltre 140 milioni di ascolti in un mese. Lui ha il record nuovo, Justin Bieber ha superato Bruno Mars e The Weeknd, tornando a essere l'artista più ascoltato mensilmente al mondo su Spotify, e a dare questo incremento e di questo dato è stato certamente la sua epica esibizione al Coachella 2026, e il mondo ancora si tratta tratta diciamo di questa questione, e soprattutto se si interroga sulla chiusura o meno di un cerchio oppure dell'inizio di questa sua nuova fase per il cantante. Oltre a questo rappresenta per la sua carriera avviata ben 17 anni fa un record che ha battuto non pochi primati, soprattutto dal punto di vista economico, si parla di cachet, streaming, anche merchandising, e ha ricordato per l'ennesima volta quanto la star canadese in questione è anche diciamo un moltiplicatore di valore nel mondo della musica. Quindi la partecipazione al celebre festival, con cui è stato accompagnato anche da un'ottima performance di un chitarrista, credo ci sia anche lui nelle performance del suo ultimo album, si chiama MKG, quindi andatelo a vedere nei suoi video, segnalato dal nostro Sabino D'Alessandro. Questo festival californiano del Coachella, stando alle indiscrezioni, si parla di circa 10 milioni di dollari di cachet soltanto per Justin Bieber, un cachet da capogiro che non solo posiziona lui tra le star più influenti a livello globale, ma lo incorona anche come la più pagata nella storia del Coachella. Tra l'altro ha superato il record precedente di Beyoncé e Ariana Grande. Tutto questo si concretizza anche con il suo successo dell'ultimo album, Swag numero 2, in cui c'è questa meravigliosa chitarra che lo accompagna in quasi tutti i singoli, e il nuovo singolo in ordine d'arrivo si intitola Daisies, che questa settimana comunque scende di qualche posizione. Si piazza alla numero 12 della Billboard 800, la classifica che vi stiamo raccontando su In Blue 2000.

Justin Bieber con Daisy, sarà il numero 12 in discesa. Saliamo di una posizione, di un gradino, numero 11 per la musica country, che vale in questo periodo e che soprattutto va per la maggiore in America. Abbiamo il grande successo dell'ultimo album di un grande protagonista che abbiamo citato prima, ovvero Noah Kahan, e noi la canzone che andiamo ad ascoltare, quella che occupa la posizione numero 11, si intitola The Great Divide su Inblu 2000.

sbaglio un colpo a Cannes, stra protagonista direi all'interno della Billboard 800. Questo è uno dei tanti singoli dall'ultimo album The Great Divide, che è al numero 11 in salita. Numero 10 è stabile Kehlani con Folded nella Billboard 800, nuova entrata per ancora il protagonista Noah Kahan con Doors, mentre alla numero 8 scende Alex Warren con Ordinary, anche lui, insomma, lo strapotere discografico e soprattutto le sue canzoni di grande successo, l'ultimo singolo lo ascolteremo tra poco. Mentre al numero 7 nuova entrata troviamo Ella Langley con Morgan Wallen, I Can Love You Anymore è il titolo del singolo. Saliamo alla numero 6 e di nuovo a bordo nella straordinaria storia personale di crescita e anche di premi, ha vinto il Grammy Awards come rivelazione quest'anno, parliamo di Olivia Dean, che ritroviamo in posizione in netta risalita questa settimana alla numero 6 con il suo secondo singolo in ordine d'arrivo. Questa è So Easy to Fall in Love. I could

partito anche il suo tour il 23 aprile scorso da Glasgow. The Art of Loving Live arriverà per la prima volta in Italia il 22 maggio prossimo al Cozzo del Carro Ponte di Milano. Appunto il tour di Olivia Dean, appena ascoltata alla numero 6 in salita con So Easy. Numero 5 stabile è la Langlin con Be Her, mentre al numero 4, e tra poco lo ascolteremo, scende la ex numero 1 di settimana scorsa, per l'appunto il ritorno di Olivia Rodrigo, mentre al numero 3 sale ancora Olivia Dean con il precedente singolo, ovvero Man I Need. Sale Bruno Mars, che abbiamo ascoltato già prima, in questo caso la canzone Just Might, la numero 2 in netta risalita, e risale di nuovo alla vetta, e gli americani amano Ella Langley con Choosing Texas, di nuovo la canzone numero 1. Ma alla 4 scivola, come detto, Olivia Rodrigo, e ci sono ovviamente tutti i fan molto allegri e insomma soddisfatti di questo grande ritorno per la pubblicazione di questo singolo, che insomma anticipa poi l'album completo che uscirà ufficialmente il 12 giugno. E l'annuncio del brano non è passato inosservato, soprattutto via social. All'inizio del mese, infatti, Olivia aveva, parliamo della Rodrigo ovviamente, ha iniziato a disseminare questi indizi, lasciando in giro strane ciocche di capelli rosa in 4 città differenti, e poi anche le teorie dei fan si sono sprecate sul contenuto della canzone stessa. E nonostante il titolo anche un po' drammatico di tutto quello che è apparso sul suo Instagram, soprattutto il pezzo in questo caso sorprende per il suo tono molto più leggero e ironico, che ha spiazzato ovviamente i fan, che pensavano decisamente di ascoltare un altro tipo di canzone. Vedi, quando fai praticamente marketing e promozione al contrario, cioè cerchi di sorprendere i fan in negativo e poi si stupiscono con qualcosa di bello. Drop Dead, la nuova canzone, il numero 4 in discesa nella Billboard 800, lei e Olivia Rodrigo.

titolo di regina delle vendite per tutto il 2025. Parliamo di Taylor Swift, ritornata con questo nuovo singolo Elizabeth Taylor, con cui inauguriamo la seconda parte nella classifica di questo martedì 12 maggio insieme qui su Blu 2000 per gli internazionali in Italia. Questa volta le canzoni internazionali più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, e quindi alla numero 20 c'era proprio lei, Taylor Swift, stabile. Numero 19 stabile anche Medusa con Don't Wanna Go Home, questo nuovo progetto discografico, mentre al numero 18 c'è Homebreaker in discesa, il penultimo singolo. Ormai ho perso il conto di tutti i singoli che sono usciti di Sombra nell'ultimo mese, credo che sia il penultimo, esatto, Homebreaker al numero 18 in discesa questa settimana. Questa settimana abbiamo una nuova entrata alla numero 17, parliamo del nuovo singolo dei Maroon 5, pluripremiata band con 3 Grammy e dischi di platino all'attivo, che tornano con questo nuovo singolo Heroine, che insomma segna il ritorno della band dopo l'edizione anche deluxe del loro 8° album in studio dal titolo Love Is Like del 2025. E in questa canzone ritrovano un po' il sound degli inizi, quello che li ha resi famosi, fondendo energia con una produzione raffinata e moderna, guidato dall'inconfondibile stile e dalla voce di Adam Levine, il frontman appunto dei Maroon 5. La canzone nuova si intitola Heroine, la ritroviamo al numero 17, nuova entrata questa settimana nella classifica internazionale in Italia.

dei grandi cantanti, di avere una voce subito riconoscibile. È lui, Adam Levine, non lo puoi confondere con nessun altro. In Maroon 5 con Heroin, numero 17, nuova entrata nella nuova classifica che vi raccontiamo da settimana scorsa qui su Blue 2000, ovvero degli internazionali in Italia. Alla 16 è stabile Teddy Swims con il suo vocione, il suo stile, anche lui inconfondibile. Il nuovo singolo è Mr. Know It All.

le belle novità di questo periodo anche il nuovo di Teddy Swims, Mr. Know It All internazionale in Italia. Questa è la classifica che vi stiamo raccontando, numero 16 stabile. Alla 15 Temper City con Self Aware stabile, numero 14 scende Bruno Mars con Just Might, la 13 la più alta nuova entrata di Madonna e Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love, alla 12 scende Mick con Fabulous, alla numero 11 è in salita Sombre, vi avevo detto l'avremmo ascoltato oggi, questo nuovo singolo Potential.

intitola Potential, il nuovo singolo di Sombra che troviamo alla numero 11 in Italia tra le canzoni internazionali più ascoltate. Alla numero 10 sale Another con Talk to You, numero 9 stabile Olivia Rodrigo che abbiamo ascoltato prima nella classifica di Billboard con Drop Dead, mentre al numero 8 stabile Taylor Swift con la canzone, il precedente singolo Opalite. Andiamo alla numero 7 dove troviamo un'altra coppia della musica internazionale, Miles Smith e Niall Horan. Questa è Drive Safe in posizione stabile.

0: posizione numero 7 stabili Mike Smith e Niall Horan, al numero 6 stabile anche The Pausa con Magnetic, mentre al numero 5 Bob Sinclair e Kaisa con la nuova I Can Wait occupano questa posizione in maniera stabile rispetto a 7 giorni fa. Tra le canzoni internazionali più ascoltate in radio nel nostro paese, al numero 4 è stabile Olivia Dean con So Easy, anche questa è una canzone che abbiamo ascoltato prima nella chart di Billboard, ma rimaniamo ovviamente in territorio internazionale fino alla fine di questo appuntamento di oggi. Lo facciamo con una delle canzoni più belle di questo periodo, ovvero Fever Dream, che è il nuovo singolo di Alex Warren, al numero 3 stabile.
1: How

per ballare anche il nostro Chartman, Sabino Alessandro in regia, vuol dire che il ritmo è veramente trascinante. Fever Dream, Alex Warren numero 3 tra gli internazionali in Italia, stabile questa settimana. Andiamo alla posizione numero 2, dove perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa Lady Gaga e Daichi, dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, la canzone Runaway, mentre c'è ovviamente una nuova numero 1 in salita, e lui ha caratterizzato il suo ultimo lavoro con tanta elettronica. Nuovo re di classifica Harry Styles, questa è American Girls.

anni 90, Dido's on Here With Me a chiudere l'appuntamento di oggi. Abbiamo ascoltato e soprattutto scalato due classifiche, da una parte la Billboard 800, dall'altra gli internazionali in Italia. Domani un'altra classifica ad aspettarvi a partire dalle 14, sempre qui su Blu 2000. Ringrazio il nostro Sabino D'Alessandro in regia, come al solito il mix è quello giusto, anche con l'informazione tra poco in arrivo grazie alla nostra redazione. Rimanete con noi perché dalle 15 arriverà Marco Parce con le parole di Blu 2000. L'ultima canzone di oggi non è in classifica, ovviamente abbiamo parlato di canzoni internazionali, ma un tocco d'Italia ci sta grazie a questa di Fiorella Mannoia. Questa è Il cielo d'Irlanda. Vi auguro un buon pomeriggio e a domani.

0: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran in primo piano, Trump valuta se tornare ai raid.
1: Sono pronto a riprendere gli attacchi sull'Iran. Minaccia dopo minaccia, Trump si caccia tutti quanti in una trappola sempre più stretta. Il regime di Teheran ovviamente non gli dà retta, anzi avverte che nel caso di una nuova offensiva potrebbe arricchire l'uranio che possiede fino al 90%, la soglia che serve a costruire una bomba atomica. Mentre si viene a sapere che nelle scorse settimane anche gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto raid contro l'Iran. Le nostre forze armate sono pronte a dare una lezione per qualsiasi aggressione, reagisce il capo del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intanto chi patisce di più è la popolazione iraniana, con disoccupazione e inflazione alle stelle e repressione feroce. Le impiccagioni non si fermano. Il blocco dello stretto di Hormuz penalizza soprattutto l'Asia, India in testa. Mentre dopodomani a Pechino Xi Jinping riceve Trump. Sfruttando la debolezza dell'avversario, la Cina si prepara a prendere la supremazia globale. Marco Burini, Nina, lo studio.
0: Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Secondo quanto dice l'ANSA, il giovane che si trovava già in quarantena sarà trasferito in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma. Nuovo incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, un operaio di 45 anni è stato travolto da alcuni materiali pesanti, inutili i soccorsi del 118, 8 ore di sciopero oggi proclamate dai sindacati di Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che ha annunciato 1700 licenziamenti in tutta Italia. Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà, emerge dal rapporto UNICEF che quantifica nel 23% i minori in famiglie con reddito inferiore al 60% della media nazionale. Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli ottavi degli internazionali d'Italia, è afflitto ancora da problemi alla coscia, si è praticamente arreso in due set al norvegese Casper Ruud. Un'occhiata alla borsa di Milano, borse che restano deboli naturalmente per quello che sta accadendo in Medio Oriente. Il FTSE MIB cede lo 0,78%, il petrolio è a $104 al barile. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Pronti anche oggi, ben trovati. Sarà che il pomeriggio di In Blu 2000 è in onda da cosa so, almeno 25 stagioni ormai, no? Stagione in più, stagione in meno, poi ogni anno tra l'altro con quell'aria da ultima stagione. Forse è per questo che ci divertiamo a ricordare subito in apertura quelle ricorrenze, no, un po' minori, quegli eventi lontani dalle celebrazioni ufficiali, anche se oggi non è proprio così, no? Eventi legati sempre in qualche modo alla tecnologia, anche quando non proprio in senso stretto, come oggi, no? La Florence Nightingale, fondatrice dell'infermieristica moderna che nasceva oggi nel 1820, è anche la pioniera nell'uso dei dati, per esempio, della statistica applicata alla salute, della visualizzazione dei grafici, no? Ecco perché la sua eredità è alla base della scienza della salute di oggi. Florence Nightingale nasceva più di due secoli fa a Firenze, tra l'altro, quando proprio la parola infermiere non esisteva, cioè le donne della sua classe sociale, parliamo di elite borghese britannica, insomma, mica pizza e fichi, no? Cioè, quelle donne lì non lavoravano, non studiavano, non si avvicinavano agli ospedali se non per beneficenza. E invece lei, testarda come solo chi ha una missione può essere, decide che la sua vita sarebbe stata tra i malati, con le mani sporche, no? Tra i numeri che nessuno guardava, perché Florence Nightingale non è soltanto l'angelo con la lampada, no? Questa è l'immagine tradizionale. Lei è una che capisce prima di tutti che per cambiare il mondo bisogna misurarlo. E la sua storia esplode durante la guerra di Crimea. Gli ospedali militari sono un disastro. I soldati muoiono più per le infezioni che per le ferite. Lei arriva, osserva, segna tutto, calcola e scopre che la mortalità non è un caso, ma una conseguenza, perché manca l'igiene, manca l'aria pulita, manca l'acqua pulita. E allora interviene mettendo a punto proprio l'idea del protocollo, cioè non è una questione di carità ma di metodo, e i numeri crollano. Ed è lì che nasce la leggenda, sì, ma soprattutto nasce un'idea completamente nuova, che la cura non è soltanto il gesto ma l'organizzazione. La salute non è soltanto il destino ma è una questione di prevenzione. E quando torna in Inghilterra rilancia, apre scuole, scrive manuali, forma generazioni di infermieri e soprattutto continua a fare quello che ha fatto la differenza: raccoglie dati, li trasforma in grafici, li usa per convincere i politici, i generali, i ministri, no? Florence Nightingale è una pioniera della data visualization, cioè una che capisce subito che un grafico fatto bene può cambiare più teste di mille discorsi. In un secolo in cui la medicina, tra l'altro, è ancora piena di superstizioni, lei porta ordine, logica, no? E lo fa con una calma che sembra quasi ironica. Cioè, il mondo la celebra come un simbolo romantico e lei continua a lavorare come un'ingegnera della salute pubblica. E adesso l'eredità di Florence Nightingale è dappertutto, anche se non ce ne accorgiamo. Cioè, ogni volta che in un ospedale troviamo un protocollo, uno standard, una procedura, è un pezzetto di lei. Ogni volta che parliamo di prevenzione, di igiene, di statistiche sanitarie proprio, stiamo usando strumenti che lei ha contribuito a inventare. Ogni volta che pensiamo alla cura come un sistema e non soltanto a un gesto, no? Un gesto di un individuo, stiamo camminando su un sentiero che lei ha aperto. E poi c'è l'aspetto culturale, insomma. Florence Nightingale ha trasformato l'infermieristica in una professione, in una disciplina, in un pilastro della società moderna. Ha dato dignità, ha dato formazione, autonomia a un ruolo che prima non aveva nome. Ha dimostrato che la cura è competenza, non vocazione. È scienza, non improvvisazione. Sempre perché la modernità non nasce dalla tecnologia in sé, ma dal modo in cui la usiamo, sta tecnologia. Non nasce dai dati, ma da chi sa leggerli. Non nasce dal progresso, ma da chi è capace di indirizzarlo verso il bene comune. Florence Nightingale lo ha fatto in un momento storico dove tutto era più difficile, più lento, eppure c'è riuscita, insomma. Pacca sulla spalla a tutta la categoria. Oggi, come tutti i giorni, infermiere e infermieri, buona giornata internazionale dell'infermiere. Questo è il nome ufficiale. Le parole di In Blu 2000, oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo invitarvi alla grande serata di venerdì prossimo, venerdì 15 maggio, all'Arena di Verona per la grande sfida. Incontrarti, una serata di musica, di danza, ma soprattutto di solidarietà. Ma chiederei conferma ad Enrico Garnero, che ci ha messo anima e cuore in questo progetto. Buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dello spazio. Sono io, ma naturalmente rappresento un gruppo di tantissimi volontari per organizzare questo grande evento, tra volontari e tantissimi professionisti che si mettono a disposizione gratuitamente per rendere possibile questo evento.
0: Intanto l'Arena di Verona è uno dei luoghi più prestigiosi forse che ci siano in Italia, non più soltanto il Tempio della Lirica, ma uno proprio dei simboli della cultura, oltre che della città di Verona. Di Verona anche il conduttore Amadeus, di Verona
1: la Caritas
0: diocesana, l'Unitals e l'Associazione La Grande Sfida, a cui sarà destinato proprio l'incasso della serata, se non ho capito male.
1: Sì, esattamente, a tre progetti delle tre associazioni che ha nominato, tre progetti sostanzialmente dedicati alla disabilità, ognuno con una piccola sfaccettatura diversa, all'Arena di Verona, perché comunque è un evento che la città sente molto. La grande sfida, incontrarti, nasce molti anni fa, ma si è sempre svolto per le strade del centro storico di Verona. L'anno scorso, per un'intuizione dell'associazione La Grande Sfida e una grossa collaborazione con il Comune di Verona, a mezzo del sindaco Damiano Tommasi, nasce l'idea di collaborare con grandi artisti all'interno dell'arena. E quindi facciamo questo passo l'anno scorso con l'idea che fossimo matti, più o meno tutti anche nel mondo dello spettacolo ci consideravano mezzi matti, perché stavamo chiedendo a grandi artisti di esporsi a una sostanzialmente è una serata in collaborazione con artisti con disabilità, ma quindi sul palco non ci sarà mai un artista famoso soltanto, sarà sempre accompagnato da un gruppo, da un danzatore, da un cantante, da un musicista con una disabilità, e quindi usciranno delle performance uniche e ripetibili, si vedranno solo quella sera queste collaborazioni, oppure magari piaceranno talmente tanto a certi artisti che decideranno poi di farle diventare standard. Quindi è un format non semplice per questo, perché appunto in un luogo di grande prestigio e complesso gli artisti normalmente tendono a proteggersi, naturalmente, certo, a far cose molto molto provate
0: nella comfort zone, ecco.
1: Esattamente, giustamente, perché poi sono in ballo delle carriere. Noi li abbiamo convinti ad esporsi e a fare delle esporsi a un rischio. Il rischio, devo dire, che però l'anno scorso ha portato veramente a delle performance straordinarie.
0: Tra l'altro, in continuità con l'anno scorso, torna Paolo Ruffini, che è stato conduttore. Quest'anno sarà invece uno degli ospiti, insomma, con uno dei monologhi che ha scritto,
1: sì,
0: apposta.
1: Esattamente, Paolo Ruffini l'anno scorso ha condotto e si è innamorato del progetto e ha voluto quest'anno, nonostante i tantissimi impegni, esserci comunque, e ci regalerà un monologo scritto appositamente per l'evento, e quindi anche questo è ripetibile, non sono pezzi dello spettacolo, ma proprio una cosa irripetibile. Insieme a lui tornano all'Arena di Verona anche il gruppo che recita con lui in Ding Dong Down, questo spettacolo ormai è diventato uno spettacolo di grandissimo successo, e Federico Parlanti, il ragazzo che lavora sempre con il ragazzo Down, che lavora sempre con Ruffini, sarà il braccio destro di Amadeus, quindi nasce una nuova coppia dello spettacolo sostanzialmente.
0: Sì, è vero, no, stavo cercando di fare mente locale, cos'era, Padovani, Grandottori, eccetera, eccetera, veronesi tutti matti.
1: Bravissimo, esattamente, quindi calza con noi per la nostra follia, e poi quella che ci porta a avere dei risultati a volte anche strani. Questo qui sarà veramente una grande serata, portiamo all'Arena di Verona per la prima volta nella sua straordinaria carriera Lina Sastri, che è accompagnato dal maestro Adriano Pennino al pianoforte, faranno un omaggio a Gino Paoli, Ornella Vanoni e uno a Pino Daniele. E anche qui accompagnati da un pittore che è un po' andato anche agli onori delle cronache nei mesi scorsi, un pittore senza braccia e senza gambe che dipinge con tenendo il pennello con la bocca, che si chiama Canale, e anche questo sarà un altro grandissimo momento di emozione, ma anche momenti di grande spettacolo. Pensate che ci sarà praticamente l'intero cast di Notre Dame de Paris che ci fa percorrere lo spettacolo con le arie migliori di questa opera pop di Cocciante. L'anno scorso è stato Cocciante ospite e ha voluto che quest'anno venisse la rappresentanza importante del suo cast.
0: Insomma, sono diverse sfaccettature di arte per guardare a quello che è successo nel passato, sicuramente vivere il presente, ma immaginare un futuro concreto, possibile, dove sostenere anche concretamente le associazioni che giorno dopo giorno scendono in campo con una serie di progetti. Insomma, questo mi pare che sia il punto da mettere a fuoco.
1: Assolutamente. Il risultato finale fondamentale è che ogni euro di incasso viene destinato a queste associazioni, in quanto le spese, che naturalmente per quanto ridotte in un evento di questa dimensione ci sono,
0: anche solo la corrente dell'Arena di Verona, ecco, tenere accese le lampadine,
1: solo il personale per aprirla, ecco, diciamo, certo. Se non altro l'impiantistica, insomma, queste cose qui, nessun artista percepisce nessun compenso, ma potete capire, solo i viaggi, insomma, ecco, queste naturalmente sulle spese vive vengono comunque completamente coperte da partner che ci tengono molto a sostenere il progetto, e quindi ogni euro incassato viene destinato ai tre progetti solidali. Quindi credo che anche questo sia uno stimolo ulteriore per partecipare a una serata unica
0: festa.
1: Di grandissimo spettacolo, oltre che di grandi tematiche, anche di grande spettacolo.
0: Caritas Diocesana, l'Unitalsi e l'associazione La Grande Sfida di Verona, da Verona per Verona. La Grande Sfida, incontrarti 2026, venerdì prossimo 15 maggio all'Arena di Verona. I biglietti sono già in prevendita, ne abbiamo parlato con la punta dell'iceberg, ecco, dell'organizzazione, Enrico Garnero. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie, i biglietti sono appunto su Ticket One e Box Office Live, affrettatevi perché stanno andando molto velocemente, ma ci teniamo ad avere l'arena molto esaurita, perché questa è un'occasione del pienone, insomma, ci serve il pienone.
0: E ce la faremo, grazie.
1: Grazie, grazie.

novembre per incontrarla nei teatri in uno spettacolo di violini ed elettronica che sembra interessante sulla carta, no? Lei è Chiara Gagliazzo nel pomeriggio di In Blu 2000. Più tradizionale invece Robbie Williams col disco che avrebbe voluto scrivere quando aveva appena lasciato i Take That, ma parliamo sempre di 20 anni fa.

che è anche il titolo, Lontano da casa. E il video di questa canzone pure è molto intimo, racconta con le immagini proprio un modo di intendere la musica, insomma una serie di riflessioni che fanno il paio, riflessioni sul lavoro, no? Che Ero Caddeo, così si fa chiamare lui, condivide sui social. Le parole di In Blue 2000, ma perché c'è tutta una fascia di artisti impegnati, no? Impegnati sul campo, penso a Moby per esempio, che ha trasformato la sua carriera in una piattaforma etica, è un animalista radicale, un ambientalista militante, un attivista politico senza filtri, che usa da anni la musica, i libri, i documentari, i social per parlare di diritti degli animali, di veganesimo, di crisi climatica, di salute mentale, di responsabilità sociale dell'industria della cultura. È uno che non fa beneficenza, fa proprio battaglia culturale, devolvendo i ricavati, insomma, di dischi interi, devolvendo interi progetti proprio alle cause sociali in cui crede. Moby è questo qui.

nella tracklist del disco nuovo che arriva a luglio ci sarà anche una cover di Amy Winehouse, che non è una cosa mica da poco, no? Che poi i Rolling Stones con la Winehouse avevano duettato, ma tipo una ventina d'anni fa, all'Isola di Wight, live, lei che era salita sul palco per cantare insieme un classico della Motown. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Rough and Twist dei Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

sabato sera sul palco dell'Olimpia, quelle mura sacre che hanno visto passare la storia della musica, no? Il Mediterraneo che bussa al cuore di Parigi. Carmen Consoli, nel pomeriggio di In Blue 2000 stavo sbirciando le scalette del tour, no? Amuri, luci, non mi sembra di vedere confusa e felice, ma va bene così, eh? In fondo la storia della cantantessa passa anche da quel Sanremo 97 dove era uscita alla prima serata cantando proprio Confusa e felice, che è diventato poi il titolo del secondo disco da cui poi sarebbe iniziato tutto, insomma. Torniamo ancora più indietro, lungo la linea del tempo, che la musica pure è uno degli argomenti che ci piace insieme alla tecnologia. Torniamo all'Inghilterra del 1981, The Stranglers.

È il tipo di canzone, diciamo, che non passa inosservato, ecco. Sarà per questo tempo che sembra un po' un valzer, no? Al solo di chitarra in mezzo, diciamo che si sente, ecco, che è figlia di un tempo dove la musica poteva essere tante cose, 1981, dicevamo, però mi fermerei qui prima dell'effetto nostalgia, no? Ai tempi miei, tutti quei discorsi da boomer. Golden Brown, il titolo, mentre ci avviciniamo anche al prossimo In Blu 2000 News con le ultime dall'Italia e dal mondo, tra pochissimo. State con noi.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: Tregua in Medio Oriente appesa ad un filo, annuncia Trump, che valuta una ripresa degli attacchi dopo nulla di fatto sulla riapertura della trattativa con l'Iran. Teheran da parte sua annuncia: le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto Trump è pronto per partire oggi per la Cina, annuncia: grandi cose accadranno per entrambi i paesi. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Un cameriere di 23 anni è ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati, rischiano l'accusa di tentato omicidio. Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, così stamane Mattarella, intervenendo alla cerimonia in occasione del centenario della giornata internazionale delle infermiere. Insieme costruiamo salute, questo il tema scelto per la giornata. Quella dell'infermiere è una professione che nel tempo è cambiata, ma che si fonda sempre su competenze e umanità, spiega Angelica Capocchiano, infermiera che opera a Busnago in provincia di Monza e Brianza.
8: Solo dopo gli anni 90 abbiamo iniziato con il percorso universitario, successivamente sono stati inseriti percorsi di master di primo e di secondo livello, le lauree magistrali, i dottorati di ricerca, quindi è una professione che negli anni aumenta continuamente il proprio valore. L'infermiera del futuro, mi aspetto che in maniera autonoma riesca a gestire situazioni e una complessità assistenziale sempre più elevata, ma anche in maniera autonoma. Basta pensare adesso anche agli ospedali di comunità, quindi sono centri, insomma, di raccolta dove l'infermiere è riferimento per l'attività assistenziale, per la cura. Il lato umano è fondamentale, avere un approccio empatico è, direi, la base della nostra professione. La formazione è qualcosa che ci aiuta continuamente, quotidianamente, a lavorare al meglio, a svolgere in maniera professionale il nostro lavoro.
7: Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM, sulla quale è stata pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Il test del giovane, che si trova in quarantena, arriveranno in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma per chiarire l'eventuale positività. È morto oggi improvvisamente all'età di 79 anni il cardinal Paul-Émile Tschering, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Desidero esprimere le mie sentite condoglianze ai familiari, come alla comunità di Sion, in tutti gli incarichi a lui affidati. Il compianto porporato ha generosamente agito testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro, scrive il Papa. È tutto, torniamo alle 17.

Intanto questo è il primo assaggio del disco nuovo di Paul McCartney che arriverà a fine mese, The Boys of Dungeon Lane, quello dei ricordi da bambino, quello in cui lui suona praticamente tutti gli strumenti, che è poi lo stesso spirito di quando aveva esordito da solista nel 1970. L'unico batterista di tutto questo disco nuovo, provo a dire, è Ringo Starr, l'altro Beatle vivente, in un duetto di musica e parole che è uscito venerdì scorso, tra l'altro. Le parole di In Blue 2000, c'è ancora Francesco Filippi in regia, del primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale italiano. Vorrei aspettare a parlare con un esperto perché non mi sembra una cosa piccola, ecco, però, come dire, quando ci sono gli strumenti della tecnologia di mezzo, diciamo che tutto si complica un pochino. Io per esempio sto andando un po' in ansia, no, per gli smart glass, cioè non perché me li voglio comprare, ci mancherebbe, ma perché mi spaventa un po' che chiunque con questi occhiali smart che ormai non servono più per vedere ma proprio a registrare quello che vedi possa fare cose che vanno un po' oltre il buon senso, ecco, con tutto quello che comporta in termini di privacy. Per esempio, in questi giorni si sta parlando del caso di una donna inglese che parlava con un tizio per strada, no, convinto che fosse un incontro casuale, come va, bella giornata, mi dice la strada per... succedono, no? E invece lui stava registrando tutto con questi occhiali, come se fosse la cosa più naturale del mondo, e fino a qui già fastidioso, però sai, luogo pubblico, insomma, c'è poco che puoi fare. Il bello arriva dopo, quando il video finisce sui social, diventa virale e lei lo scopre perché un'amica le manda il link, che è un po' come scoprire che sei in televisione perché, capito, il barista ti ha chiesto l'autografo. Lei contatta questo tizio online, gli chiede giustamente di togliere il video e lui le chiede dei soldi, come se fossimo ufficialmente nell'era in cui la privacy, cioè i fatti miei, è diventato un servizio a pagamento. La polizia apre un'indagine, ma dura poco perché non ci sono abbastanza elementi. Le piattaforme lo tolgono il video, bannano l'account, fanno la solita pulizia di facciata, insomma. Lui però, tempo zero, ricarica tutto da un'altra parte, come se non fosse successo niente, perché internet poi è così, no? Puoi togliere un video, ma non puoi togliere la voglia di essere un cretino a uno che è cretino. Ecco perché, apro e chiudo parentesi, tutti dovremmo pensare bene prima di pubblicare un video, una foto, una qualunque cosa online. La cosa più surreale è che questi occhiali smart che registrano dovrebbero avere una lucina che ti segnala che stanno registrando, dovrebbero, perché poi basta un pezzettino di scotch, un pennarello, un dito, capito, messo lì per sbaglio, per non parlare dei tutorial in rete, no, per far sparire definitivamente quella lucina, e tu diventi un contenuto. Meta, ovviamente, che questi smart glass li produce, dice che vanno usati in modo responsabile, che è un po' come se, capito, vendi un lanciafiamme e dici attenzione, non date fuoco a casa. Cioè, la verità è che la tecnologia è diventata così discreta che può permettersi di essere invadente. E noi siamo ancora qui a sperare, capito, che il buon senso sia sufficiente. Spoiler, non basta. Lei adesso, sta tizia inglese, vive con l'ansia che quel video possa tornare fuori domani, tra un mese, tra 10 anni, perché la rete non dimentica. La rete archivia, conserva e poi non si sa bene come, quando e perché ripropone, ritira fuori. E allora sì, questa storia è un caso, ma è anche un promemoria. Cioè non serve più un telefono puntato in faccia per essere ripresi. Basta incrociare la persona sbagliata con gli occhiali giusti. Poi vaglielo a spiegare tu al giudice che t'ho spaccato la faccia perché sei un cretino e te lo sei meritato. Lo so che non è bello da dire, però ecco, mettiamola così. Spero di non trovarmi mai in una situazione del genere. Le parole di In Blue 2000.

laurea, canta Coez, canzone che è nel trailer e pure nella colonna sonora della nuova serie animata Due Spicci, no? Creata, scritta, diretta da Zero Calcare, arriverà su Netflix, cos'è, a fine maggio. Non è una novità di oggi, che la musica e le immagini vivano in simbiosi, ma da sempre, insomma, perché una scena può essere girata benissimo, ma è la musica che sottolinea, come dire, la componente emotiva. Le serie TV, per esempio, usano la colonna sonora pop come un linguaggio parallelo che non accompagna ma commenta. Penso per esempio a tutto il revival di Stranger Things, tanto per fare un nome, con quelle canzoni che sono tornate in classifica dopo essere passate da quella tracklist. Canzoni che ti suggeriscono cosa sentire, cosa intuire, cosa ricordare, e diventano proprio un pezzo di identità della serie. Ecco perché funziona anche al contrario, no? Quelle canzoni magari più vecchie, un pochino più dimenticate, fuori dai riflettori, che trovano nuova vita, vengono scoperte anche dalle generazioni più giovani e diventano meme culturali. È un patto non scritto. Tu guardi, la musica ti guida, anche perché molto spesso è proprio quella canzone che ti rimane addosso quando la puntata è finita. Le parole di In Blue 2000.

poi stavo facendo mente locale ad alta voce. Questa è la settimana del Salone del Libro di Torino, venerdì ci collegheremo col nostro corrispondente, è la settimana di Mantova Food and Science, di cui pure parleremo nei prossimi giorni. C'è un bellissimo progetto di QAM, Medici con l'Africa, che merita di essere raccontato, e poi come sempre le canzoni di ieri e di oggi a fare da collante in questo pomeriggio che passiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Tutte le interviste, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, le interviste integrali degli ospiti che passano a trovarci sono disponibili come podcast su Play 2000, che è l'applicazione gratuita per tutti gli smartphone, per ascoltare la radio, per seguire gli aggiornamenti della redazione di Inblu 2000 News e perché no per buttare un occhio alla TV, che è TV 2000, canale 28 del digitale terrestre, una sola grande famiglia. Ma appunto, Play 2000 anche semplicemente per ascoltare noi, che per oggi andiamo via, ma torniamo ancora domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: lavoro che ricordano sicuramente tutti. 5 anni fa Luana D'Orazio a Prato in una fabbrica tessile morì perché venne proprio schiacciata, presa nella morsa di una macchina. E adesso però la procura di Prato, ci sono state delle condanne, adesso poi lo diremo, insomma, la procura di Prato ha riaperto un fascicolo di indagine. Perché, Giovanni?
1: Perché si sono delineati nuovi accertamenti tecnici rispetto a quelli che sono stati gli elementi presi in considerazione nel processo. Lo ricordiamo, sono stati condannati in rito abbreviato e pena sospesa i due titolari dell'azienda tessile, mentre in primo grado il tecnico manutentore della fabbrica, che era responsabile della sicurezza del macchinario, è stato assolto. L'accusa richiedeva un capo di imputazione che prevedeva la rimozione dolosa di dei meccanismi di sicurezza. Sostanzialmente, secondo l'ipotesi di accusa, Luana avrebbe avuto il suo incidente mortale, come ricordavi, letteralmente stritolata da un macchinario, perché per velocizzare la produzione sarebbero state rimosse delle misure di sicurezza, delle paradie di sicurezza. La procura di Prato ha chiesto ulteriori accertamenti, nonostante in secondo grado, in processo d'appello, abbia già fatto ricorso rispetto a questa soluzione, ed è una decisione, una notizia che arriva appunto, come ricordavi, a 5 anni da questo episodio. Il fatto avvenne il 3 di maggio del 2021.
0: Quindi questo dovrebbe riguardare il manutentore?
1: Potrebbero essere riconsiderati nuovi elementi laddove si possa configurare una sorta di revisione anche per le eventuali responsabilità ulteriori dei titolari della ditta. La madre di Luana D'Orazio, Emma Marrazzo, che tra poco sentiremo, insomma, ha condotto una battaglia molto forte su questo, definendo le pene che sono state inflitte ai due titolari molto molto basse, 2 anni e 1 anno e mezzo, in pena sospesa tra l'altro in rito abbreviato.
0: E allora sentiamo la madre di Luana, Emma Marrazzo.
2: Sono rimasta meravigliata.

0: simbolo di ingiustizia, almeno la vorrei dichiarare con tutti voi simbolo di giustizia. Mia figlia ha subito ingiustizia dalla giustizia.
1: Eh beh, insomma, sì, è stata una morte veramente atroce e eclatante, e appunto sono già state appurate le carenze che in questi casi con macchinari del genere poi si possono rivelare fatali. Quanto andranno avanti queste nuove indagini? Vi hanno detto qualcosa?
2: Questi accertamenti dovrebbero svilupparsi nelle prossime settimane. La Procura di Prato è guidata da Luca Tescaroli da diversi anni. Tescaroli che, per dire, ha indagato per esempio sui mandanti delle stragi degli anni 90, è un procuratore, un giudice di livello molto alto, anche a carattere nazionale, e si sta denotando anche in questo tempo per un grande attivismo, soprattutto in un territorio come quello di Prato, che abbiamo raccontato tante volte, anche molto difficile e molto complicato dal punto di vista della criminalità, anche per le infiltrazioni per esempio delle mafie orientali. Dal punto di vista giuridico, Emma Marrazzo da diversi anni, anche con il sostegno della UIL, peraltro era oggi proprio qui a Firenze insieme al leader della UIL nazionale Bombardieri, per definire un nuovo tipo di reato, ovvero l'omicidio sul posto di lavoro, laddove si possano configurare appunto quelle situazioni che provochino una morte sul lavoro in presenza di negligenze o di carenze. Questa è una delle battaglie che sta portando avanti e che peraltro CGL e CISL e UIL hanno anche riconosciuto lo scorso anno, quando la manifestazione nazionale del 1° di maggio fu fatta proprio a Montemurro, il luogo dove è morta Luana D'Orazio.
1: Sentiamola ancora la mamma.
0: E il mio obiettivo fondamentale è: non smetterò, se non c'è il dolo che c'è, mettiamolo per legge eventuale, basta aggiungere una piccola magica parolina, no? Chiamiamola magica, la voglio chiamare magica, perché almeno uno ci presta più attenzione, no? Perché per la produttività sul mondo del lavoro non viene fatta. Le leggi ci sono dappertutto, chi commette qualsiasi cosa, e la legge c'è. Perché sul mondo del lavoro no, mi chiedo, perché non si tocca il mondo del lavoro? A me manca tutto di lei, cioè proprio tutto, era il sole della mia vita, era il sole di tutti. Gli direi che le voglio tanto bene e che spero che un giorno otterrà giustizia, perché lei la voleva la giustizia. Era un tipino solare, gioiosa, affrontava i problemi così, cioè non alla leggera, però non gli dava tanta importanza con tutte le persone, cercava di dire: ma dai, si guarderà domani, si risolverà domani. Era così lei. Spero che lei otterrà questa giustizia, perché se lo merita, lei e tutti quelli che finiscono come lei, perché ce ne sono ancora troppi.
1: E quanta ragione, lo speriamo tutti. Per chiudere, cosa comporterebbe il reato di omicidio sul lavoro rispetto, insomma, ai reati?
2: Sostanzialmente, se posso fare un parallelo facilmente intuibile, è come quando fu introdotto il reato di omicidio stradale, ovvero sia una migliore definizione, una maggiore definizione delle responsabilità, laddove nel caso di un incidente stradale qualcuno stesse guidando in stato di ebbrezza, sotto effetto di droga. Fino all'introduzione della legge poteva essere ipotizzato soltanto l'omicidio colposo, perché c'era una mancanza in questo senso. Allo stesso modo risulterebbe un inasprimento delle pene laddove si verificassero delle mancanze, se ritenute dolose, per magari, come purtroppo è successo, altre vicende, per aumentare la produttività, laddove si tolgano delle misure di prevenzione di sicurezza a danno dei lavoratori.
1: E allora seguiremo, tu ci terrai aggiornati. Giovanni, grazie.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani, buon pomeriggio.
3: A te Federica e ai nostri ascoltatori.
1: Con te parliamo delle problematiche, ne abbiamo parlato anche ieri con la radio di Cagliari, qui il problema della casa è in continuo aumento ed è emerso anche da questo rapporto della Caritas di Rimini, dove nel 2025, quindi lo scorso anno, sono passate più di 8.000 persone. Simona.
3: Proprio così, Federica, diciamo che questa indigenza, questa povertà che fotografa annualmente da tanti anni questo osservatorio, ci dice che è sempre più vicina di casa, ma non in senso metaforico, nel senso che è proprio legata alla mancanza della casa, che sia in affitto, chiaramente più difficilmente di proprietà, ma evidentemente ci sono tante persone in più che in Caritas arrivano pur avendo un lavoro, quindi avendo anche la possibilità di avere un reddito, ma non avendo la disponibilità economica per potersi pagare una fine.

0: e quindi non solo persone sole ma anche intere famiglie che sono costrette ad alloggi di fortuna, che sia un residence per qualche settimana, che sia purtroppo in alcuni casi anche l'automobile. Diciamo che il fatto che Rimini sia, e lo dice l'Istat, che siamo la terza città in Italia più cara, con aumenti sempre dell'inflazione che galoppano, rende la possibilità di vivere a Rimini anche per persone che vengono qui a cercare lavoro, e sono tante, effettivamente non si riesce perché gli stipendi non sono sufficienti poi per pagarsi una casa o un alloggio. Sta diventando veramente però una situazione complicatissima che sai, tu pensi sempre al povero, a qualcuno che è lontano da te. In realtà quello che hanno raccontato proprio nella presentazione è che ci sono tanti nuovi poveri che fino a ieri non lo erano. Questo credo che sia drammatico.
1: Allora, tu hai intervistato Isabella Mancino, che è responsabile dell'Osservatorio sulle povertà di Caritas Rimini. Sentiamola.
2: Ci sono più persone nuove rispetto al passato. Il 35% delle persone incontrate sono venute per la prima volta nel 2025. E tra i nuovi ci sono più uomini, più immigrati provenienti dal Centro Africa, dall'Asia e dal Sud America, che hanno in particolare il problema della casa e del lavoro. Invece, rispetto a quelli che già conoscevamo, la situazione è più drammatica. In particolare mi viene da dire che è più drammatica per gli immigrati, perché ad esempio fanno molta più fatica rispetto agli italiani a trovare casa, perché alcuni non riescono neppure a vederla la casa. Quando telefonano per chiedere un appuntamento gli dicono no, è già piena. Il problema casa è l'emergenza principale, tant'è vero che una persona su tre tra quelle incontrate ha il problema della casa. In particolare segnaliamo anche le famiglie, c'è un aumento di famiglie che vivono in residence anche con minori, e questo è un problema perché ovviamente quando arriva maggio i prezzi salgono e capite bene che famiglie con minori non possono andare in strada.
1: Allora, residence che significa, Simona?
0: Ma guarda, sono delle grandi strutture dove ci sono dei micro appartamenti, dove c'è anche la possibilità di utilizzo cucina. Ma perché Isabella diceva questa cosa? Perché sono molto ricercati dai turisti che magari non amano andare in hotel o in altre strutture e cercano proprio il residence. Quindi proprietari tengono le persone, le famiglie durante l'inverno, ma poi a maggio. Grazie, arrivederci, ci vediamo ad ottobre.
1: Come era stato questo per i terremotati, che erano stati portati negli alberghi e nelle strutture, e poi loro hanno bisogno e non ci sono alternative. Sentiamola ancora Isabella Mancino.
2: Altra novità sta sulle donne. Quest'anno abbiamo incontrato circa un 45% di donne, ma tra queste abbiamo notato delle differenze rispetto agli uomini. Ci sono più vedove, più separate e più divorziate rispetto agli uomini. Questo perché le donne si ritrovano sole e in difficoltà nel dover gestire tutti i carichi economici, ma non solo, perché anche emotivi, conciliare il lavoro con la famiglia, conciliare la cura, che spesso è non solo dei minori ma anche dei genitori, e quindi queste donne molto molto in difficoltà. Un altro tema sono le ucraine, e in particolare le persone anziane, perché c'è un aumento di persone anziane che si rivolgono a noi, e rispetto alle ucraine c'è il grande, io le ho definite intrappolate, perché sono anziane e non possono più lavorare sul nostro territorio, ma non riescono a tornare in patria perché c'è la guerra, e allo stesso tempo magari i risparmi che avevano fatto li avevano investiti in case che sono andate distrutte, o comunque su figli che non ci sono più, quindi loro sono le povere tra le povere in questo momento.
1: È una situazione incredibile, non so come dire.
0: Esatto, infatti emergenze dentro le emergenze, anche quest'ultimo delle signore ucraine, che tanto sono anche importanti per le nostre famiglie. Quanti di noi hanno avuto una signora, una badante che si è occupata delle persone che ci sono più care, eppure poi anche loro, che sono tanti anni che sono qui, arrivano anche ad un'età per cui non sono più in grado di lavorare, eppure restano qui perché in questo momento a casa dove vorrebbero ritornare non è possibile.
1: Poi sempre bisognerebbe vedere, Simona, io insisto sempre, se queste persone hanno una pensione o non hanno lavorato sempre al nero, perché questa è una cosa enorme, non ne parla mai nessuno, perché sai, tante di queste persone non si dovrebbero rivolgere alla Caritas se avessero una pensione. Adesso lasciamo stare la guerra, il paese di provenienza, non mettiamo troppa cosa insieme, ma se le persone lavorassero tutte regolarmente, anche una pensione modesta, però già, insomma, voglio dire, certo, non, non fai chissà che,
0: sottoscrivo,
1: ma se queste
0: così,
1: persone non hanno nulla sì, certo. È certo che ha mandato i soldi a casa, però adesso non c'è la pensione, cioè quello non è, vabbè. Allora senti, noi ci salutiamo che dobbiamo andare in Sicilia, il nostro giro
0: grazie,
1: prosegue.
0: Federica.
1: Grazie a te.
0: Proseguiamo.
1: Grazie a te, proseguiamo e andiamo a Radio 3 M Mistretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, con la Radio Toscana abbiamo nominato il PM di Prato, che è Luca Tescaroli, che tanto si è occupato soprattutto della strage dell'Addaura. Luca Tescaroli, l'attentato dell'Addaura, sì. Fallito contro Falcone, poi si è occupato anche delle di Capaci. E, con te parliamo di un bene confiscato alla mafia vicino a Castellammare del Golfo, giusto Giuseppe?
3: Sì, giustissimo, questo si parla di un uliveto per la precisione, un terreno molto grande tra l'altro, che apparteneva a questi malviventi che erano legati alla costa di Messina Denaro, ed è un uliveto in un territorio che si chiama Piano Vignazzi, che adesso è stato dato al centro di solidarietà di Castellammare, in particolare a una cooperativa sociale che si chiama Pimico. È stato dedicato alla memoria di un grande eroe antimafia, per il Beato Rosario Angelo Livatino, un altro magistrato simbolo proprio della lotta alla mafia. E c'è stata una giornata molto importante e intensa per inaugurare questo uliveto, che darà anche lavoro, dobbiamo dire, perché sono state coinvolte le scuole, per la precisione tre istituti, il P3, il Pascoli Pirandello, il Piersanti Mattarella, l'Istituto Comprensivo, i tre istituti, fra cui un istituto comprensivo, che sicuramente daranno anche la loro mano d'aiuto, ma sono lì presenti per dare un segnale di legalità, per far capire veramente che da questi terreni ci può anche essere un riscatto anche per un territorio che più delle volte è stato marchiato, ne vedo sempre la parola, dalla presenza della mafia.
1: E allora tu hai sentito il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, sentiamolo.
4: Davvero significativa oggi anche per il coinvolgimento delle scuole, la P3, la Pascoli, il Mattarella. Abbiamo voluto lanciare un messaggio forte ai nostri ragazzi, abbiamo chiesto loro circa la possibilità di fare in modo che questa giornata non resti fine a se stessa, ma debba costituire il sale del loro futuro percorso di vita. Ho visto con grande piacere i ragazzi sempre molto attenti, e per questo ringrazio anche i tre dirigenti delle tre scuole, ringrazio gli insegnanti che ancora una volta dimostrano di fare un lavoro davvero impeccabile. Oggi abbiamo avuto la fortuna di ospitare qui a Castellammare il dottore Mazza, giudice a Crotone, che è stato circa due anni fa colpito dalla vicenda del giudice Rosario Livatino, e oggi ci ha dato una testimonianza che ha fatto sì che tutti restassimo molto molto attenti. Un incontro emozionante, un incontro vivo di grande significato, e speriamo che grazie a queste attività che poniamo in essere quotidianamente Castellammare possa davvero diventare migliore.
1: Ecco, poi adesso sentiamo Loporto, perché tra l'altro ci si faranno delle cose specifiche su questo, in questo uliveto, attività, dico. Giuseppe.
3: Sì, ci saranno degli obiettivi veri e propri specifici, perché non sarà un giardino dove farsi una passeggiata, ma ci si lavorerà, perché l'obiettivo è proprio quello di favorire l'inclusione lavorativa e sociale, e si produrrà con un progetto o il for job dell'olio che poi sarà messo in commercio, quindi da quegli olivi nascerà dell'olio, e quindi è veramente un centro di rinascita a 360 gradi, quindi un progetto molto importante e inclusivo. Perché coinvolgerà tante anime, diciamo, della società castellammarese e non solo.
1: Ecco, e allora sentiamo quello che ti ha detto Diego Loporto, che è il presidente della cooperativa sociale Pimlico.
5: Questo bene è uno degli strumenti che la cooperativa userà
4: per fare l'accoglienza, l'inserimento lavorativo, l'inclusione sociale di persone svantaggiate, persone che arrivano da noi segnalate dai servizi sociali piuttosto che dal CSM con il quale stiamo facendo un progetto, o da comunità di recupero per minori che sono nel circuito penale, tanti anche che vengono a fare da noi la messa alla prova o un periodo di lavori di pubblica utilità tramite l'UEPE, il Tribunale di Trapani. Il progetto consisterà proprio nella coltivazione di questo uliveto, nella produzione di olio che sarà venduto, diciamo, con un'etichetta tramite una rete sociale affettiva a partire dalla rete nazionale di cui l'associazione e la cooperativa fanno parte. In pratica sarà usato anche come, come dire, luogo educativo, un luogo educativo dove portare i ragazzi, fare delle belle manifestazioni insieme, fare dei laboratori sugli antichi mestieri anche con tanti volontari artigiani che ci collaborano, ma soprattutto sarà un'occasione per condividere un'attività di volontariato, di sensibilizzazione, per diffondere la cultura della giustizia, la cultura della carità soprattutto tra i giovani, ma anche condividendola con tutta la comunità. In questo momento sono coinvolti 3 ragazzi con noi, un tutor e 2 ragazzi inseriti, ma saranno coinvolti sicuramente almeno altri 5-6 ragazzi e persone svantaggiate che nell'arco dell'anno verranno a darci una mano, come dicevo prima, attraverso magari appunto attività socialmente utili, convenzione con l'UEPE.
1: Beh, insomma, quindi andranno ragazzi messa alla prova, insomma, quindi anche minori che sono stati reclusi in esecuzione penale esterna, quindi proprio per reinserire persone che sono quelle più a rischio poi. Giuseppe.
3: Sì, esatto, perché come ha detto giustamente lo porto lì anche col collegamento che hanno con le varie istituzioni,
1: sì, certo.
3: La cooperativa farà sì che ci sia un reinserimento sociale e lavorativo di questi soggetti, che in questo modo potranno anche capire il senso del lavoro, perché i morti per esempio sono dentro per furto, per altre cose simili, quindi il valore anche del lavoro e della fatica per
1: che
3: creare qualcosa di bello.
1: Esatto. Certo, e per avere anche un'equa e giusta retribuzione. Allora Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a te e buon pomeriggio.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.

0: una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma! Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Per Medio Oriente, Trump alla vigilia del suo viaggio in Cina valuta una ripresa degli attacchi contro l'Iran dopo nulla di fatto sulla riapertura di una trattativa con Teheran che fa sapere le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto, secondo il Pentagono, la guerra degli Stati Uniti all'Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Un cameriere di 23 anni è ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati. Per loro c'è anche l'accusa, potrebbe esserci anche l'accusa di tentato omicidio. Le infermiere, gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, lo ha affermato il presidente Mattarella intervenendo a Roma stamane alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere.
1: Gli infermieri operano contro la malattia che vulnera l'integrità della persona negli aspetti fisici e morali. Il centro del vostro impegno è quindi la persona. Vorrei fare miei alcuni degli slogan che hanno accompagnato questo impegno, questo vostro impegno negli anni passati, per assumerne il valore. L'infermiere è vita, l'infermiere è ovunque per il bene di tutti, la salute è un diritto di civiltà. E ancora, la salute vi aveva abbandonati, gli infermieri mai, perché l'infermiere prende in prestito la vita di una persona, la accudisce per il tempo necessario con l'obiettivo di restituirla in buona salute.
0: Nuovo incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, deceduto un operaio di 45 anni travolto da alcuni materiali, inutili purtroppo i soccorsi. La pagina sportiva con Yannick Sinner che ha vinto poco fa il derby azzurro contro Andrea Pellegrino, accedendo dunque ai quarti di finale degli internazionali di Italia, affronterà il vincente tra Rublev e Bajasvili. Luciano Darderi vince, rimonta e supera il numero uno del torneo Alexander Zverev, accedendo anche lui ai quarti di finale degli internazionali. Prossimo avversario sarà lo spagnolo Rafael Jodar. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, afflitto ancora da problemi alla coscia, si è arreso in due set al norvegese Casper Ruud. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 18.
2: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: In Blu 2000 News.
1: Muro contro muro nella guerra in Medio Oriente, Trump dice tregua pesa un filo, Teheran pronta a rispondere ai raid. Ucraina, la Russia pone nuovi paletti per la trattativa di pace e dice l'Unione Europea non può partecipare. Infermieri, esercito di bene, così il presidente Mattarella nella giornata dedicata agli operatori delle strutture sanitarie. L'antivirus, l'OMS conferma non ci sono rischi globali, inviati allo Spallanzani test di uno degli italiani in quarantena. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Trump non esclude un nuovo attacco all'Iran dopo il nulla di fatto sulla trattativa di pace, cruciali le prossime ore che lo vedranno in visita in Cina. Massimiliano Cochi.
2: Puntiamo a fare un accordo, ma teniamo il dito pronto sul grilletto. In diretta TV la portavoce del governo iraniano risponde così a Donald Trump, che dopo aver definito inaccettabile la decisione di respingere la bozza di accordo presentata dagli Stati Uniti, aveva ipotizzato una ripresa della guerra. Nulla accadrà però nelle prossime ore, perché Donald Trump si prepara a partire per la Cina, dove incontrerà Xi Jinping. Un viaggio di 3 giorni che ha un significato enorme. Sul tavolo, oltre alle questioni commerciali, energetiche e militari, anche la guerra in Iran. Teheran è infatti molto vicina a Pechino, per questo Trump avrebbe voluto presentarsi con un accordo di pace in tasca. L'opzione diplomatica però non è ancora morta, lo ha detto chiaramente il presidente iraniano Pezeshkian, un accordo è possibile, mentre il capo dei negoziatori Ghalibaf ha ribadito che l'unica soluzione è il piano iraniano in 14 punti e che se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo, l'Iran è pronto ad arricchire l'uranio fino al 90%, che vuol dire avere l'arma atomica. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre 2023. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: 93 parlamentari presenti in aula della coalizione di governo e dell'opposizione, 93 voti favorevoli. Alle 3 della notte scorsa è stata approvata alla Knesset l'istituzione di un tribunale speciale per processare i miliziani di Hamas, ritenuti responsabili del massacro del 7 ottobre 2023. Sono circa 300, il numero esatto è coperto da segreto, e in buona parte membri dell'unità scelta di miliziani di Hamas. Le udienze del processo saranno aperte al pubblico e trasmesse in diretta streaming. Chi sarà giudicato colpevole rischia la pena di morte. L'ultima volta che in Israele è stata eseguita la pena capitale al termine di un processo è stato nel 1962 con l'impiccagione del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann. I pochi parlamentari e le associazioni per i diritti umani che si oppongono alla legge temono che il processo pensato per superare il trauma collettivo del peggior massacro dalla nascita dello Stato di Israele non produca prove sufficienti, anche per le condizioni con abusi e maltrattamenti in cui i detenuti sono stati tenuti in carcere. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, Mosca vuole la pace ma blocca il coinvolgimento dell'Unione Europea nella trattativa. Vito De Torre.
4: La partecipazione dell'Unione Europea ai negoziati per la pace in Ucraina è da escludere categoricamente. A dirlo è il vice ministro degli esteri russo Alexander Grushko. Secondo Mosca, l'Europa sarebbe interessata a prolungare la guerra per indebolire la Russia. La pace è davvero vicina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, aggiungendo che la Russia è pronta a proseguire gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti. Un incontro tra Putin e Zelensky, però, resta al momento improbabile. Mosca si dice disponibile solo nella capitale russa, ipotesi che Kiev non intende prendere in considerazione mentre la guerra continua. Sul fronte interno Zelensky deve inoltre affrontare un'altra questione delicata. Il suo ex braccio destro Andriy Yermak è sotto indagine della procura anticorruzione ucraina e rischia il carcere. Gli inquirenti parlano di accertamenti urgenti in corso. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere di 23 anni in gravi condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato. Alla fine del turno gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. La politica tra i temi in evidenza, la legge elettorale che divide i partiti. In diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Ugo, una riforma che dovrà garantire governabilità e stabilità, un accordo di massima all'interno della maggioranza per approvare la nuova legge elettorale entro gennaio e poi andare al voto a primavera. Lo stabilicum, il nome dato alla legge elettorale che è in discussione in Commissione Affari Costituzionali, prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 40%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 30 al Senato. Se non viene superata la soglia si va verso il ballottaggio tra le due coalizioni che hanno ottenuto almeno il 35%, la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%, non ci sono le preferenze previste, l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. La maggioranza chiede di aprire un tavolo di confronto con le opposizioni, per le opposizioni invece la proposta è irricevibile. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Nell'odierna giornata internazionale dell'infermiera il capo dello Stato Mattarella ricorda il decisivo contributo, la dedizione appassionata nel tempo del Covid, ma anche i gesti eroici compiuti più di recente a Gaza, di una professione che definisce un vero e proprio esercito del bene. Antonella Mazzateruel.
6: Nati per prendersi cura, formati per eccellere, lo slogan della giornata dell'infermiera 2026 che richiama i 100 anni delle prime scuole di una professione a cui oggi si accede attraverso un diploma di laurea e che per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un saldo punto di riferimento nella vita dell'intera comunità.
7: Curare la persona, curarla, è non soltanto la malattia, è un ambito che cambia la prospettiva. Le professioni infermieristiche divengono in misura sempre maggiore un perno decisivo, tanto più in una medicina che tende a ipertecnologizzarsi.
6: Oggi gli infermieri in Italia sono meno di 500.000, un numero insufficiente rispetto alle esigenze di cura delle popolazioni, per il capo dello Stato, che nel discorso all'Auditorium Antonianum di Roma ha sottolineato il dovere di evitare che i giovani infermieri vadano all'estero per trovare riconoscimenti e retribuzioni migliori, perché il diritto universale alla salute è una pietra angolare della democrazia e della libertà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Allerta ma non allarme per l'antivirus, il Ministero della Salute adotta il principio della massima cautela, raccomanda a tutte le regioni italiane un elevato livello di attenzione clinica, diagnostica. Intanto arrivano allo Spallanzani i campioni per le analisi sul marittimo calabrese in isolamento a Villa San Giovanni. Lucia Ascione.
8: Allo Spallanzani, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, arrivano solo le provette del marittimo 25enne di Villa San Giovanni. Il giovane resta in isolamento come disposto dalle autorità sanitarie calabresi nel principio della massima cautela. Intanto è arrivata sui tavoli dei vertici delle sanità regionali la circolare voluta dal ministro Schillaci. Il documento stabilisce la necessità del tracciamento dei contatti sulla base dell'individuazione di tutti i possibili casi. Quello sospetto, quello probabile, quello confermato o anche solo il cosiddetto non caso. Chi cioè risulti negativo al test nel momento in cui viene raggiunto, ma che va ritestato se si verificassero sintomi riconducibili all'antivirus. Per i contatti ad alto rischio, quarantena fiduciaria per 6 settimane a partire dal 10 maggio, dunque fino al 21 giugno, e monitoraggio quotidiano. Per i contatti a basso rischio, automonitoraggio passivo, ma in caso di comparsa di sintomi, isolamento immediato e test. I casi di contagio ufficialmente comprovato sono 9 su 11. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: 9. Incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, la vittima un operaio di 45 anni. Non è il lavoro, un nuovo report fa il punto della situazione tra diseguaglianze e proposte per il futuro. Alessandra Camarca.
9: Più istruite, laureate con pieni voti più velocemente dei colleghi uomini, anche nelle materie scientifiche, ma spesso senza lavoro e quasi mai in ruoli qualificati. Sono le donne italiane, secondo il quarto rapporto Italia Generativa, curato dal centro di ricerca RC dell'Università Cattolica, con Union Camere e Civita. Studio che evidenzia il gap ancora esistente tra donne e uomini quando si tratta di sbocchi professionali e pari opportunità. Le donne italiane, rivela il rapporto, non hanno ancora facilità di accesso al mondo del lavoro e alla pensione, hanno minori opportunità di carriera, retribuzioni più basse e l'ansia di dover sempre dimostrare qualcosa. La quota di laureate in Italia è pari al 26% rispetto al 19% degli uomini e il nostro paese è ai primi posti nell'Unione Europea per i profili tecnico-scientifico delle laureate, eppure l'elevato numero di ragazze inattive è pari al 16,6% contro il 13,8% dei ragazzi. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Le guerre in atto creano più sfollati rispetto a quelli legati ai grandi disastri naturali. Rita Salerno.
10: Nel 2025 gli sfollati interni sono stati poco più di 82 milioni, la maggior parte dei quali per ragioni legate alle guerre e alle violenze. È il dato che emerge dal rapporto annuale dell'IDMC, Internal Displacement Monitoring Center, secondo cui il numero di evacuati per conflitti supera di molto quello degli sfollati per eventi climatici estremi. Le guerre sono in aumento, ad oggi sono 56 e prendono di mira le grandi aree urbane, in particolare le infrastrutture civili e i centri nevralgici, innescando movimenti di popolazione su larga scala. Un altro elemento non secondario è legato al fatto che i conflitti dimenticati dall'opinione pubblica sono quelli che determinano le crisi più gravi. Stando al rapporto, è il Sudan il paese dove è emergenza umanitaria, con il più alto numero di sfollati, poco più di 11 milioni di persone costrette a vivere lontano dalla propria casa. Rita Salerno, linea allo studio.
1: È morto oggi improvvisamente all'età di 79 anni il cardinale Paolo Emil Cerring, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Desidero esprimere le mie sentite condoglianze a tutti i familiari, come pure alla comunità di Sion, in tutti gli incarichi a lui affidati. Il compianto porporato ha generosamente agito, testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro, ha sottolineato il Papa. Il perdono che non ti aspetti è quello riportato da una lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire, firmata da Davide Simone Cavallo, appena 22 anni. Lo scorso ottobre è stato picchiato da una baby gang e ha perso l'uso degli arti inferiori. Raffaella Frullone.
11: Ho perso le gambe, non la voglia di vivere. La lettera di Davide Simone Cavallo è una spiazzante e luminosa testimonianza. Il 22enne milanese, la cui vita è stata stravolta la notte del 12 ottobre scorso, per la prima volta parla di quella sera e mette nero su bianco ricordi e sensazioni. Tutto è avvenuto in Corso Como, stava camminando quando ha incontrato un gruppo di ragazzi.
12: Sembravano cinque ragazzi come altri, che volevano divertirsi, con cui sarei potuto essere amico. Non sembravano questo mio penoso futuro, non sembravano cattivi.
11: Invece quell'incontro si trasformerà prima in una lite, in una rapina e poi in una violenza cieca che lo lascerà a terra inerme. I medici riusciranno a salvargli la vita, ma non le gambe. Eppure, a distanza di pochi mesi, la sua è una reazione d'amore.
12: Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte dentro di me che non voleva finisse così lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
11: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Lo sport. Sinner va ai quarti, ha battuto nel derby azzurro Pellegrino, bene anche Darderi che ha battuto Zverev. Niente da fare invece per Musetti, eliminato a causa anche dei problemi alla coscia dal norvegese Casper Ruud. Giro d'Italia, Narváez vince la quarta tappa, Ciccone e la nuova maglia rosa. Un'occhiata alla Borsa di Milano, FTSE MIB negativo, chiusura a -1,36%, Davide Dede in regia da Ugo Scali. L'augurio di una buona serata.
13: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
14: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
15: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. Una bella notizia, un bel racconto, una storia che entra nel cuore e che è proprio adatta per i giorni in cui si festeggia la festa della mamma. Nessuna sbarra può spegnere l'amore. Questa è la storia di Gelsomina, moglie e madre coraggio. È la testimonianza di una donna che ha cresciuto figli sempre da sola o quasi, mentre suo marito scontava una condanna all'ergastolo. Per me la famiglia unita è stata sempre la cosa più importante, rivela. Gelsomina è una donna timida, riservata. Non è facile raccontarsi, non sono brava a parlare, dice, ma so rispondere se uno mi fa delle domande. È una donna dolce, intrisa di malinconia, con quel fondo di nostalgia di chi ne ha passate tante senza mai lamentarsi, sempre rimboccandosi le maniche, cercando di guardare oltre ogni ostacolo laddove gettava il suo cuore. È una roccia, ha dovuto rimboccarsi le maniche, lavorare fuori e dentro casa con i figli ai quali ha fatto da mamma e da papà, come lei stessa ammette. Il papà, quello vero, stava scontando un ergastolo ostativo per reati legati alla camorra, e Gelsomina, moglie di Cosimo Rega, un detenuto illustre, in carcere ha ritrovato la sua strada reinventandosi scrittore e poi attore. Ha interpretato nel 2012 uno dei protagonisti del film Cesare deve morire, guidato dai fratelli Taviani, nel carcere romano di Rebibbia, dove era recluso. Queste sono le basi da cui parte una storia che ogni tanto fa una curva, perché Gelsomina spesso finisce per parlare di quel marito così ingombrante che lei ha amato tanto, tanto da far sparire se stessa e il suo dolore. Né Cosimo né io veniamo da famiglie dedite alla delinquenza, racconta. Perciò quando mi chiedono del suo percorso di riabilitazione io preciso che non si è riabilitato, semplicemente dopo aver deviato e aver pagato per quello che ha fatto, in carcere piano piano è tornato quello che era, il ragazzo di cui mi ero innamorata quando ero giovanissima. Quando Cosimo viene condannato all'ergastolo ostativo, i due figli della coppia sono ancora piccoli. Come impone la legge, a lui viene tolta la potestà genitoriale. Ma a Gelsomina non importa, per me la cosa più importante era tenere la famiglia unita, perciò ogni volta che c'era da prendere una decisione scolastica o altro, io dicevo ai bambini andiamo da papà, poi ci pensiamo. Cosimo in carcere le propone anche di rifarsi una vita con un altro uomo, lei gli ride in faccia. Nessun muro, neanche le sbarre potrà spegnere il nostro amore, gli risponde. E così è stato, almeno fino al 2022, quando lui, libero da pochi mesi, purtroppo venne a mancare. Ovviamente i momenti difficili per Gelsomina ci sono stati tanti, per esempio il trasferimento a Roma, città grande e sconosciuta, dove ricominciare un'altra volta. Quando Cosimo viene trasferito a Rebibbia, lei, che aveva vissuto nella tranquilla campagna di Angri in provincia di Salerno. Oggi entrambi i figli hanno più di 50 anni e si hanno sempre voluto bene al loro papà, e merito di Gelsomina. Quando erano piccoli non sapevano che il padre era in carcere, ma che era lontano per lavoro. Poi gli ho detto che doveva raccontare loro la verità, e così è stato, anche perché i ragazzi ne avevano subite tante, i compagni di classe li additavano, erano sempre gli unici a non venire invitati alle feste. Io dicevo che dovevano farsi scivolare tutto addosso, ma non sempre è stato così semplice. Poi c'è stata anche la forza della fede, tutta questa forza d'animo Gelsomina la rinvigorisce con una fede autentica, genuina, alimentata dalla preghiera che l'accompagna da sempre. Quando ero bambina, mia nonna ci riuniva tutti in cortile per pregare il rosario, riferisce. A me piaceva andare a messa, ricordo ancora l'emozione del giorno della prima comunione. Ho sempre pregato tanto, per Cosimo soprattutto, perché bisogna sempre pregare per gli altri. Gli raccontavo i miei pellegrinaggi da Padre Pio o ad Assisi da San Francesco. Quando lui mi chiedeva perché lo facessi, io rispondevo: perché così ti fanno uscire. Ma Gelsomina, oltre che questa fede, è stata animata anche dalla fede resa concreta, nutrita con gesti di carità. Ho sempre fatto volontariato. Quando stavo ad Angri mi occupavo dei ragazzi disabili, a Roma mi sono occupata dei bambini figli di genitori detenuti. Una volta ne ho accolto uno in casa mentre c'era anche Cosimo, che aveva ottenuto un permesso. Quando l'abbiamo riportato a Rebibbia, Cosimo si è stretto il cuore e mi ha detto di non coinvolgerlo più, perché non ce la faceva a vedere un bambino piangere in quel modo. Una famiglia unica, unita, quella di Cosimo e Gelsomina, seppure a suo modo, cuscita insieme da un amore fortissimo che non solo nessun muro e nessuna sbarra, ma neanche nessuna morte potrà separare mai.

Che cos'è il lavoro sociale? Quando il sistema si rompe, ci vuole qualcuno che tenga insieme i pezzi. Mara è una di quelle persone che non fanno rumore ma tengono. Ha iniziato a lavorare come OSSE, oggi operatrice del centro d'ascolto. Il suo non è stato un passaggio di ruolo ma un cambio di sguardo, dal fare al tenere insieme i pezzi anche quando qualcosa si è rotto. Il lavoro sociale non interviene sui margini, tiene insieme il centro. Ci sono lavori che iniziano per scelta, altri che iniziano per un incontro. Quello di Mara è cominciato così, dallo studio, dall'assistenza domiciliare, da un avvicinamento progressivo alla fragilità, poi da un incontro che cambia il punto di vista, la SLA, non come concetto, come vita concreta, come relazione. Prima come operatrice sociosanitaria, OSSE al domicilio, poi all'interno del centro clinico Nemo di Milano, poi al centro di ascolto AISLA, di cui oggi è operatrice, classe 63, veneta, milanese di adozione. Mara è una di quelle persone che non fanno rumore ma tengono. Il suo non è stato un passaggio di ruolo, è stato un cambio di sguardo, dal fare al tenere insieme. Perché è questo che succede davvero nel lavoro sociale: quando incontra la complessità non basta intervenire, bisogna restare tra le piaghe del sistema. È lì che il lavoro sociale si mostra per quello che è, non una funzione ma una posizione tra ospedale e territorio, tra diritto e realtà, tra ciò che è previsto e ciò che accade. Il problema non è la fragilità, il problema è quando i pezzi non stanno insieme. I pezzi spesso insieme non ci vogliono stare. Servizi che cambiano da territorio a territorio, tempi che non coincidono con i bisogni, famiglie che si ritrovano a orientarsi da sole dentro una complessità che non hanno scelto. È qui che si entra davvero nelle storie, quando tutto non funziona. Il bisogno di prendermi cura delle persone fragili, dice, è arrivato presto, poi ho incontrato la SLA, lì ho capito che non c'è solo assistenza, ma lo stare accanto davvero. Il centro di ascolto non arriva mai a recepire una domanda, lì arriva sì una richiesta, ma dentro c'è tutto, la malattia, la famiglia, i diritti, le paure. Il centro d'ascolto AISLA non è uno sportello, ma un'infrastruttura di prossimità. Nel 2025 ha attivato oltre 12.000 azioni, ha accompagnato più di 2.000 persone con SLA, coinvolto 19 professionisti. Numeri che non servono a misurare l'attività, ma a rendere visibile una funzione, intercettare il bisogno, tradurlo, attivare risposte, tenere insieme. Il lavoro non è dare una risposta, ma è costruire un percorso. A volte chiamano per un ausilio che non arriva, per un contributo fermo. In realtà stanno chiedendo da dove riparto. Essere al centro d'ascolto, dice, significa essere 360 gradi. Non puoi entrare in una storia e poi uscirne, ci resti. Queste le parole di Mara. Ci sono storie che spiegano tutto, come quelle di una coppia seguita nel tempo, dall'inizio della malattia fino ai passaggi più difficili, con le emergenze, le paure, le decisioni, anche i momenti felici. Una relazione, uno scambio continuo, non sei fuori da quella vita, ci cresci insieme. E ridurre tutto questo ad un aiuto è troppo poco. Qui accade qualcosa di diverso, un lavoro silenzioso di connessione, orientamento, accompagnamento, una regia invisibile che tiene insieme ciò che tende a separarsi, non una somma di servizi, un'architettura di cura. Allora il punto cambia, non è quanto è fragile una persona, è quanto il sistema è capace di starle accanto, è quando c'è qualcuno che prova a rimettere in relazione i pezzi, anche quando è difficile. Il lavoro sociale non interviene ai margini,
centro. E il lavoro sociale non è un di più, è un bene essenziale per la qualità delle nostre vite. Il lavoro sociale non si misura quando tutto funziona, si misura quando qualche cosa si rompe e qualcuno resta.

Pino Daniele è tutta possibile, e termina con questa canzone anche la fontana del villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo, se non se vi piace seguirci, ascoltateci sulle nostre frequenze 88.4, 92.8, Radio Incontri in blu, alle ore 12:06 e 18:15 dopo i notiziari. Potete seguirci anche in auto sul DAB, la lettera I come Incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.
2: Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite.

0: Fretta!
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Bentrovati all'ascolto del GR Valditiana di oggi, martedì 12 di maggio. In studio Giorgio Fanelli. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Cortona hanno arrestato un uomo di 34 anni residente in provincia di Siena con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante un posto di controllo effettuato tra il casello Valditiana e il comune di Fogliano della Chiana. I militari hanno fermato un'autovettura condotta dal 34enne che fin dai primi momenti del controllo avrebbe mostrato evidenti segni di agitazione e nervosismo, atteggiamento che ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, l'uomo è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e di 230 euro in contanti ritenuti presumibilmente collegati all'attività di spaccio. Le successive verifiche, estese anche alla sua abitazione, hanno portato al rinvenimento e al sequestro di un bilancino di precisione. Per il 34enne è quindi scattato l'arresto con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di droga. Dopo la convalida del provvedimento, l'uomo è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza con la prescrizione di rimanere nella propria abitazione durante le ore notturne. All'interno dell'auto viaggiava anche un ragazzo di 17 anni, anch'egli residente in provincia di Siena, trovato in possesso di hashish. Per il minorenne è scattata la segnalazione alla prefettura di Siena quale assuntore di sostanze stupefacenti. Sono attualmente in corso ulteriori indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo per chiarire la provenienza della droga sequestrata. Come previsto dalla normativa vigente, la persona coinvolta deve ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Da domani, mercoledì 13 maggio, l'ufficio postale di Piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino sarà chiuso per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza. Quindi, da mercoledì 13 maggio sarà interessato l'ufficio postale di Castiglion Fiorentino da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell'ambito di Polis, casa dei servizi digitali, al progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti. L'obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del paese. Poste Italiane garantirà ai cittadini di Castiglion Fiorentino la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza dall'ufficio postale di Manciano Arezzo, sito infrazione Manciano 44B, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45. Forse Poste Italiane avrebbe fatto meglio a prendere in considerazione l'allestimento di un ufficio mobile nel centro storico di Castiglion Fiorentino o nelle immediate vicinanze, visto che l'altro ufficio di cui si fa riferimento a Manciano dista almeno dal centro storico 4-5 km e non ci sono mezzi pubblici da utilizzare per recarsi in quel luogo. Giornata aretina quella di ieri per il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni. Prima tappa ieri mattina a Castiglion Fiorentino per una visita al sistema museale castiglionese e in particolare per ammirare le opere di Bartolomeo della Gatta custodite in Pinacoteca, che saranno al centro di una grande mostra dedicata all'artista chiave del 400 toscano il prossimo anno. Così, dopo aver condiviso il percorso di promozione e valorizzazione dei maestri del Rinascimento, Rinascimento in Val Tiberina e Valdichiana, le cui opere sono esposte nei musei di Castiglion Fiorentino, Monterchi, Citerna e Sansepolcro, il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, come detto in precedenza, la prima tappa al sistema museale di Castiglion Fiorentino, poi al museo civico di Sansepolcro, apprezzando l'iniziativa che ha messo in rete le quattro amministrazioni comunali. Il percorso di circa 40 km offre agli esperti, ai visitatori e ai turisti la visione di alcune opere del Rinascimento italiano di indiscutibile pregio. Diventa così estremamente efficace il contributo previsto dalla legge di stabilità 2026, che permetterà al comune di Castiglion Fiorentino di realizzare la mostra su Bartolomeo della Gatta, un obiettivo fino ad oggi mai realizzato e che secondo i programmi dovrebbe essere realizzato nella primavera del 2027. L'amministrazione comunale di Monte San Savino, assieme a Lato Rifiuti e a Sei Toscana, sta elaborando un nuovo piano raccolta rifiuti per l'intera area comunale, che dovrebbe portare al superamento della raccolta porta a porta in alcune parti del comune ed arrivare alla tariffa puntuale. L'operazione interesserà circa il 40% del territorio comunale, con il passaggio alla raccolta stradale nelle aree più elevata densità abitativa tramite postazioni con moderni cassonetti attivabili con apposita tessera. A riguardo, il sindaco Gianni Bennati, che segue direttamente l'operazione, ha precisato: il superamento della raccolta porta a porta è un impegno che noi abbiamo assunto fin dalla campagna elettorale, ma che soltanto ora può trovare applicazione. Saranno interessate circa 1.500 utenze sulle 4.100 del nostro territorio. La raccolta porta a porta sarà sostituita dalla raccolta presso campane usufruibili tramite tessera. Il piano riguarderà aree con elevata presenza di nuclei familiari, i quali il centro storico, zona Le Fonti, Casalino, Lagora, nonché le aree di Montagnano ed Alberoro. Con il nuovo sistema gli utenti pagheranno quanto effettivamente prodotto, poiché l'apertura tramite la tessera consentirà di pesare i rifiuti. Il nuovo sistema consentirà in prospettiva anche un abbattimento dei costi di raccolta. Nel resto del territorio rimarrà in vigore l'attuale sistema di porta a porta. In ogni caso, il nuovo piano sarà predisposto con la fattiva collaborazione dei cittadini. Infatti sono già fissati incontri pubblici per illustrazione e elaborazione a partire da lunedì 18 maggio. Le mini isole ecologiche saranno composte da numero 5 campane indifferenziato, plastica, carta, organico e vetro, e serviranno circa 80 utenze ciascuno per consentire una costante vicinanza alle abitazioni. Il piano, nel cronoprogramma di Sei Toscana, dovrebbe diventare operativo dal mese di ottobre e prevede anche la sostituzione nell'intero territorio comunale degli attuali bitoncini per la raccolta di materiale organico e vetro con moderni cassonetti. Concludiamo il nostro appuntamento con il GR con una manifestazione che si è tenuta in Alto Casentino. Sto parlando del trail del Falterona. In effetti erano tre le manifestazioni che si erano accumulate la domenica, per cui si è reso necessario naturalmente un anticiparla al sabato, la partita del Porto Vecchio. Poi, come sapete, c'è stata anche la partita dell'Ostia, che è riuscita a rimanere in prima categoria, ma questo trail del Falterona è stata veramente una grande manifestazione e sono stati circa 300 gli atleti che hanno partecipato a questo trail del Casentino fra i sentieri appunto delle foreste casentinesi. La manifestazione organizzata da Avis e Prato Vecchio è partita da Ostia, regalando subito un colpo d'occhio spettacolare con il lungo serpentone di concorrenti. Nella 14 km successo di Luigi Pietrini in 58 minuti e 20 secondi e di Ana Nanu in 1 ora e 21.08. Nella 28 km vittoria di Domenico Li Pietro e Pina Deiana, la gara ha unito sport, natura e valorizzazione del territorio casentinese. Ed è tutto quindi per il GR. Vi aspetto fra qualche istante con la pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: A Piancastagnaio la partita inizia con un quarto d'ora di ritardo perché la nebbia non permette una visuale eccellente. Pianese e Lecco terminano 1-1, è stata l'ultima notizia della pagina sportiva di ieri. Ben trovati e buon ascolto invece con quella che sta per andare in onda, cioè quella del martedì. La Pianese domenica sera era impegnata per il terzo turno di play-off di Serie C, arrivati alla formula dell'andata e ritorno. A Piancastagnaio salito il Lecco, che naturalmente rappresenta un ostacolo non indifferente, ma ormai la storia è scritta, perché mai così in alto è arrivata la formazione bianconera di Birindelli. La partita, ripeto, inizia con un quarto d'ora di ritardo perché la nebbia ostacola la visuale, e subito dopo poco più di un quarto d'ora gli ospiti rimangono in 10 per un'espulsione. Con ancora una nebbia fittissima, al primo tentativo il Lecco passa in vantaggio, un gol quasi impercettibile dalle tribune. La Pianese non si perde d'animo e sfiora ripetutamente il gol del pareggio anche con Ongaro. Poi nella ripresa lo troverà il gol e ancora una volta avrà un paio di occasioni veramente clamorose davanti alla porta del Lecco, che non riesce comunque a concretizzare. Il primo ad arrivare in tribuna stampa è esattamente il mister del Lecco, Federico Valenti.
2: Buonasera mister, un pareggio importante, significativo in ottica torno, una gara di cuore, di volontà, di grande sofferenza, e però nel secondo tempo è diventato un assedio. si poteva fare qualcosa in più dal punto di vista anche solo dell'alleggerimento, perché veramente si è giocato solo dell'alleggerimento della manovra degli avversari, visto che si è giocato praticamente solo nella metà campo dell'Ecco, con un uomo in meno, e questo va ricordato, è ovvio.
3: Ma sembra di no, quasi, in Fiorenza. Penso che è chiaro che noi tutti volevamo forse essere un po' più alti, però ho parlato con la squadra nella pausa. Avevo avuto l'idea forse di andare su 4, di come ho fatto contro la Virtus, però se i ragazzi dicono guarda, se arrivano i cross dappertutto perché il campo è così stretto, facciamo difficoltà a coprire sempre l'area. Allora abbiamo deciso insieme.

0: si volevano far di più, però sapendo la dinamica che si rigioca fra due giorni, avevamo due ripartenze dove abbiamo fatto occasione con Moraiti, anche una volta con Marman, però chiaramente avrei voluto per me di andare all'altra metà campo, però la partita ti dà quello che ti dà. Niente, adesso bisogna recuperare, analizzare.
1: Per la consapevolezza che comunque al ritorno avete due risultati su tre, riguardando semplicemente anche solo questa partita che è stata molto complicata, che nella ripresa avete sofferto come vi è capitato anche altre volte in stagione, insomma abbiamo visto il salvataggio Battistini di Furlan, vuol dire che loro ha riempito tanto l'area, molto fisicamente prestanti anche.
0: Sì, per questo quell'azione lì che Isma va a pressare così, facciamo sbagliare il portiere, e l'energia dei giocatori che vedevo, ho visto che tranne sul gol, le marcature, come volevano difendere l'area, ecco una cosa di volontà, di DNA di questa squadra, che adesso anche chiaramente sono incazzati, però hanno anche la consapevolezza che hanno dato una mano di chi ha difeso, di chi ha preso un po' la responsabilità. Poi devi cambiare Marrone, che si è rifatto male alla caviglia, dunque non è solo un episodio che ti fa girare un po' la partita. Pensando per noi, non so di quante cose oggi sono anche state fischiate per il nostro favore, no? Senza voler attaccare l'arbitro, zero, però comunque nella partita ti cambia un po' se tutto ti viene un po' fischiato contro, come energia di sentimento, adesso non ho fatto le righe di quanto è stato fischiato, però era la sensazione. E di nuovo devo fare un complimento a questi ragazzi che hanno lottato con tutto quello che hanno, e chiaramente adesso mercoledì ci aspetta una partita 11 contro 11 di nuovo, e vediamo lì come arriviamo noi, perché se saresti andato sotto è poi difficile, perché ti complica la vita, non vuol dire che è semplice adesso, anzi ci hanno dimostrato che hanno fisicità, che hanno una bella gamba, hanno uno contro uno sulle fasce, e noi questo adesso, non conoscendo l'avversario, adesso sicuramente lo conosciamo.
2: Prima di ascoltare Birindelli, due piccolissime considerazioni personali. Insomma, mi sembra un po' stucchevole parlare di dimensioni ridotte dello stadio di Piancastagnaio in pre-gara e poi ripeterlo ancora dopo la partita. Anche perché, verificando il terreno di Lecco, non mi pare che si giochi né a Malpensa e neanche a Linate. Quindi si tratta di qualche po' di centimetri più grande, ma non certo San Siro o comunque lo Stadio Olimpico di Roma. Se poi affermi che il direttore di gara ti ha fischiato tutte le punizioni contro e di contro dici che non ce l'hai con l'arbitro, mi sembra anche abbastanza incoerente.
3: Mister, un pareggio, però parto con i soliti complimenti perché di fronte ovviamente c'era una squadra importante come quella del Lecco, e parto anche su un altro aspetto, perché durante il campionato avevate sempre sofferto l'uomo in più, oggi invece questa cosa non si è vista, quindi questo per dire un ulteriore miglioramento da parte della Pianese, se vogliamo trovare appunto un altro passo in avanti.
4: Innanzitutto devo fare complimenti a Lecco, perché io l'avevo vista a video e mi aveva già impressionato oggi, e davvero confermo quello che ho visto, sia chi ha giocato sia chi è subentrato, una squadra solida, una squadra fisica, tanto fisica, in mezzo al campo palleggiano molto bene, quindi noi nel primo tempo fino all'espulsione l'abbiamo gestita bene la partita, ho avuto anche due ripartenze che non abbiamo sfruttato, poi quando siamo rimasti in inferiorità nel primo tempo siamo stati timidi, troppo timidi. Fine primo tempo sono entrato negli spogliatoi e gli ho detto ai ragazzi che bisognava avere coraggio, bisognava avere un pochino più di fiducia nei propri mezzi, e così è stato. Poi chiaramente abbiamo provato a rimediare, anche perché loro con questo blocco basso, noi continuavamo a andare sugli esterni a mettere queste palle e loro le rimpallavano tutte, quindi abbiamo provato a cambiare, a girarli, andare un pochino più spesso al tiro. Poi è nato questo pareggio, ecco, abbiamo sbagliato un paio di occasioni, è stato bravissimo il portiere in due interventi, complimenti a lui. E niente, mi piacerebbe, ho detto ragazzi, mi piacerebbe andare mercoledì a giocarmi la partita con lo stesso coraggio che abbiamo fatto nel secondo tempo, al di là di, come hai detto te, che queste partite con l'uomo in meno, noi in altre situazioni molto probabilmente 3-4 mesi fa non le portavamo a casa, e questo deve essere un punto di partenza importante, vuol dire che la squadra ha fatto uno step

0: successivo di maturità, e sono contento, però non mi è piaciuto la timidezza del primo tempo quando siamo rimasti con l'uomo in più, e ci vuole un pochino più di personalità, i ragazzi devono avere coraggio, capisco che tanti sono giovani, però ecco, mi piacerebbe giocarmela a viso aperto come hanno fatto in secondo tempo, tenendo conto che di fronte abbiamo una squadra forte, solida, con grande qualità.
1: Durante la stagione di Obiettivo Sport gli abbiamo affidato sempre le partite più di cartello e le più difficili da commentare, ma lui, con la professionalità che lo distingue, non si è fatto mai pregare. È Lorenzo Badii, che anche ieri è stato protagonista dal campo di Montevarchi per questa partita attesissima, che era appunto Sansovino-Grassina. Ascoltiamo il suo commento finale.
2: Sansovino-Grassina 0-2 dopo tempi supplementari. Pensare che è circolata negli ultimi giorni tra le emittenti radiofoniche locali la proposta di candidare Marco Cellini a nuovo allenatore della Fiorentina. Sarebbe quasi da prendere sul serio la cosa, visto che sul neutro di Montevarchi il suo Grassina ribalta pronostici e classifica, regalando ai suoi sostenitori l'ennesima impresa stagionale e superando 2-0 la Sansovino dopo una gara lunga e combattuta. 90 minuti poveri di emozioni e supplementari invece davvero appassionanti. La Sansovino si mangia le mani, era arrivata all'appuntamento in condizioni decisamente favorevoli, con 2 risultati su 3 a disposizione. 2 settimane di riposo, una miglior tenuta fisica e un seguito di tifosi nettamente superiore. Eppure la squadra di Luca Tognozzi sceglie un atteggiamento davvero troppo prudente, quasi orientato fin dal subito allo 0-0, nonostante l'attacco rossoverde sia risultato quest'anno assai prolifico. E le cose sembrano andare secondo i piani per buona parte della gara. La pioggia caduta copiosa nella prima frazione non aiuta il gioco, gli attaccanti del Grassina sembrano appannati, succede poco o nulla fino al 90°. Unica occasione di rilievo nei tempi regolamentari di marca arancio-blu è quella di Capitan Sabatini, che su corner di Rosi si trova sul destro il pallone del vantaggio al 61°. Ma Sabatini è un difensore, non un attaccante, e così spara malamente addosso al portiere del Grassina Bartoli. Si arriva ai supplementari. Nonostante a bordo campo i giocatori rossoverdi sembrino per lo più esausti, ben più freschi invece quelli arancio-blu, la Sansovino insiste con la strategia attendista che pagherà cara. Quando inaspettatamente si ribalta il fronte al minuto 104, un intervento di Pasquinuzzi, che va a intercettare un innocuo passaggio orizzontale di Simoni, favorisce invece del tutto involontariamente lo scatto di Menga, attaccante grassinese, che può raccogliere il pallone, involarsi verso la porta e battere Timperanza in uscita per il clamoroso 0-1. La Sansovino reagisce con rabbia e attacca per tutto il secondo tempo supplementare, e a 5 minuti dalla fine arriva un passo dal pareggio per 2 volte nella stessa azione, ma il portiere del Grassina Bartoli diventa inaspettatamente protagonista. Prima respinge il colpo di testa angolato di Sabatini e poi, con un intervento distinto proprio sulla linea di porta, sventa anche la ribattuta ravvicinata di Mirante. A 2 minuti dalla fine la Sansovino tenta proprio il tutto per tutto e sale anche il portiere Timperanza, forse un po' troppo presto rispetto al cronometro. Il corner battuto da Rosi rimane infatti senza esito, Alfarano rinvia lungo e Federico Dini, ala del Grassina, compie un ultimo sorprendente scatto lasciando sul posto Privitera e Mirante, entra in area e deposita a porta vuota il gol del definitivo 0-2. Sarà quindi il Grassina a continuare la corsa verso la Serie D e tra 2 settimane si recherà nel Lazio a Cave, dove affronterà la squadra del Monti Prenestini. Per Radio Incontri, Lorenzo Badii.
1: La pagina di oggi termina qua, ci troviamo domani. Giorgio Farelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 12 maggio 2026. Nuvolosità sparsa alternata ad alcune schiarite, con possibili fenomeni sparsi tra tarda mattinata e primo pomeriggio specie, a ridosso dei rilievi appenninici settentrionali. Precipitazioni meno probabili altrove. Venti da ovest, anche moderati nel pomeriggio. Temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media,

0: salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Dormire non è una perdita di tempo, ma una funzione vitale al pari di mangiare e respirare. Durante il sonno il nostro corpo e il nostro cervello svolgono attività fondamentali per mantenerci in salute. Mentre dormiamo, il cervello elabora le informazioni raccolte durante il giorno, rafforza la memoria e migliora la capacità di concentrazione. Dormire poco rende più difficile ricordare, ragionare e prendere decisioni. Durante il sonno avvengono importanti processi di riparazione dei tessuti, produzione di ormoni e regolazione del metabolismo. È soprattutto di notte che il corpo fa manutenzione, recuperando le energie consumate durante il giorno. Un sonno adeguato aiuta il sistema immunitario a funzionare meglio. Chi dorme poco si ammala più facilmente e impiega più tempo a guarire. La mancanza di sonno è associata a un aumento del rischio di ipertensione, diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Dormire bene contribuisce a mantenere sotto controllo pressione, zuccheri, sangue e appetito. In media un adulto dovrebbe dormire 7-8 ore per notte, anche se il bisogno varia da persona a persona. Non conta solo la durata, ma anche la qualità del sonno. Dormire è quindi una necessità biologica, non un lusso. Un buon sonno migliora la salute, l'umore e la qualità della vita. Prendersi cura del proprio riposo significa prendersi cura di sé. E adesso dei consigli pratici per dormire meglio. Innanzitutto vai a dormire e svegliati più o meno alla stessa ora ogni giorno, anche durante il fine settimana. Questo aiuta il corpo a stabilire un ritmo naturale. Evita smartphone, tablet e televisione almeno 30-60 minuti prima di dormire. Infatti, la luce blu ostacola la produzione di melatonina, che è l'ormone del sonno. Limita caffè, tè, bevande energetiche, Coca-Cola nel pomeriggio o alla sera. L'alcol può far addormentare più facilmente, ma peggiora la qualità del sonno. Evita pasti abbondanti o troppo tardivi. Una cena leggera favorisce il riposo. Andare a letto con lo stomaco pieno o troppo vuoto può disturbare il sonno. La stanza dovrebbe essere silenziosa, buia e fresca. Crea un piccolo rituale serale: leggere, ascoltare musica calma, fare un bagno caldo o esercizi di respirazione aiutano il corpo a capire che è ora di dormire. L'attività fisica regolare migliora il sonno, ma è meglio evitare allenamenti intensi nelle ore serali. Se non riesci ad addormentarti dopo 20-30 minuti, alzati e fai qualcosa di tranquillo. Restare a letto nervosi peggiora l'insonnia. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Incontri.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Martedì, Vespri.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: rendiamo grazie, Dio Onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Incontri. Tra poco

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: Benvenuti e buonasera a tutti quanti, 21.01.02 in questo istante per questa 25esima puntata del Caffè Live Show. Buonasera a tutti quanti, ma che bello, ci siamo. Vado subito a presentare lo staff, questa sera è solo al femminile a parte me, perché fino a prova contraria. Eccola qui, accanto a me come sempre sulla destra c'è la nostra Annie Love, Elena Sarri.
2: Buonasera Angelo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: Come stai? Oh, tutto a posto?
2: Ma sto alla grande, lo sai che io il martedì sera sto sempre in formissima.
1: Sempre bene,
2: perché
1: senti,
2: sono qua.
1: Senti a me. Dimmi. Bene, questa settimana scoppiettante.
2: Scoppiettante, come
1: è passata
2: sempre.
1: Come se non ci fosse un domani.
2: Volata, mi sembra ieri che eravamo volata. Qua martedì scorso.
1: Ho saputo che sei stata solo 3 giorni in Versilia.
2: Yes.
1: Tutto bene?
2: Tutto bene, per lavoro ma con piacere veramente.
1: Oh, bene,
2: sì.
1: Che
2: sì,
1: bello,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: bello.
2: Molto bello.
1: Sei pronta? 2 ore?
2: Ma io sono nata pronta per te, lo
1: senti,
2: sai.
1: Senti, io so che tu ormai sei qui da 2 anni, perciò sì. Quella che sto per presentare qui da praticamente un mese, mm-hmm, forse.
2: Certo.
1: Però è entrata, capito, a pia pari. Questa sì. Presa è entrata e ha detto, io per caso una volta gli dissi, ma sei voglia? Ma sì, E adesso è sempre qui con noi, signore e signori, la nostra Silvia Picchi.
3: Ma che presentazione, Angelo, sì. Quasi mi emoziono.
1: È vero?
3: Sì, sì.
1: Senti,
3: buona
1: come stai?
3: A te e a tutti.
1: A tutti quanti, baci. Sì. Abbracci.
3: Baci abbracci, sì. Sì, anche.
1: Sì. A parte questo, mi interessa a me personalmente come stai, tutto
3: bene,
1: a posto.
3: Angelo, sì,
1: oh,
3: sì,
1: ma ti vedo raggiante, sì. Come un hai visto quando guardi il cielo che c'è un raggio che colpisce la,
2: sì,
1: terra?
2: Uguale.
1: Lei è uguale.
2: È vero. È raggiante, la
1: raggiante.
2: Sì,
3: addirittura.
1: Raggiante, sì.
3: Ah,
1: sì,
3: non me l'aspettavo.
1: Sì. Perché?
3: Boh.
1: Comunque, cara Silvia, sei pronta?
3: Prontissima,
1: oh, per
3: come
1: te ormai
3: sempre.
1: È la quarta volta di fila. Hai mai fatto una quadripletta? Si dice
3: no, comunque
2: quadripletta?
3: No.
2: Quadripletta?
1: Vedi, lei è un'esperta.
2: No, non lo so, non ho idea.
1: Un'esperta.
2: L'ho tirata a caso.
1: Comunque, ne hai fatte mai 4 di fila? Radiofonicamente parlando,
3: no,
1: Silvia,
3: no, radio, no,
1: Silvia,
3: no,
1: Silvia, amore, no. Sono le 21.04.
3: Cioè, sì, no, no.
1: Ah, ok,
3: è la,
1: certo,
3: prima,
1: la prima volta che la fai.
3: Radio,
1: tu invece
3: no.
1: Ne hai fatte più.
2: Io
1: di
2: penso
1: 4.
2: Sono a 25. Di...
1: Ok, molto bene, salutiamo tutti i non convocati che non ci interessano, ma sono tanti.
2: Sì, li salutiamo, dai.
1: Salutiamo, baci, abbracci a tutti.
2: Certo.
1: Ok, signore, ma che bello, ci siamo. Oggi giornata meglio di ieri.
2: Ma non meteo parlando?
1: Sì, meteo parlando,
2: certo,
1: sì,
2: certo.
1: Sì, sì, sì. Oggi
2: sì, sì.
1: Il sole, a un certo punto anche le nuvole,
2: sì.
1: Ha fatto anche l'acqua fino in terra, però alla fine, insomma, del salmo
2: ce la siamo
1: è
2: cavata.
1: Finita, alla fine del,
2: sì,
1: salmo, non insomma del salmo. Ok, bene, 2 ore fantastiche, avremo 8 voci, se lo sapevate che è dentro la notizia, e torna anche Indovina, ma questa sera un po' più difficile perché ci sono 2 brani stranieri,
2: wow.
1: 3 italiani e 2 brani stranieri,
3: adoro,
1: e c'è la poesia
3: proprio.
1: Che tu adori.
3: Sì, sì. Tutto adoro.
1: Mi piace questa cosa, ti adoro.
2: Poi c'è la rubrica Note d'amore, non dimentichiamo.
1: Rubrica Note d'amore, questa sera sei l'unica che porta una rubrica perché la Silvia è giovane.
2: Vabbè, dai, verrà il momento.
1: E non ha rubriche, non porta niente.
3: È giovane radiofonicamente.
1: Sì, sì, vabbè, sì. Certo, ma siamo tutti giovani,
3: certo.
1: Fino a
3: dentro
1: prova contraria.
3: Poi,
1: ma dentro, ragazzi, ma ci mancherebbe altro che non siamo giovani dentro, come fai?
3: Beh.
1: Salutiamo subito tutto lo staff del Caffè La Saletta con la Barbara che c'è sopra, che ci sta ascoltando.
2: Ciao,
1: allora, diamo subito il numero.
2: Certo, do
1: vai,
2: io.
1: Vada.
2: 333 89 82 560. Mandate i vostri messaggi anche vocali, giusto?
1: Brava, brava, brava. Dopo lo dice anche la nostra Silvia, perché sai che c'è un concorso all'interno del Caffè Live Show per chi dice il numero con la voce più calda. Prendiamo un po' da Hot Voice, no?
3: Ah beh, addirittura.
1: Beh, certo,
3: no, adoro,
1: sì.
3: Guarda anche questo proprio.
1: Tutti questi adori, devo dire che da qui alle 23 sarà lunga. Signore e signori, benvenuti. Questo è caffelavesciore.it.radio incontri. FM 88.4 92.8 sul DAB incontri in blu, ma adesso c'è il finale di sigla.

0: l'abbiamo sfangata anche questa sera. Si parte no alla grande, alla grandissima. 1958 Domenico Modugno fece Nel blu dipinto di blu. Ma no. nel 2020, durante il Covid, il nostro Tiziano Ferro l'ha rifatta. Devo dire che è fantastica. Benvenuti al CLS su R.I.P.
1: Penso che un sogno così

0: ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: Ulala, eccolo qua il jingle che apre ufficialmente questa 25esima puntata del Caffè Live Show. Tanta roba, Elena e Silvia con me questa sera. Oh, cominciamo ragazzi. Allora ragazzi, scusate, sono abituato
2: guarda, va bene, certo. Alla fine.
1: Certo. Senti, allora, un po' di ansia c'è perché avete sentito che adesso c'è questo antivirus, no? Non bastava il Covid.
3: Non vorrei adesso duplicare.
1: No, io veramente non ce la posso fare. Però insomma, speriamo che sia solo come dicono tutti. Adesso anche l'OSM ha detto che non è pericoloso. Però insomma, un po' di ansia te lo mettono, perché te lo mettono in prima notizia nei telegiornali. Le guerre ormai sono passate al secondo piano.
2: Non esistono più,
1: muoiono lo stesso.
2: Certo.
1: E comunque speriamo un po'. In generale però, la nostra Silvia, ho saputo che tu andrai a fare una bella vacanza.
2: Vacanza.
1: No,
2: sì,
1: ti distogli da quello, dalla quotidianità, tu ti togli e vai a fare questa cosa.
2: Sì.
1: Vai a fare il Cammino di Santiago.
2: Sì.
1: Che bello.
2: Finalmente sono 20 anni, pensa,
1: ecco,
2: un po',
1: io ti volevo chiedere
2: di organizzarlo.
1: Perché?
2: Allora, c'è una parte personale che riguarda la mia famiglia, insomma mio figlio più che altro, perché quando era piccolino ha avuto un periodo in cui non è stato tanto bene, e io feci questa sorta di fioretto, non so se sapete cosa sono i fioretti, no?
1: Certo, lo sappiamo, io li faccio tutti i giorni e poi praticamente
2: te li bruci subito, infatti.
1: E anche ci penso più di tanto.
2: E vabbè, che se fosse andato tutto bene avrei fatto prima o poi nella vita il cammino.
1: Ci hai messo 20 anni però. Insomma, senti, ma lo fai tutto, 900 passa chilometri?
2: No, vabbè, faccio l'ultima settimana.
1: Ah, ma allora la fai passeggiata in ginocchioni?
2: Il lavoro non consente molti giorni di più, quindi mi accontento dell'ultima settimana. Comunque i cammini sono tanti, quindi magari la prossima volta ne farò un altro, magari lo farò più lungo.
1: Fallo anche per noi.
2: Certo.
1: Dico bene, Elena?
3: Sì, certo. Io non vorrei far altro, ecco, nella serie. Ma veramente ammiro chi li fa queste cose, io non me la sentirei. Ho fatto una volta una camminata in montagna. Per l'all'ingiù al rifugio sono arrivata bene, al tornare su ho preso una macchina, ho fermato una macchina che passava e sono entrata.
2: Contenta,
3: ho detto portatemi su per favore perché io non me la sento. Mi ha preso un attacco di panico proprio.
2: Calcola che invece il terzo giorno io dovrò camminare 29 chilometri.
1: Ma fa benissimo.
3: Bellissimo, l'ha fatto una mia amica, so che è una cosa meravigliosa, anche dal film poi di Checco Zalone, Buen Camino,
1: si
3: vede il Cammino di Santiago. Qui sarei un po' Checco Zalone.
2: Alle 3 di notte
3: dormi quando
1: anche.
3: Non dorme.
2: Dormo molto.
1: Ragazzi, proprio...
3: comunque brava veramente.
1: Sì, certo.
2: Beh, sarà sicuramente una bella esperienza da tanti punti di vista.
1: Che bello. Vedi, tu invece vai in Versilia,
3: io vado in Versilia a Zonzo.
2: Portaci anche lì volendo, no?
1: Cammini in Versilia?
3: Sì, dalla casa alla galleria dove lavoro. Sì,
1: è fondamentale.
3: Il chilometrino.
2: Non al negozio, quindi.
1: No. Vabbè, insomma, è bella questa cosa, mi piace. Sì. Anch'io prima o poi farò il Cammino di Santiago.
2: Sì, bene. Guarda, vuoi il prossimo lo facciamo insieme. Anche con Elena.
1: No, sì.
3: E Nicola, guarda, Nicola ce lo vedo.
2: Elena lo farebbe.
1: Nicola un po' meno. Elena sicuramente sì, ma Nicola un po' come il papà. Camminare poco, ma
3: ecco.
1: Andiamo una volta in montagna, facciamo una ciaspolata. Io le dico, vai, dai, bello. L'emorroidi, pensavo di morire.
3: Mai più nella vita.
1: Non è cattiveria, però insomma. Allora, dal 58 passiamo al 71, quando Roberto Vecchioni scrisse Luce a San Siro.
3: Wow.
1: Ma nel 2011 la rifece con Mina. Ragazzi, questa è storia. Scaletta musicale oltre.
4: Hanno ragione. Mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione. Di questo hanno voglia, se non l'ha capito già.

dietro le sue gambe. Ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera

0: mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa.
1: Stavo scherzando.
0: Lucia San Siro.

A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.

0: Ah, perché?
1: Perché?
0: Lo evitiamo di pochi minuti? Vabbè, accidenti. Oh. Certo che sei messa bene.
1: Benissimo.
0: Che poi alla fine li becchi tutte. Perché dici ti denigri? Sì,
1: no, non è vero. Adesso riscarico Shazam su sto cavolo di telefono.
0: No, così prego.
1: Sì.
0: Adesso c'è Accadina. Ho deciso.
2: Accadde oggi,
3: martedì 12 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.19. Oggi è il 132esimo giorno dell'anno. Mancano solo 94 giorni a Ferragosto.
0: Grazie poco, è 3 mesi, ci siamo,
3: sì,
0: eh?
3: Sì. Accadde oggi, 49 anni fa, nel 1977. L'album Hotel California degli Eagles, pubblicato lo scorso dicembre, ottiene il disco d'oro per il milione di copie vendute.
0: Pensa, vendere una volta 1 milione di copie era roba.
3: Era roba nel 77. Accadde oggi, 32 anni fa, nel 1994. Al Festival del Cinema di Cannes viene proiettato in anteprima mondiale il film Pulp Fiction di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Samuel A. Jackson.
0: Tanta roba.
3: Vincerà la Palma d'Oro di miglior film dell'anno.
0: Bene.
3: Il 12 maggio la Chiesa ricorda i santi Pancrazio, Nereo e Achilleo. Oggi è la giornata.
0: No. No, tu interrompi una cosa seria che hai detto, scusa?
4: Lauro.
0: Achilleo.
1: Laureo.
0: Non ce la posso fare.
3: Oggi è la giornata mondiale delle infermiere e li salutiamo tutti che fanno un grande lavoro, fondamentali. Esatto. Pensavo una cosa, il sole sorge veramente presto, infatti se non chiudo gli scuri la mattina mi sveglio.
0: Bene, non ce ne poteva fregare di meno.
4: Meno però l'ho detto.
0: Vabbè, è sempre prima, ragazzi, vedi che fa molto tardi.
3: Sì, sì.
0: La sera c'è ancora la luce.
1: Bene, ma che bello.
0: Ci stiamo avvicinando all'estate, prepariamoci ai 40 gradi che tutti hanno detto che sarà un'estate molto tremenda.
3: Molto calda. Hot, croccante.
0: E sei calda, Silvia?
3: No. Croccante.
0: Ragazzi, ma no, ma perché? Io
1: croccante forse,
0: semplici.
1: Calda, non lo so.
0: Sono croccante. Andiamo innanzi? Senti, sì. E allora a questo punto slittiamo alle 21.30 per indovinamela, cara Silvia.
1: Oh,
0: perciò
1: come mi dispiace.
0: Hai ancora pochi minuti per prepararti psicologicamente. Adesso c'è lui.
5: Anna come sono tante. Anna permalosa.

0: cuore batte dove la radio suona, su Radio Incontri.
1: Eccolo qua, fate battere il vostro cuore, sì, all'interno di R.E.
2: Questo è uno dei jingle più belli insieme a quello della Barbara.
1: È la nostra era.
2: Sì.
1: Ok, bene, andiamo innanzi, 21 e 26, ci siamo?
2: Sì.
1: Possiamo andare?
3: No. Vai.
1: Possiamo andare con indovinamela?
2: No, piacere, dai. Ma sì, che divertente. Mi gasa questa cosa.
3: Io la odio.
1: Non ce la può fregare di meno. Tu puoi dire quello che ti pare. Salutiamo Matteo.
3: Salutiamo Matteo.
1: Ciao, grazie che ci ascolti. Senti Matteo, perché non ti piacciono le canzoni straniere? Sono bellissime quelle che ho messo in scaletta.
3: Perché a lui piacciono di più le canzoni italiane.
1: È vero?
3: Sì.
1: Però insomma la roba straniera è tutta roba degli anni 70, 80, non credo che sia un giovanotto un po' come me, insomma, voglio dire.
3: Non è tanto più grande di te, non ti sbagliare.
1: Infatti, io ormai sono nella fase...
3: decadente, sì, hai fatto il gesto giusto.
1: Va bene,
2: ma non ti buttare
1: questo.
2: Giù così, Angelo, per un po' di tosse, su.
4: La sai?
5: Lo sai?
4: Pensi di saperla? E allora, indovinamela.
5: Indovinamela.
4: Non mi ci nulla, ma sarai bravissimo.

0: E allora, senza dire i brani, cara Elena, quante ne hai beccate?
1: Ah, le conosco tutte, sono sincera. Uh-huh. Ma mi ricordo 2 titoli su 5, sono arrabbiata.
0: Ma è vero?
1: Sì, veramente, sono
0: ma
1: arrabbiata
0: no,
1: con me
0: ma
1: stessa.
0: Ma scava,
1: sì.
0: Devi scavare all'interno di te stessa.
1: Lo so, ma infatti una seconda volta ci vuole per riascoltare.
0: Silvia,
1: sì.
0: Se usi Shazam sei espulsa.
2: Non ce l'ho.
0: Sei espulsa. Quante ne hai beccate?
2: Guarda, forse 2, ma sono una
0: tragedia.
2: No, ma perché non ricordo
0: ragazzi,
2: i titoli.
0: Le due straniere sono semplicissime.
2: Le conosco tutte, Angelo, anche le altre 3 italiane le conosco tutte.
0: La
2: però...
0: prima l'avete beccata, spero.
2: No.
0: Perché insomma, voglio dire.
2: No.
1: Guardo il titolo.
2: Va bene.
0: Dopo le 22 manderemo per la seconda volta Indovina, ma nel frattempo salutiamo il nostro Chris. Ciao, mitico Chris.
1: Ciao, Chris.
0: Vedi, non leggere tu che stai qui. Bene, no, Barbara, non ne hai presa
2: niente. Guarda, lei le legge tutte. Ora ha fregato, sicuramente.
0: No, ma perché siete tutte e due davanti allo schermo, perciò, capito?
2: Io non ho letto.
0: Anche
2: però.
0: Tu, Chris, ne hai beccate 1, 2 e basta.
1: Io su quelle 2 che ho scritto sono certa. Una è il tuo favorito.
0: Certo, ragazzi. Voglio dire. Ma anche guarda che sono semplicissime. Comunque, ragazzi, dopo le 22 rimandiamo. Adesso andiamo innanzi con la scaletta musicale. Dopo 4-5 personaggi storici italiani del cantautorato italiano. Adesso mettiamo quelli. Lei è un po' anzianotta, perché insomma Emma non sei giovane.
1: Forse più giovane di me.
0: Allora, non sei giovane, sei un usato garantito, ma comunque non sei giovane. Emma Ercomi, Vacci Piano.

0: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Allora, ascoltate Radio Incontri dalla mattina alla sera e trovate tanti bei programmi, tra cui salutiamo subito il nostro Andrea Caneschi e del Daniele Ferri con Boogie Nights, che va in onda alle 18.15 il lunedì sera, e il nostro Marco Pieroni con il suo film alla radio alle 21.15 il lunedì sera.
3: Per citarne
2: molto
3: alcuni.
2: Bene, per citarne alcuni, poi certo. Ce ne sono tanti altri. Comunque trovate la stanzetta, tutte le stanze che ci sono, e anche quella del Caffè Live Show.
3: Certo, certo. Volevamo chiederti una cosa,
2: quala,
3: Angelo.
2: Quala.
3: Allora, te non sei stato presente qui tre giorni,
2: sì,
3: lo scorso weekend.
2: Cioè,
4: ci sei mancato da morire, tra l'altro.
2: Io e mia sorella chiuderemo forse 15-20 giorni l'anno.
4: Guarda, ora
2: anche avesse chiuso il Vaticano, capito? Cioè, il Papa dice chiuso, adesso mi avete rotto in palla.
4: No, ma eravamo disperati ora.
2: Lo so, ragazzi, però ci sono tanti altri locali. No,
4: no?
2: Cioè,
4: no,
2: proviamo,
4: no,
2: proviamo.
4: No. Sì, ma le abbiamo provate.
2: Facciamo delle ciolle.
4: Poi torniamo sempre da te.
2: Bene, questo è un dramma.
3: No, io infatti devo dire che la mia fortuna era che non ci fossi, nel senso che non ho avuto problemi. Perché non c'ero nemmeno io, però dico, dove sei stato?
2: Siamo stati a Genova, io, Elena e Nicola, le Cinque Terre, l'acquario, il Museo del Mare, tanta roba bella. Genova bellissima. Abbiamo avuto anche la fortuna di trovare il raduno nazionale degli alpini.
3: Wow!
2: Che era venerdì, sabato e domenica.
3: Avevo sentito in TV. Infatti.
2: Comunque, tanta roba, veramente bella Genova. Era tantissimi anni. Io credo, abbiamo fatto due conti con Elena, intorno ai 27-28 anni che non ci si tornava. Però tanta
4: anche
2: roba.
4: Voi siete giovani.
2: Giovani vecchi, proprio.
3: Avete fatto molto bene.
2: Bello, bellissima esperienza, bello, l'acquario di Genova è stupendo, Museo del Mare, le Cinque Terre, ragazzi, di che cosa parliamo? In Italia abbiamo della roba che
3: del mondo.
2: L'estero ci invidia, però insomma dai, tanta roba, bene, molto bene, ci siamo. Allora, 21.36, sta per arrivare un po' di roba, nel frattempo indovina me l'hai andata, ricordatevi al 333-89-82-560 per le vostre note vocali. Messaggi, Chris, ne hai beccati un paio, Barbara ti sei sbagliata e ne hai beccati male, cioè uno lo diciamo, uno è Michael Jackson,
3: sì.
2: Ragazzi, non si può sbagliare,
4: e io l'ho sbagliata,
3: è Michael,
4: però poi
2: e tu l'hai sbagliata,
4: ero indecisa tra due, la seconda,
2: ma non
4: era
2: si
4: quella
2: può dire
4: giusta.
2: Due, cioè sono due completamente canzoni differenti,
4: lo so.
2: Cribbio.
3: Michael, che poi non abbiamo visto il film, io ancora veramente
2: non l'ho visto,
3: penso,
2: non l'ho
3: no,
2: visto,
3: si va.
2: No,
3: e invece
2: non
3: sai che ho fatto ieri sera? Sono andata a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
4: No,
2: non so, come? Sta facendo il panico.
4: Sì. A me. No, devo andare anch'io.
3: È bello, sì. a me è piaciuto, perché è molto glamour, è molto fashionable.
2: Dopo 20 anni,
3: esatto.
2: 20 anni.
4: Io l'uno lo adoro.
2: È il primo film visto in Italia.
3: Sì.
2: Bene, molto
3: cast
2: bene, sono
3: eccezione. Dai,
2: senti, ma adesso c'è Alex Britti che porta Immaturi, ma quanto è bellino
3: il
2: film. Tanta roba. Caffè Live Show, l'hai visto il film?
4: Certo, più di una volta, tra l'altro. La televisione la guardo tanto.

0: fusse. Che sì. Facciamo dentro la notizia a sto punto? Ma sì, facciamo dentro la notizia. Sì. Mi raccomando, aspetta un attimo, non leggete, no, non, no, leggete. Non, leggiamo, non leggiamo. Va bene? Io intanto trovo, eccola qui, vedi? Poi l'ho scritta tranquilla proprio.
1: Sì, sì, sì, rilassato.
0: Per trovarla subito.
1: Oddio, ragazzi, perché poi io fossi, apprezzo.
0: Sì, cosa?
1: Lo sai.
0: Sì, sai apprezzo. Che ci fosse una cosa che ti fa vedere il dietro le quinte.
1: E il fuori onda.
0: Il fuori onda.
1: Andremo in galera.
0: Quando spingiamo i microfoni, veramente. Sì. Eccola qui, dentro la notizia, Caffè Live Show.
2: Dentro la notizia.
0: Qualcuno parte?
3: Benvenuti a...
0: Brava.
1: Dentro la notizia.
0: Sì.
3: Radio Incontri informa.
0: Bene.
1: Waikiki. I mini loculi con soltanto il letto per dormire.
0: Sì.
1: Una vacanza alle Hawaii è il sogno di molti, ma purtroppo non alla portata delle tasche di tutti, tra voli e costi per il pernottamento. Adesso però c'è una nuova opzione low cost che permette di dormire a cifre decisamente più abbordabili, a patto di accontentarti di uno spazio a dir poco minimal, un letto e poco più. Nel quartiere di Waikiki a Honolulu ha aperto il primo hotel a capsule della catena giapponese First Cabin, nota appunto per i suoi loculi.
0: Oh, vedi?
3: Bello dormire in un loculo.
0: Guarda che le hanno creati dal 1979. Pensa tu quanto sono avanti in Giappone. Prego.
3: Beh, certo. Hong Kong, lo sforzo può costare la memoria. Angelo, ti odio.
0: Prego, ma perché?
3: Dopo giorni di forte stitichezza, una donna di Hong Kong riesce finalmente ad andare in bagno.
0: Oh.
3: Lo sforzo è talmente intenso che subito dopo qualcosa si spenge. Non ricorda più gli ultimi 10 anni della sua vita. Il figlio la porta di corsa in ospedale, i medici la visitano, la monitorano e dopo alcune ore, come se qualcuno avesse premuto il tasto ripristina, la memoria lentamente ritorna.
0: Vedi?
3: Gli specialisti spiegano che anche se rarissimo, uno sforzo fisico eccessivo può scatenare una sincope vasovagale.
0: Vasovagale?
1: Il nervo vago.
0: Sì. Brava, brava Elena, che tu sei strutta.
3: Certo. Io no, infatti. Il corpo reagisce allo stress, la persona sviene e può perdere conoscenza e temporaneamente anche ricordi.
0: Complimenti. Comunque, questa storia dei loculi, dei loculi. Guarda che è da tantissimo, sai che in Giappone vanno molto per tutto quello che è corto, che è piccolo.
1: Va di più,
3: e come mai?
0: Perché loro amano questa cosa. Sai che fanno il mini sushi? Tu sapevi che fanno il mini sushi? Hanno le mini van, il mini sushi, i mini loculi.
1: Comunque i loculi, ho visto delle storie di un mio amico che è nato in Giappone.
0: Sì.
1: Sì.
0: No,
1: per drammatizzare.
0: No, ma perché, vedi, anche qui, no? Lei ha detto una cosa che non si può dire in radio. O perlomeno mancano ancora 16 minuti, poi dopo la possiamo dire. Però è tutto piccolo in Giappone.
1: È meglio, c'entrano meglio, sono tanti.
3: Beati loro.
0: E infatti Andrea, il nostro Andrea Caneschi, va molto spesso in Giappone.
1: Si trova bene nei loculi. Vende case, venderà anche loculi.
0: No, comunque ragazzi, a parte questo, il Giappone è bellissimo, io volevo andare, prima o poi ci andrò forse.
3: Durante la fioritura magari.
0: Bellissimo.
1: Hai visto il film L'ultimo Samurai?
0: Bellissimo,
1: quanto è bello.
0: Bellissimo.
1: La cultura giapponese è bellissima.
0: Guarda, poi io sto guardando Pekin Express, che devo dire che quest'anno mi ha colpito particolarmente.
1: Me l'avevi detto.
0: E sono praticamente flashato e devo dire che adesso sono in Giappone e tanta roba, bello, mi piace.
1: Bello, sì. Io volevo dire una cosa a proposito dello sforzo che causa la sincope vasovagale.
0: Guarda,
1: no?
0: Che è una cosa seria, eh?
1: Vedi, anche sforzarsi, andare a camminare, a correre troppo, fa male.
0: Ah, no, io pensavo un'altra cosa.
3: No, vabbè.
0: Brava, su questo do ragione, vedi?
1: No, sforzi fisici, non stare attenti, ragazzi.
0: Ma tu ti sforzi mai, Silvia?
3: In bagno?
0: Ma no! In generale, a parte in bagno, ma in generale ti sforzi mai?
3: Vabbè,
0: certo che uno si sforza.
1: Certo. Quando c'ho da fare quei 29 km al cammino di Santiago, ce la voglio.
0: Poi ti racconti. Come fai in ginocchioni?
3: Quando rientro ti racconto poi.
0: Però ragazzi, l'importante è stare attenti quando sforzate con
1: moderazione.
0: Brava.
3: Non esagerate mai in niente, no? Alla
0: tu mi togli, esatto, tu mi togli le parole dalla bocca, vedi? Sì.
1: Sì.
0: In tutto bisogna stare attenti, non bisogna sforzare, bisogna semplicemente fare quello finché ci arriviamo, finché uno riesce a dare
3: un pochinino in più, sì, ma non troppo.
1: Ok, ma quando è che vai a fare il cammino? No, per capire quando non ci sarà in radio. Che, no, c'è come sempre, facciamo?
3: Praticamente no, perde una puntata.

0: puntata sola.
1: Perde da punto sola.
2: Ce la facciamo?
0: Volevi che ne perdessi un
2: no,
0: paio
2: almeno? Assolutamente no. No, volevo che non ne perdessi punte, perché ormai siamo abituati a te, quindi ci fa piacere, insomma.
0: Vabbè, partirò il 3 comunque.
2: Il 3 sì. di giugno.
1: Te che de luglio.
0: No. Ha ragione, è caldino, non ho specificato.
2: Sì. È caldino comunque.
1: Io penso che saranno duri 29 km. Bene, grazie a tutti. Ricordatevi, sforzate con moderazione, fate le cose finché potete, la date come ce l'avete, se no altrimenti diventa un problema.
2: Te la do come sulla, dice quella vecchina.
1: Eccolo qui, arriva Tiro Mancino con Simona Molinari, Nuvole al Caffè Live Show.
3: Fammi sapere

0: ascoltate la musica del vostro cuore. Radio Incontri, stay with us.
1: State con noi. Bellina questa di Tiro Mancino e
2: sì,
1: Simone Molinari.
2: E questo jingle è il mio favorito, lo devo dire alla Barbara, veramente
1: ha una bella voce, non è mai venuta in radio.
2: Male.
3: Ha sbagliato perché è meglio della mia la sua la voce.
1: No, sono tutte, no, non sono, ragazzi, io, ragazze, scusate, io ho sempre sti cosi davanti. E ognuno ha la sua voce. Non è che uno è brutto o bella, è particolare. Cioè, le voci brutte sono altre. Se voi volete, sai quante ne ho. Ragazzi, ma la verità
3: non mi convinci.
1: Dopo 23 anni che sto qui a sentire voci, avete fatto?
2: Sai che palle?
1: Sì.
2: Sì, sto cercando il mio lubricante.
1: Ah no, con calma, non ti preoccupare, non avevo in fretta. Fatto, c'è solo un po' d'ansia. Bene, allora cara Silvia, c'è anche scusate, l'oggetto misterioso questa sera.
2: Bella, bella.
1: Mi piace. Molto semplice e tranquillo. L'ha fatto il nostro Tommaso Ciuf Ciuf, Tommasino da Cortona. Che lui lavora, non c'è questa sera perché purtroppo domattina entra alle 3 della mattina a lavorare. Mentre, capito?
2: Io invece sono a casa domani, vedi che fortuna.
1: Vedi?
2: Che ho.
1: Tu lavori domani?
3: Sì.
1: È vero?
3: Sì.
1: Anche io.
3: Ad Arezzo, tra l'altro, palle.
1: Sì, ma non ce ne fregava niente.
3: No, vabbè, sottolineo il fatto che quella strada è...
1: Non ti piace?
3: No.
1: Va bene, ci sei, Renata. Abbiamo fatto un po' di...
2: Intro.
1: Uh-huh. Signore e signori, arriva Note d'amore al Caffè Love Show della nostra Elena in Love.
2: Allora, questa sera parliamo di una bellissima canzone che è Noi due nel mondo e nell'anima. Una canzone dei Pooh molto importante nella storia della musica italiana, sia per le sue caratteristiche musicali, sia per il suo significato. Fu composta all'inizio degli anni 70, in un momento in cui il gruppo stava sperimentando nuove sonorità. È uno dei primi brani italiani, pensate, ad utilizzare il Mini Moog, un sintetizzatore appena arrivato dall'Inghilterra, acquistato dal gruppo durante un viaggio a Londra. Questo strumento, suonato da Robbie Facchinetti, aggiunge un tocco moderno e originale al pezzo, che si apre con un inciso al pianoforte diventato celebre. Il testo, scritto da Valerio Negrini, parla di un momento di crisi di una coppia, con il protagonista maschile non riesce a capire davvero il motivo per cui la sua compagna lo stia lasciando. Si sente confuso, ferito e respinto, senza una spiegazione chiara. Ricorda quanto ha amato in silenzio, quanto ha aspettato che il loro legame diventasse amore vero. Si sente come se lei non lo riconoscesse più, come se per lei fosse diventato un estraneo. Nonostante tutto, lui è ancora convinto che il legame tra loro due sia autentico, profondo e unico, e che la verità del loro amore esista ancora. La canzone racconta il dolore di essere lasciati da qualcuno che si ama davvero, ma riflette anche sul valore profondo dell'amore come forza in grado di superare i conflitti interiori dell'essere umano. Il produttore Giancarlo Lucarello prese una decisione particolare per l'epoca: non affidare la voce solista a un solo membro della band. Così, oltre a Dodi, anche Riccardo Fogli cantò nel brano. Questo scambio di voci contribuì a renderlo ancora più espressivo. Pubblicata nel 72, Noi due nel mondo e nell'anima divenne subito un grande successo, entrando in classifica e rimanendoci per 24 settimane. I Pune incisero anche una versione in spagnolo, Tu y yo en el más allá, distribuita in diversi paesi del Sud America. Con il passare degli anni ha avuto anche diverse reinterpretazioni, è stata cantata da Mina, da Mattia Bazar e dagli stessi membri dei Pune nelle loro carriere soliste. Nel 2016, in occasione del 50° anniversario della band, la canzone è stata riarrangiata in una versione rock a 5 voci con Riccardo Fogli tornato nel gruppo. Questa nuova versione è stata eseguita dal vivo in molti concerti dell'ultimo tour e diffusa anche nelle radio. Noi due nel mondo e nell'anima resta una delle canzoni più amate dei Pooh, un brano che ha saputo unire innovazione musicale, intensità emotiva e un messaggio universale sull'amore e la comprensione reciproca. È stata fatta una nuova versione adesso dai Le Vibrazioni, un po' più rock, molto bella, però noi ascolteremo quella originale stasera.
1: Oh, grazie mille.
2: Grazie.
1: Bello, questa cosa che tu butti amore così, cospargi d'amore questo programma.
2: Certo, è il mio ruolo ormai, no?
1: Capito, tu che cosa cospargi, Silvia?
2: La simpatia.
1: Tu l'amore e la simpatia.
2: Certo.
3: Oh, grazie, grazie.
1: Stitichezza.
3: No, vabbè.
2: Non ti sforza che dopo ti soffre il nervo vago e come facciamo,
1: Ok. Allora, la dico così, alle 21.54, un po' di raucedine. La prima parola per la poesia di questa sera è stitichezza.
2: Non ti ho preso, pensavo loculi.
1: No, è stitichezza.
3: Guarda, okay. Forse era meglio quello che pensava
1: lo so,
3: lei.
1: Lo so. Però adesso ci siamo, facciamo ascoltare questa canzone. Questa è un live in un concerto dei Pooh. Che bella sta canzone, veramente. Guarda, non me la ricordavo, pensavo questo quando tu dici.
2: Sì, le rimuovi un po'.
1: Le rimuovi. E invece bella. Questa è bellissima. I Pooh al caffè live show.

0: è tanta roba questa canzone, mi piace.
1: Ma è bella, ma mi è grazie, venuta così Anna. Perché non lo so, l'ho ascoltata sti giorni e mi è venuta a mente.
0: Da nulla, tu hai preso e hai detto oh, io voglio fare
1: questa canzone.
0: Sta roba qui.
1: Sta roba qui, sì.
0: Brava, brava, grazie. Che sì. Bello. Questa cosa di parlare d'amore, questa cosa che comunque aiuta, no?
1: Fa bene perché al cuore.
0: Oh, fa bene al cuore.
2: Ma se sì. Lo dite voi.
0: Certo che
1: poi
0: certo.
1: Essere innamorati, anche innamorati della vita, di un'amicizia, di una familiare.
0: Sì, comunque io non volevo dire no. Però tu veramente sei una che cioè, hai l'amore. Quell'altra è un cinghiale allo stato brado. Se lo dite voi.
1: Ci smonta tutto.
0: Ma sì, capito. Ma no, non sei no. Romantica, non sei amorosa.
2: Romanticissima.
0: Ah, e allora?
2: Non è vero, però vabbè.
0: Ma dai, ma dai.
1: Ma non ci credo, c'ha una faccina così dolce, uno sguardo
0: sì,
1: così
0: sì,
1: languido.
0: Sì, infatti, sempre. Un po' satanica. Bene, bene, bene, 21:59, la domenica mattina saranno le...
1: Le... adesso?
0: 8.
1: Le 8.
0: Salutiamo 8. I nostri replicanti che ci ascoltano la domenica mattina, a meno che la Silvia, perché va a messa,
2: no.
0: Giustamente.
2: Ti ho detto che ti ascolto adesso.
0: Ah, adesso, spesso cambiato... vado a messa per colpa mia.
1: Sì, ha cambiato orario della messa.
2: Sto diventando ecco. Quasi eretica. Per...
0: No, sempre
1: non
0: vogliamo
1: diamo
0: bene.
1: Le colpe ad Angelo.
0: No, Angelo è quello no. Super, amor del cielo.
2: Angelo, già il nome...
0: È tutto un programma,
2: programma
0: certo. Non altro, ragazzi. Bene,
1: ma
0: allora
1: ricordiamo,
0: scusa
1: tanto rotto, che domenica scorsa è stata la festa della mamma, che lo diceva prima Silvia.
0: È vero.
1: Salutiamo tutte le
0: augurone
1: mamme.
0: Augurone a tutte le mamme, un bacio e un abbraccio.
1: Io che dire, saluto la mia ombre.
0: Ombretta, ciao
1: la mia
0: ombre.
1: Ombretta,
0: ciao,
1: sì, ombre. La mia ombrettina.
0: La mamma è sempre la mamma, ragazzi, poco da fare. Senti, 22, perciò io direi di chiudere il capitolo del indovinamela.
1: Ah, una tragedia greca stasera.
0: Sì. Raga, cioè, sono semplici.
2: Angelo,
1: perché sai
2: odio.
0: Il primo di chi sarà, raga, voglio dire,
1: sarà?
0: È qui del posto.
2: Già è una bella dritta questa.
0: Ho capito, ma come fate a non aver capito che era?
2: Come fate?
0: È tra le canzoni più famose che ha scritto. Ok, poi vabbè. È stata scritta così proprio. La storia è molto bella, una volta la dirò, adesso no, però insomma è semplice.
2: Ce la dici dopo?
0: No, dico un'altra volta. Però ecco, poi ce n'è un'altra che è famosissima.
1: Sì, la
2: guarda
1: seconda
2: che
1: l'ho presa.
2: Io tre dovrei averle prese. Perché poi ci ho ragionato.
1: Perché una ci ha guardato su internet.
2: No,
1: sì, testimone.
2: Vabbè.
1: No.
2: Mi mancava il titolo.
1: Ha guardato su Google.
0: Ti espulgo, eh?
2: No,
1: si tolgono i telefoni quando si arriva qui.
0: Si tolgo bravo, come a scuola.
2: Elena, cioè, adesso mi stai facendo arrabbiare.
0: Arriva il momento di indovinamela. Chi vince non vince niente, ma sarà molto bravo.
3: La sai?
4: Lo sai?
3: Pensi di saperla? E allora indovinamela.
4: Indovinamela.
3: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
4: Sì.
0: Ragazzi, questa è un inno all'amore,
1: è vero,
0: impressionante.
1: È vero.
0: È bellissimo. Bellissimo questo. Francesco è tanta roba. Vi aiuto, vi aiuto.
1: Sì.

0: Lei è atomica.
1: L'ho presa.
0: Viene chiamata la tigre del palco. Cioè, vi dico solo questo. Con una canzone straordinaria. Beh, lui. Come fai a non conoscere lui? Matteo, chi è lui?
1: Secondo me Matteo lo sa.
0: Beh, certo che lo sa. Bellissima questa canzone. Oddio, senti qua. E allora, cara Elena, quante ne hai prese?
2: Tre, l'ultima ce l'ho sulla punta della lingua. Tu che nervoso quando mi succede così, veramente.
0: Allora, e tu Silvia, quante ne hai prese?
1: Io ho il problema che la terza l'ho presa ma non so il titolo.
0: Ok, allora, cominciamo dalla prima. La prima, chi è? Chiaramente Lorenzo Grubini, d'arte
2: sì,
0: giovanotti con...
2: l'ho riconosciuto, che è un mondo a parte.
0: A te, come fate a non beccare sta roba?
2: No, mi sembrava un mondo a parte.
1: L'ignoranza.
0: L'ignoranza, brava. La seconda la sappiamo tutti, Francesco De Gregori con...
1: La donna cannone.
0: La terza, cara Elena?
2: Michael Jackson, Billie Jean.
0: Brava. La quarta, Silvia?
1: È quella che
0: ciaone
1: sapevo.
0: Con fretta. Laura Pausini con...
1: Ciaone.
0: Io canto.
1: E lo sai che c'ha? Che Laura Pausini mi sta antipatica.
0: Ma che ce frega? Ma che è impossibile che tu ti sta antipatica o non ti ricordi il titolo della canzone? L'ultima, cara Elena.
1: Questa la sai.
2: Lo sapevo, ma non mi viene il titolo.
1: È Purple Rain.
0: Prince.
1: Comunque, ragazzi,
0: siete ignoranti come
1: da morire.
2: No, dai, 3 su 5.
1: Anch'io,
2: superata la prova,
1: su 5 non mi lamento.
0: Allora il nostro

0: di Prince. Riccardo Concianto non c'entra niente, però insomma, vabbè.
1: Concianto no. Concianto. Perché no, c'entra, perché io canto di Concianto, in effetti.
0: Lo so, sì, però insomma, chi la canta?
2: Non
0: la
2: lui.
1: La Pausini. Però è vero, ha ragione la Barbara, c'entra.
0: Sentiamo, ragione. Nel frattempo, 22.04, seconda parte del Caffè Live Show, perciò siamo a briglie sciolte, butto anche i fogli che non usiamo più. Allora,
1: vuoi la seconda parola per la poesia?
0: Esatto, la prima è stitichezza, la seconda, detta dal nostro staff, è...
1: La diciamo insieme. 1, 2, 3. Anima.
0: Anima e stitichezza, le prime due parole. La terza la trovate voi che state in ascolto con noi. Va bene, mandate il messaggio al
1: 333 89 82 560.
0: Come sono gonfio. 22.05 si parte, seconda parte del Caffè Live Show, 25esima puntata. Siete su r.i.radioincontri. Ricordatevi di ascoltarci in podcast a radioincontri.org/podcast. Trovate tutte le stanze dei programmi di Radio Incontri, e poi c'è anche quella del Caffè Live Show. Senti, voi come dite le cose? Come le dite? Quando dovete parlare, come dite le cose voi?
2: Dipende con i gesti.
0: Mai con un bacio?
1: Ma anche. Volentieri.
0: Che bello, vedi?
2: Ma sì. Lei è quella romantica.
0: Ho capito, ma tu non dici mai niente con un bacio.
1: Quanto.
0: E tu non dici mai niente con un bacio.
2: Ma sì, dai, ho tre figlie alla fine, marito, insomma, qualcosina.
1: Qualcosina qua e là.
0: Questa mi piace, sì. Tanta roba. 2007, allora. Paolo Belli.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: E siamo la tribù che balla. Voglio salutare subito il nostro Francesco, il suo caffè degli artisti, che dice: caffè Live Show, voglio fare il vaccino Moderna contro l'antivirus. L'antivirus, sì, vabbè, perché ragazzi, comunque un po' d'ansia te la metto,
4: no? D'ansia ce la metto perché ci siamo già passati, sappiamo credo. Quello
3: poi,
4: che vuol dire.
3: Può essere una bolla oppure può essere un'altra cosa, ti rendi conto di fare tutto?
4: No, la tarantella, no, tutta la tiritera,
3: non ce la facciamo.
4: La tragedia greca, no.
3: 22.09, ci siamo, possiamo andare con l'oggetto misterioso?
5: Non vediamolo,
4: sì.
3: Eccolo qua, aspetta che non ci vedo una mazza, se non mi metto gli occhiali.
5: È l'età che avanza.
3: Ragazzi, voi scherzate, ma... Allora, facciamo così, stacchiamo questo, bravo, bellino, ci piace, dopo lo rimettiamo. Adesso arriva l'oggetto misterioso.
6: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
3: Te pare poco. Allora, il primo indizio è: attenzione, le apri con speranza. Ok?
7: Sì.
3: Va bene. Il secondo indizio è: a volte ti regala gioia, altre volte ti regala dolori. Ok? Ricordiamo, il primo indizio è: le apri con speranza, a volte, il secondo indizio è: a volte ti regala gioie, altre volte ti regala dolori. L'ultimo indizio lo diamo tra poco. Intanto prendiamo quello che vedo.
5: Un'altra volta era più facile.
4: Non per fare la puntigliosa.
3: No,
4: plurale o singolare?
3: È singolare.
4: È singolare?
5: Sì. Angelo, ma tu la notte
3: plurale,
5: dormi?
3: Plurale. No, questo l'ha fatto Tommasino da Cortona.
5: Allora chiedi a Tommasino da Cortona se la notte dorme.
3: Lui dorme
5: perché
3: molto.
5: Sarebbe il caso
3: bene.
5: Che dormisse.
3: Però mi piace molto che le apri con speranza.
5: No, infatti.
3: Va bene, ci siamo ragazzi, ragazze, sì. Dai, non mi entra sto ragazzi.
4: Va bene, dai, andiamo. È lo stesso,
5: non importa.
3: Sentite qua il prossimo disco, ma che bello, 1991, questo lo dedico a mio amore, che gli piace tantissimo questa canzone, c'è anche andata a vederla, tanta roba.
4: Ah, pensavo in Irlanda.
3: Fiorella Mannoia, certo, c'è l'Irlanda, tu a Napoli.
5: È andata a vedere la Mannoia o l'Irlanda?
3: No, l'Irlanda, per questa canzone. Che l'aveva colpito.
5: Dovevi specificare.

0: la nostra Fiorella Mannoia è anche dentro a noi.
1: Certo,
0: tanta
1: bella
0: roba, mi piace, bella, bellissima questa canzone. Spettacolare, molto bene, 22:15. Ci siamo, oggi è il 12 di maggio. Mamma mia, ragazzi, comunque se pensate che
1: è estate tra un mese.
0: Ormai sì, wow, impressionante. Wow. Si invecchia tempo zero.
1: Sì.
0: Senti, a prescindere da quello che hai detto prima, no, solo per un fatto tecnico.
1: No, però ti odio.
0: No, sono figurati. Ma sì, non me lo fregate meno. E c'è la terza parola, ok? C'è stato un po' di cose tra due parole, ma alla fine ha vinto. Allora, la prima è stitichezza, la seconda è anima e la terza è cipolla.
1: Puzzolente.
0: No, non lo so se è puzzolente o no, però ricordiamo, stitichezza, anima e cipolla. Scrivete la vostra o mandate note vocali, la vostra poesia al 333 89 82 560.
1: Assolutamente.
0: Va bene? Tu praticamente già l'hai scritta, Elena. Come
1: scritta, con le due parole l'ho già scritta.
0: Ma come fai? Ma perché?
2: È una poetessa, è romantica.
0: Perché alla fine, capito, lei prende e mette l'ultima frase, eh?
1: Sì, alla fine
0: ci trovano in casa.
1: L'ultimo, sì, esatto.
2: Le stavo dicendo prima, io leggo un sacco di libri e non riesco a fare una poesia.
0: È
2: lei
0: vero?
2: Mi diceva che non legge, però
1: no, leggo poco, non leggo tantissimo.
0: Forse
1: vabbè,
0: è ora che smetti di leggere i libri.
2: Infatti, forse sbaglio. No. Davvero?
1: No, ho letto tanto in vita mia. Ora, sinceramente, la sera ho poca voglia.
0: Io mi ricordo Postal Market.
2: Sì. Bello leggere portale.
0: No. Bene, molto bene. Allora, adesso mandiamo il prossimo disco, poi chiudiamo con l'oggetto misterioso. Poi c'è 8 Voice, stasera lo facciamo. E sicuramente facciamo anche lo sapevate che, perché so che alla Silvia piace molto.
2: Tutto, davvero.
0: Oh. Senti, dopo Fiorella Mannoia andiamo con Giorgia. Oh, questo
2: io
0: ragazzi,
2: l'adoro.
0: Questa è bellissima la canzone, tanta roba.
2: Però ti ho dato una dritta l'altro giorno.
0: Quale?
2: È che ti ho detto che adoravo Giorgia, te lo ricordi? Mentre facevamo aperitivo fuori.
0: No.
2: Sì, te l'ho detto.
0: Io non mi ricordo niente, ragazzi.
2: Non è vero.
0: Senza paura, perché l'importante è avere niente paura. Va bene, io fra tanti, Giorgia.

0: se vuole consolare. Ascoltate tu Radio Incontri.
1: Io frattanti, bella questa di Giorgia.
2: Ma
1: devo
2: veramente
1: dire che lei è un
2: top,
1: fenomeno.
2: Bravissima, ha una voce pazzesca.
1: Molto bene, andiamo a chiudere l'oggetto misterioso, per
2: Vai,
1: favore.
2: Vai, terzo indizio.
1: Aspetta,
2: che ho capito una mazza.
1: Dai, che è semplice, ragazzi.
2: Ma sì,
1: è
2: perché
1: semplice,
2: lo sai. Se non lo sai, sallo.
3: Sallo.
1: Mi piace, eccola qui la sigla, è la cosa più bella, lo faccio solo per la sigla. Sì. Salutiamo la nostra Lisa.
2: Ma assolutamente.
1: Consorte, la Lisa. Metà cuore e metà famiglia del nostro Tommasino. Ciuf.
4: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
1: Poi il bercino di Michael prima del te pare poco è fantastico. E allora, il primo indizio è le apri con speranza. Ok?
2: Sì.
1: Silvia, mi segui?
3: Ti sto seguendo.
1: Sei connessa a Radio Incontro o sei dall'altra parte?
3: Voglia te.
1: Il secondo indizio è: a volte ti regala gioia, altre volte ti regala dolori. E l'ultimo indizio è: arriva una volta al mese. Ok? Ci siamo?
3: Non darei.
1: No.
3: No.
1: Allora, ok? Una volta al mese arriva. Se la apri.
3: Una volta al mese potrebbe essere anche noioso.
1: No, non lo so. Alcune volte ti regala gioia, altre volte dolori. E arriva una volta al mese per 12 mesi l'anno, anche, ok? Ci siamo? Va bene?
3: Io non l'ho capita stavolta.
1: Buio totale, ragazzi, sì. Ma arrabbiate con ciuccio.
3: Ma fatecele facili però.
1: Ok.
2: Una volta al mese c'è il ciclo.
1: Ma no!
3: La luna piena!
2: Poi che c'è una volta? Se lo stipendio.
1: Sì, non lo so.
3: Quello potrebbe essere.
1: Vabbè, possiamo andare avanti? Facciamo lo sapevate che per favore?
3: Facciamolo.
2: Sì,
1: prendete in mano
2: i fogli.
1: Fogli,
2: sì.
1: Però aspetta a leggere.
2: Non giriamo.
1: Aspetta che devo cercare, lo sapevi che...
2: No, vabbè.
1: È un attimo, è tutto in diretta.
3: Dai, ce la possiamo
2: certo,
3: fare.
2: Chiacchieriamo intanto se non sei pronto.
1: No, abbiamo, siamo pronti, tranquilli.
3: È sempre pronto lui.
1: Tutta la vita.
2: Vai.
5: Lo sapevi che...
6: Lo sapevi che...
1: Sappilo. Aspetta che deve partire... scusami, ti ho trattato di mano.
2: No, prego. Tranquillo. Lo sapevate che il dito più sensibile della mano è l'indice?
1: Prego,
3: lo sapevate,
1: Silvia,
3: che le pulci hanno peni che sono grandi 2,5 volte la loro stessa lunghezza del corpo? Per fare un confronto, ad esempio, in un uomo medio queste dimensioni equivalgono a quasi 4 metri.
1: Scusa un attimo, Silvia, ma non abbiamo capito che il soggetto... Puoi ripetere un attimo l'inizio? Lo sapevate che...
3: No,
1: ma bisogna dirlo, se no non si capisce.
3: Ma l'ho detto correttamente.
1: No, però. Hai detto pieni.
3: No, ho detto peni.
1: Oh, peni, piselli, ok.
3: Sì, quelli sono, ma perché?
1: No, hai detto pieni.
3: Resistenza. Ok, domani l'ascolto.
1: Prego, Elena.
2: Lo sapevate che la lingua è la parte del corpo umano che guarisce più velocemente?
3: Dipende.
1: No, io quando me la sbuccio tempo
3: dalle
1: zero.
3: Afte non è che guarisce così velocemente.
1: Ho capito, problemi tuoi, prego.
3: Okay. Lo sapevate che la femmina del delfino può conservare lo sperma del compagno dopo l'accoppiamento per potersi ingravidare quando preferisce? No, perché
2: lo congela?
3: No,
1: lo tiene lì.
3: Se tante volte, ragazzi, oggi è troppo presto, domani magari è meglio.
1: Sono andata all'acquario di Genova e hanno detto questa cosa, io l'ho riportata subito.
2: Vedi, si imparano anche,
1: ragazzi,
2: nelle gite fuori porta.
1: Brava.
3: No, ma era una cosa interessante.
1: Assolutamente.
2: Sì, lo sapevate che il nostro corpo produce da 1 a 1,5 litri di muco ogni giorno? La maggior parte di essi scorre in gola senza che ce ne accorgiamo. Io oggi ne avrò prodotti 3 o 4 litri. Dai. Avrò freddo della porca miseria.
1: Prego.
3: E dai, Angelo, però. Lo sapevate che in Texas è illegale possedere più di 6 vibratori?
2: Che è un arsenale.
1: finita, è finita.
2: In America c'hanno tutto più amplificato, ma se è vibratore è tanta roba.
1: Comunque, ho fatto una domanda, sono finite?
2: Sì.
1: Ok, io volevo mettere applausi. Ragazzi, ma ognuno ha le sue leggi, ognuno ha le sue cose.
3: Possono tenere tutte le armi che vogliono, però esatto. I vibratori no, ragazzi.
1: Solo sei,
3: quelli
1: non
3: fanno
1: più di sei.
3: Male.
1: Oh, ragazzi, ma d'altronde questo è... È progredire, no? È andare avanti, è lo sviluppare.
2: Sei sono abbastanza. Ora ci stavo riflettendo.
1: No, ma no, anche no.
2: Dai, su.
3: Dovrei chiedere, io non so.
1: Bene, molto bene. Grazie, grazie ad Elena, grazie a Silvia, perché
2: se lo sapeva
1: di che erudiamo i nostri ascoltatori.
2: Assolutamente, vedi come ci erudisce tutti.
1: Bravi,
2: te.
1: Bravo,
3: ma grazie,
1: bravo.
3: Ma poi delle cose interessantissime.
1: Assolutamente.
3: Guarda, no, veramente.
1: Ma adesso balliamo su questo mondo. Ballate insieme a noi al Caffè La Vesciola, lo staff di questa sera. Siamo noi con voi e voi con noi.

0: giorno.
1: Di notte.
2: Radio Incontri on air.
3: 24 hours a day.
0: 24 ore al giorno con voi, Radio Incontri. E allora ci siamo, 22:30. La poesia, ricordiamo, stitichezza, anima e cipolla. Sono arrivate un po' di poesie, ci sono le vostre due. Adesso però facciamo The Hot Boys, perché è un po' che non la facciamo, che praticamente questa Hot Boys è veramente molto vecchia. però è sempre attuale. Siete pronte?
4: Assolutamente. Chi comincia?
0: Comincia la Silvia. Diamogli il ok,
4: mando
0: la sigla, aspetta.
3: Caffè Live show. Presenta Hot Voice. Le voci calde. Croccante.
0: Con voci bollite, signore e signori, la nostra Silvia e la nostra Era.
5: L'erba è come la frutta, ti mantiene in forma e ti libera la mente. Bob Marley.
6: Un pompelmo è un limone che ha avuto un'opportunità e ne ha approfittato. Oscar Wilde.
5: E tutti pensano che il frutto sia l'essenziale dell'albero, quando in realtà è il seme. Nietzsche.
6: Ogni terra non produce ogni frutta. Virgilio.
5: Chi pianta fiori non raccoglie frutti. Wesley D'Amico.
6: Il ramo più pende, più frutti ha. Ugo Dos Santos.
0: Complimenti, voci non proprio calde. Però insomma devo dire, vabbè, dai, va bene. Brave.
5: Grazie.
0: Siamo alla fine, quasi alla fine. Manca la poesia, ragazzi, mi raccomando.
4: È anche
0: adesso...
4: un oggetto misterioso, dobbiamo svelare.
0: È vero?
4: Non
0: non l'abbiamo detto?
4: No.
0: Ah, vedi che io mi scordo le cose. Brava che tu sei qui con noi. Aspetta che lo trovo.
4: Sì.
0: Aspetta.
4: Io non mi dimentico delle cose. Poi sono curiosa perché non ci ho capito una mazza.
5: È poco, sì.
0: Allora, l'oggetto misterioso. Brava la nostra Elena. Ok.
7: Sì. Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
0: Allora, il primo indizio era le apri quando... scusami, le apri con speranza. Non ci siamo. E il secondo era a volte mi regala gioia, altrimenti regala dolori. Arriva una volta al mese. Cos'era? La busta paga.
4: Io ho detto lo stipendio.
5: Ma i dolori comunque la busta paga, insomma.
0: Ma
5: dai.
0: Sì, perché le ritenute, capito? Ti arriva di meno, lavori di
4: ma
0: meno.
4: Ma poi l'ha fatto Tommaso, ma che zio.
0: Pidocchioso.
5: Dio santo, fa 500 lavori, no?
0: No, ne fa uno solo, fa il capotreno, cioè quello fa, quello.
5: Quello
4: ciao
5: poi...
4: Tommy, un bacio.
0: Va bene, grazie. Senti, questa la voglio dedicare a Matteo. Vediamo un po' se si ricorda chi sono questi qui. Poi arriva la poesia, Siete pronte? Sì, per la scritta? Senti qui, solo l'inizio, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando?

0: Ma quanto è bellina questa, 1979.
1: Ma è carinissima.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, da 5 anni.
2: Eri l'unico che c'era.
0: L'unico che c'ero, sempre. Io sono sempre quello che rimane.
2: Sempre
0: io ormai. Questo è. Bene, ci siamo, si parte con le poesie. Posso partire io?
1: Vai.
0: Dico due, poi dopo fate voi, eh. Pronti?
2: Sì. Non vediamo l'ora.
0: Facciamo quella di Chris. Eccola qui. Signore e signori, la poesia del nostro Chris. Ciao bella mia. Con la tua anima dolce quando piangi mentre sbucci le cipolle in cucina, ti penso al mare con un succo di limone, ma non per la stitichezza, ma un raggio di sole come il tuo sorriso.
1: Bravo Chris,
0: ma
1: bellina
0: Chris.
1: Veramente, io stasera sono stata romantica per niente. Invece lui
2: io
1: sì.
2: Aggiungo questi cazzi.
1: Vai.
0: Ma no, ma sei delicata, proprio una principessa sei.
2: Sì.
0: Bella,
2: lo sapete
0: bella,
2: che
0: però.
2: Sono romantica io.
0: No, non sei romantica, appunto. Però molto bene. Bravo. Scusa la Silvia,
2: no,
0: ma
2: no,
0: è, bella.
2: Era un apprezzamento,
0: Sei un cinghiale veramente. Io lo so.
2: Un pochino.
0: Signore e signori, la poesia della nostra Barbara al Caffè Live Show. Chi soffre di stitichezza si accarezza la pancia e l'anima di chi non va da una settimana. Scende una lacrima, la pancia è pessima. Consiglio una tisana alla cipolla che pancia e anima finalmente decolla.
1: Brava, anche questo ha messo delle cose di cucina, la tisana, la cipolla.
0: Capito, lei gioca molto questa cosa.
1: Sì, ci piace la Barbara.
2: E la Barbara è sempre un passo avanti.
0: Grazie a te Chris, bello. Senti, chi parti di voi due?
1: Ma non lo so, decidi tu.
0: Vai.
1: Vado io.
0: Signore e signori, la nostra Ellen in Love con la sua poesia.
1: Dopo qualche giorno di stitichezza sono andata di corpo ed è stato un pezzo.
0: No, scusa se ti interrompo. Non sei romantica.
1: No, stasera
0: no. Proprio non sei.
1: Un pochino dopo sì, tra un po' sì.
0: Sì, ma
1: riparto da capo.
0: Aspetta,
1: non ridete.
0: Ricominciamo.
1: Dopo qualche giorno di stitichezza sono andata di corpo ed è stata un'ebbrezza. Poi mi sono ricordata che mi è scesa una lacrima, ho guardato dentro la mia anima, ho sbucciato una cipolla e tutto è andato a finire in una bolla.
0: Ma che brava! Io ho avuto un po' di paura quando hai guardato dentro. No, nel senso che sai, visto mai che...
1: No, guardate dentro la mia anima.
0: Sì. Tu che fai la simpatica, Silvia, voglio sentire la tua.
2: E stasera mi sono sdata.
0: Ok, signore e signori, la poesia della nostra Silvia.
2: Vorrei scorrere libera, ma sono bloccata, incastrata in
0: no,
2: questa...
0: No, aspetta, fermati, non ti sento.
2: Ok, aspetta, alza. Ok.
0: Ci siamo, si ricomincia.
2: Okay.
0: Una, non avevi fretta. Fa sentire la tua vena poetica.
2: Ma dove?
0: Il tuo amore che scorre nelle mani. Prego.
2: Vorrei scorrere libera, ma sono bloccata, incastrata in questa cupa stitichezza di un silenzio immobile. Sbuccio strati di dolore come una cipolla, piangendo lacrime di malinconia.
0: Ma brava,
1: brava stasera,
0: brava.
1: È migliorata.
0: È migliorata.
1: Sì.
0: Hai usato un po' il cellulare, ma
2: no.
0: È migliorata.
2: No.
1: Non credo.
2: Guarda, stasera ero un po' ispirata. La tristezza.
1: Meno male.
0: Bene. Positività,
2: la malinconia, la tristezza, l'ansia, il pessimismo e il fastidio.
0: Senti, sì, io ho molto disagio.
1: Sì,
0: io molto disagio. Ultimamente, sì. Senti, ma nel 93 c'eravate?
1: Sì.
0: Ma questa canzone qui?
1: Ma questa era spaziosa.
0: Ma quando si andava il pomeriggio in discoteca, voi no,
1: sì.
0: Ma io sì.
1: No, io me la ricordo in piscina da mio zio, al Giumbo, sì, quando c'era

0: becca il penultimo disco e poi andiamo via.
1: Questo ci dispiace molto.
0: Sì.
1: E spero che dispiace anche a chi ci ascolta.
0: Sono gonfio come un pesce palla.
2: Un pesce palla.
0: Per rimanere.
2: Sì,
0: sempre la storia delle palle. Delle palle soprattutto. Va bene, allora ragazze, siamo alla fine, basta.
2: Sì, ma ancora non salutiamo perché c'è un altro disco.
0: No, certo,
2: detto,
0: mettiamo un altro disco.
2: Sì, ma
0: com'è andata stasera? Bene.
2: Ma stasera bene, direi.
0: Siamo
2: divertiti.
0: Mi sono divertito, sì, tanto.
2: Io penso si sono divertiti anche da casa. Chi ci ascolta, chi ci ascolterà nel podcast si divertirà molto. Divertitevi con noi, mi raccomando.
0: Beh, esatto.
1: Di cavolate ne diciamo un bel po'.
0: Senti, adesso c'è un brano che era del 1962. Tony Renis, no, non c'ero lì, ragazzi, era un po' presto.
2: Un po' prestino.
0: Però nel 2009 Fergie con Will I Am, senti come speak in inglese. Non sono una madre lingua come te.
2: Mother tongue, yes.
0: Tu sei madrelingua.
2: No, io non sono madrelingua italiana.

0: parlo abbastanza bene inglese.
1: Ma spicchi inglese?
0: Spicco, spicco.
1: Tu che spicchi?
0: Spicco come se niente fosse. Sai che William fa anche gli occhiali da vista? Cioè, c'ha una linea di occhiali da vista?
1: Sì.
0: Da sole anche, credo.
1: È vero?
0: Sì, ne ho avuti un paio una volta, sì.
1: Belli?
0: William, ma carini. Sì.
1: Carini.
2: Sì, guarda che occhiali, sì, che ha Elena.
1: A cuore.
2: Io li adoro, no? Com'è, grazie, che si dice oggi? Li adoro.
0: Adoro.
2: Sì, adoro.
1: Top.
0: Top.
1: Top.
2: Top.
1: C'è Nicola che mi dice sempre top.
2: Top.
1: È proprio top.
2: Zio. Zio. No. Bro.
1: Bro. Fra.
0: Bro. Io bro. Mio fratello lo chiamo bro. Sì.
2: Davvero. Vabbè.
1: Non ce la posso fare.
2: Non ce la possiamo fare noi.

0: curto.
1: Il buongiorno si vede dal mattino, ragazzi. 22:50. Basta. Abbiamo finito.
2: Ora sì.
1: Carena, i saluti.
2: Allora, sì, io saluto chi ci ha ascoltato da casa, chi ci seguirà nei podcast. Saluto te, Angelo, e anche la Silvia. Grazie di questa compagnia meravigliosa. Devo dire che lo dicevamo adesso fuori onda, mentre andava la canzone di Fergie, che è terapeutico venire qui,
1: tanto,
2: veramente.
1: Tanto,
2: se uno anche ha qualcosa che non va nella vita quotidiana, venire qui ti
1: per
2: risolleva.
1: Stacchi dal mondo
2: e ti rilassi. Non che io ne abbia bisogno, però fa bene al cuore, veramente, anche stare qui in radio. Quindi grazie veramente, d'accordo. Buone cose a tutti e alla prossima settimana.
1: Grazie mille, Elena. I saluti, Silvia.
3: E vabbè, Elena è sicuramente più brava di me nei saluti, però anch'io mi associo alle sue parole. Venire qua veramente rilassa. Spero che serva anche a chi ci ascolta.
1: Assolutamente,
3: no?
1: Quello
3: due ore di relax, cavolate.
1: Ma l'importante è che tu ti sia divertita, che tu sia stata bene.
3: Da morire.
1: Molto bene, ragazzi. Allora, io che vi dico? Grazie a tutti quelli che sono stati ascoltando con noi, grazie alla Silvia, grazie all'Elena, un bacio e un abbraccio, ci sentiamo martedì prossimo per la 26ª, ormai qui si parte proprio
2: alla grande,
1: facciamo puntate tutte le settimane,
2: sì. Tanta roba.
1: Questa è stata un po' difficile perché io sono tornato domenica, perciò
2: poi ieri non andava internet,
1: abbiamo avuto un problema nel comune impressionante, però l'abbiamo fatta, l'abbiamo partorita, siamo contenti. Signore e signori, grazie di tutto, buona vita, ma soprattutto buonanotte. Tutto questo è stato Caffè Live Show.
4: Grazie, grazie davvero per questa notte fantastica, questa sera magica in cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri. Noi ce ne abbiamo i superpoteri. L'amore è un superpotere. L'intelligenza è un superpotere. La passione è un superpotere. La diversità è un superpotere. La tolleranza è un superpotere. E più forte di tutti forse è il desiderio. Quello sì che è un grande superpotere. Il desiderio.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Aeronautica.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
5: A presto.
6: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: Ancora, ancora. Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.